0: in trasferta il 27 settembre contro Civitanova, prima trasferta in campionato una settimana più tardi. Sabato 3 ottobre alle 19 il match contro Corato, un campionato impegnativo anche dal punto di vista logistico in attesa della riapertura del palatifo, ancora chiuso per lavori di ristrutturazione. Complessivamente tra andata e ritorno 7200 i chilometri da percorrere, ma a ridurre le distanze ci sarà il calore del tifo biancorosso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche, je dis sa chère.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: più.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa la

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

Runway. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
2: 2 settimane o 5 minuti?
3: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
4: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
3: Ma, signor Rockwell...
4: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
3: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
4: Hai appena detto?
3: Scusi, signore.
4: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
5: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
6: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
5: $18 miliardi, signore.
7: C'è qualche altra brutta notizia?
8: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
7: Cazzo! È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
4: Adesso, cazzo, andiamo.
9: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
4: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
10: Ma è successo.
4: Madre natura ama vincere.
11: Tu salverai il mondo.
7: Andiamo, forza. Madre natura vuole combattere.
12: Sta bene, signor Presidente?
4: Signor Presidente?
7: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
4: Cazzo. Creiamo la storia.
13: La conoscono già, la storia.
4: Conoscono i fatti. La storia...
12: Cazzo!
4: Sta ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così!
7: Bang, bang, bang!
12: Woo! Woo!
4: Bella sensazione, vero? Bravissima.

0: Ricardo, mi leggi? Cap, sono Sam, mi ricevi? A sinistra.
1: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
2: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
3: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
3: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.

0: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
1: Cos'è, un inseguimento?
2: No.
0: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
3: Scendi dall'auto! Siete quelli di Come rapinare una banca?
4: Sì!
3: Io amo il vostro show!
4: Grazie che ci segui!
5: Sono Jo, io Raissa. Ah! Vuoi essere mia amica del cuore?
6: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
5: Beh, neanche io. Andiamo!
7: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
6: La tua Lola è fortissima.
8: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
9: Fatti gli affari tuoi!
8: No!
5: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
7: Non si trova l'isola dei ricordi.
9: Dayona! Amiche per la vita!
7: Lei trova voi.
9: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
6: Non ci credo.
9: Avanti, andiamo.
1: Aspetta, cosa?

0: ci amo.
1: È reale! Sì! Woo!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
1: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
3: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
4: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
1: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro!
1: Non ti dimenticherò mai!
5: Reggetemi forte!
1: Noi andiamo a casa!
2: No, quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... Modalità cane!
1: Modalità cane?
3: Oh no! Ross, sei lì dentro, bello?

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Perché è venuta da me oggi?
9: Non ho mai avuto un orgasmo.
8: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
9: Non funziona.
8: Imparare a lasciarsi andare.
10: Sì, sì, sì!
8: Lo dica forte e chiaro.
9: Io voglio godere.
8: E ne parli con suo marito.
11: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
9: No.
12: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
13: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
10: No!
13: Vorrei capire come...

0: Funziona il piacere femminile.
1: Odile Tesoro può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
0: Il primo regalo fatto a tua madre. Le piaceva quando le costruivo le cose.
2: Mi sta costruendo un sex toy.
3: È una battuta?
2: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
0: Vedi che succede se lo strofini?
2: Sì.
0: Serve un nome.
2: Lo posso provare?
4: No, tesoro, fa male!
5: Usa questo!
4: Metti subito giù quel caso!
6: Avrei bisogno del codice del libro. Come farla venire?
7: Concentrati su cosa piace a lei.
0: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
2: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
1: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
0: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
1: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
0: Gli ho sparato in testa. Ben fatto, bello. Dovremmo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è lui.
2: Non ci credo, l'hai preso.
0: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
3: Vieni qui. Ti sei rubato il malloppo.
4: I 5 miliardi dell'ultima rapina.
5: Io di questa storia non so niente.
6: Se ti rivedo ti ammazzo!
7: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
8: Renzo Invernizzi,
9: detto il salamandra.
10: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
11: Ed era Diego, se sotto copertura.
10: Quasi. Investigatore privato.
12: Mi manda il collocamento.
13: Segui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
14: Diego Miani si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
15: Omicidio?
16: Lo c'entro! Sono lo stagista!
17: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
18: Noi.
19: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
20: un vilipendio di cadavere.
21: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
22: Io con questa storia non c'entro.
23: Ma che è?
24: Mamma, adesso ti devo lasciare.
25: Io sarei il coglione.
26: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
27: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
28: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
29: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
30: Un attimo. Pronto, mamma?
31: Ti posso richiamare io?
30: Come hai fatto a trovarci?
28: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
32: Dove sono i 5?
33: No.
32: Miliardi in lingotti d'oro!
26: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
27: Me la ricordo.
26: Dammela.
27: Eh no.
26: Dammi sta scatola.
27: L'ho nascosta.
26: Bel nascondiglio.
34: Come si sente oggi?
35: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare

0: quei sogni. Maya? Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
1: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
0: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Anice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
1: Lei chi è?
2: Sua figlia si può salvare. Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento. Ha una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
0: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
3: Cosa sappiamo su Col Reed?
4: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
3: Che fine ha fatto?
4: Se ne sono perse le tracce.
5: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
6: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
7: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
8: Tu chi cazzo sei?
9: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
7: È in trappola.
9: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
6: Tu che cazzo vuoi?
9: Vendetta.
4: Chiamata di soccorso.
3: Il codice?
4: Attacco, signore.
3: Un attacco.
10: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore.

0: Le storie sono vere.
1: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
0: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne. Brrr.
0: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
0: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
0: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
2: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
0: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
3: Chi è Vaiana?
2: Pronta a essere l'eroina?
0: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
1: Però!
3: Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
1: Ti prego!
3: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
4: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
5: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tejan.
6: Ciao.
5: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
5: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Ah.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
1: Oh! Oh!
3: Allergia.
0: Ah, sì?
7: Salve. Ehi, salve, ho un B7, sa dove posso consegnarlo?
8: Oh mio Dio. Qualcuno ha ordinato un rene, un fegato o qualunque cosa sia? Rispondete, credo sia piuttosto importante.
9: Ehi, puoi fare un'altra consegna?
8: No, per oggi sono a posto.
9: È fuori zona, quindi la paga è doppia.
8: Ma affare fatto. Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
10: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
8: Michelle, ti prego, non andare da quella cazzo di Katie.
10: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
8: Ma dai, sto lavorando! Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.

0: C'è nessuno? Ho avuto un piccolo problema. Potrei usare il telefono?
1: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.
0: Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose. Non riesco a contattare la polizia. Proiettili. Puoi richiamarmi a questo numero per

tutto quello che è successo in questa città si è consumato nell'arco di poche ore. Non hai la minima idea di cosa hai tra le mani.

0: Sì, dove hai detto che devo portarlo?
1: Raccoon City General.
0: Ehi, niente paura.
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe, era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
0: Sopravvissuti.

0: Vai.
1: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
2: Io Sima.
1: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
2: So chi ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
3: A me manca l'alimentari.

0: continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: E quello cos'è?
1: È un tappeto.
0: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
1: Oh mio Dio!
2: Giuti, ricordi di Pineocchio?
3: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
4: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
0: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
2: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
4: Hai della tequila?
2: Joe, metti un po' di musica.
3: Che musica ti piace, Oak?
4: Che genere è, Shady?
3: Che genere
4: lei
3: è, Shady?
4: Lei lo adora.
5: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
0: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
2: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
0: L'hai sentito in un podcast?
2: Sì, e allora?
4: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
5: Invitarci? A unirvi a noi.
2: Noi?
0: Anche io.
2: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
6: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
7: Scusa, ho bisogno di parlarti.
8: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
6: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
9: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
7: Cazzo! Mi serve un lavoro.
10: Hai già lavorato in cucina?
7: Scusate. Certo.
10: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
7: Ma che ore sono?
10: Significa che sarai qui dalle 10.45 alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
7: Sa che posso anche cucinare.
11: Ha detto che è un cuoco, chef.
7: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
11: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
12: Ah sì.
7: Io non c'entro niente.
2: Non mi interessa, Tony.
8: Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
10: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
6: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild, called to me. Dovremmo aggiungere una specialità. Da preparare ogni venerdì qualcosa di ricercato, ma senza esagerare. Qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia. Una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
7: I've been kept. È da pazzi!
10: Lo so!
6: Cos'è?
10: È per te. And the world still so
6: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
7: Scusi, qual è il suo nome?
6: Anthony Bourdain.
13: Immagino che avrai delle domande.
14: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
15: Vuoi davvero saperlo?

0: è Verity.
1: I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare.
0: Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta.
1: Tu sei l'unica che può farlo.
2: I suoi fan conoscono il suo stile.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto, non c'è luce, solo oscurità.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche, je dis sa chère.

0: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono due aperture straordinarie a cura della Direzione regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno. Due monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri, ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui nel 43 a.C. venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, olivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale, una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. Fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi due luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14.30 alle 18.30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e il 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Un buon viaggiatore non ha piani precisi, il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente e di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene infatti ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo. Li rende più flessibili ed elastici. E i primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di

Moto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. Lo hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei Giochi Mondiali di Robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: feste.
1: Musica e notizie.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto, sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrer, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
4: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale

0: su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi alla pulizia etnica nei territori. Il re di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati statunitensi a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato.

0: spese militari. Il ministro Giorgetti fissa i primi paletti nel cantiere manovra. Sul tavolo, spiega ad un evento della Lega, proprio sulla legge di bilancio, c'è l'idea di un vantaggio fiscale alle imprese disposte ad alzare gli stipendi, specie per i giovani, e anche l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax. C'è anche un accenno alla proposta della Lega sull'uscita in pensione a 64 anni, anche se il sistema deve garantire sostenibilità nel lungo termine. Un treno è rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di ieri a Forlì, lungo la linea Bologna-Ancona, dopo aver colpito un cavo della linea elettrica finito sui binari. Non si registrano feriti. I vigili del fuoco hanno evacuato circa 250 passeggeri. Per consentire le operazioni è stata temporaneamente interrotta la circolazione. Da oggi sono previsti i temporali e un deciso calo termico. Arriva infatti la prima perturbazione di origine atlantica. A Potenza ieri sera intanto in poco più di 6 minuti è caduto circa mezzo centimetro di pioggia, accompagnato da raffiche di vento con punte di 70 km orari. E ora il calcio con la Champions League. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Kiev, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid piegato da tante assenze. La doppietta, arrivata nel giro di 10 minuti, porta le firme di Mbappé e Valverde. Poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Oggi tocca a Napoli-Arsenal, in campo alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest. Avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto, con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
4: Cittadella, Cittadella, New Hit.
5: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande.

0: Pietà.
1: Buongiorno Taranto, buongiorno da Enzo Ferrari e da Piero Caffio che ci guida dalla regia. Ieri sera, ieri pomeriggio, ore cruciali per le sorti dello stabilimento siderurgico. Ci sono stati diversi incontri a Palazzo Chigi, alcuni come quello con i sindacati anche arricchiti da momenti di tensione, tant'è che si è resa necessaria una sospensione dell'incontro prima di ritrovare il bando della matassa. E oggi altra giornata campale, perché tutte le attenzioni sono a Milano, alla Corte d'Appello, che dovrà decidere sulla richiesta di Ilva di sospendere il provvedimento che impone la chiusura dell'area a caldo. Vediamo le prime pagine dei quotidiani di oggi. Allora, cominciamo con il Corriere del Mezzogiorno. Niente medico, impossibile fare l'attack, paziente trasferito ma è troppo tardi. Il dramma di un 69enne ricoverato all'ospedale di Manduria e trasportato a Taranto, dove purtroppo è deceduto. Un uomo di 69 anni, affetto da insufficienza renale, è morto all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove era stato trasportato d'urgenza dal Giannuzzi di Manduria. Il trasferimento si era reso necessario perché a Manduria non era stato possibile eseguire l'attack con mezzo di contrasto, in quanto non c'era il radiologo, come previsto nel piano di contenimento dei costi per il lavoro straordinario. E purtroppo poi l'uomo è deceduto al Santissima Annunziata. E c'è anche una dichiarazione dell'assessore Pentassugli, assessore regionale alla sanità, che dice: squilibrio nei reparti, alcuni sono ancora sguarniti. L'Ilva, ex Ilva, licenziamenti congelati, perché questa è la notizia che è arrivata ieri da Roma. Le imprese dell'indotto comunicano la sospensione delle procedure già avviate. De Caro, il presidente della regione, invoca una legge speciale e Mantovano, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, apre alla partecipazione pubblica. Poi un titolo sulla crisi Natuzzi: la CGIL invoca più investimenti per evitare altri casi. E dal Corriere ci spostiamo a Repubblica, che apre con una situazione che sta tenendo in apprensione i cittadini di Bari, perché c'è un lupo ancora a spasso per le porte di Bari. I video dei cittadini è vicino alle case. E poi si riprende la notizia dell'inchiesta sugli appalti a scuola in cambio di lavoro per la figlia. Questa almeno è l'ipotesi accusatoria. Tra i 7 indagati anche una preside, infatti a Taranto. La Gazzetta del Mezzogiorno, che apre sull'Ilva. Ilva, c'è la tregua, sospesi i licenziamenti in attesa della sentenza. De Caro, serve una legge speciale per Taranto. E ancora, elezioni verso il 2027, in Puglia potrebbero raddoppiare i seggi del PD. Questa è una simulazione, però Fratelli d'Italia resterebbe il primo partito. Dalla Gazzetta andiamo all'Edicola. Tensioni governo sindacati, lo dicevamo prima, il titolo è sui vertici di ieri a Roma sull'Ilva. Vitetti, ora una legge speciale. In attesa della decisione dei giudici sull'ordinanza di chiusura dell'area a caldo, Regione e Comune chiedono all'esecutivo incentivi e sgravi fiscali per attirare nuove imprese nella zona industriale e al porto. E ancora, dopo i giochi del Mediterraneo, rendere operativo l'Arlotta, la lettera del sindaco Dalò al ministro dei trasporti affinché appunto vengano attivati i voli passeggeri a Grottaglie. Avremo questa mattina in collegamento il sindaco di Grottaglie. Quotidiano, ex Ilva stoppa i licenziamenti, qui come la terra dei fuochi. Questa è la proposta di Mantovano, dell'onorevole Mantovano, il quale appunto ha proposto di istituire un tavolo permanente su Taranto sul modello di quello istituito per la terra dei fuochi o per le opere del Giubileo. Il governo, come dicevamo appunto, tavolo permanente, area a caldo, il ricorso arriva in Corte d'Appello e tra poco ne parleremo con l'avvocato che assiste l'associazione Genitori Tarantini, l'avvocato Ascanio Amenduni. L'intervista per quanto riguarda Union Camere a Enzo Cesari, presidente della Camera di Commercio: possibile per il benessere far

vivere, industria e salute. E ancora lo sport. Il Taranto sceglie Montervino nuovo direttore sportivo, Ginestra in pol per la panchina. Si decide, sfuma Capuano. Come abbiamo detto anche nelle nostre edizioni del nostro telegiornale, Capuano sembrava più una suggestione che un'ipotesi realistica. Al Comune Rovente, maggioranza di Bitetti, sempre più litigiosa il caso Bosniaco PD. Abbiamo dato notizia nel nostro telegiornale ieri di questa vicenda che coinvolge la consigliera Bosniaco, che accusa il PD, che respinge le accuse, anzi le rilancia nei confronti della consigliera, e poi c'è la vicenda al centro di questo scontro, il ruolo del consigliere Tartaglia, che ha avuto una telefonata infuocata nei mesi scorsi con la consigliera Bosniaco, e da qui insomma è scoppiato il putiferio. Bene, diamo la linea a Piero Caffio e tra poco ci collegheremo con l'avvocato Ascanio Amenduni per capire cosa potrebbe accadere oggi alla Corte d'Appello di Milano.

0: parlai.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. Soluzioniedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Cittadella Visual Radio TV.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: E allora, dopo gli incontri di ieri, oggi tutte di ieri a Palazzo Chigi, oggi tutte le attenzioni sono rivolte alla Corte d'Appello di Milano, che dovrà pronunciarsi sulla richiesta dell'ex Ilva di sospendere il decreto che impone la chiusura del raccaldo. Ne parliamo con l'avvocato Ascanio Amenduni, che assiste l'associazione che ha innescato questa battaglia giudiziaria. Buongiorno avvocato.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: E allora, cosa ci dobbiamo aspettare oggi dalla Corte d'Appello di Milano? Cosa accadrà oggi?
1: Ma oggi non accadrà nulla, la Corte si riserverà e quindi nel giro di qualche giorno emetterà la sua pronuncia. Ovviamente noi ci auguriamo che non sia di sospensione della sospensione, perché sembra una contraddizione in termini. In un procedimento che ha natura cautelare e la Corte decide di sospendere l'attività perché ravvisa gravi pregiudizi alla salute umana, e è questo provvedimento, che poi è filtrato attraverso due gradi di giudizio, dovrebbe essere sospeso solo perché l'Ilva, l'ex Ilva, ha proposto ricorso per Cassazione. I tempi del ricorso per Cassazione sono di 3 anni, quindi accogliere la sospensiva della sospensiva vorrebbe dire che per 3 anni ancora i tarantini devono essere sottoposti a questi veleni tossici delle emissioni industriali. Noi speriamo che ciò non accada e noi speriamo di ripetere il miracolo a Milano, per usare il titolo del celebre film di Vittorio De Sica.
0: Ecco avvocato, l'azienda dice che possono essere procurati danni irreparabili per gli impianti.
1: Ma questo può anche essere in teoria, qui si tratta di vedere che cos'è più irreparabile. È più irreparabile la perdita di una vita umana o un danno all'impianto? Il danno all'impianto è sempre riparabile ed è un danno economico. Quando però l'ex Ilva si intesta danni del tipo l'occupazione, l'indotto, fa un'operazione abusiva secondo noi, perché l'unico danno che l'ex Ilva può rivendicare, può lamentare dallo spegnimento, nel caso che poi avesse ragione in Cassazione, sarebbe quello economico. Ma il danno all'occupazione è un danno che soffrono i lavoratori, il danno alle politiche del governo è un danno che soffre il governo. Non può essere l'ex Ilva a intestarsi, ad auto rivendicare questo danno. È un danno comunque recessivo rispetto a quello alla salute umana.
0: Ecco, avvocato, ha citato il danno che ricade sui lavoratori. In questi giorni abbiamo sentito gli annunci di procedure di licenziamento per alcune migliaia di lavoratori, in particolare quelli dell'indotto, appunto. Ma le chiedo, questo aspetto, quindi questa ricaduta economica e sociale, soprattutto sui lavoratori, non viene tenuto in alcun conto da chi sta portando avanti legittimamente la sua battaglia giudiziaria?
1: Allora, ci addolora, ma qui si tratta di una vera e propria lotta per il diritto o per i diritti. Da un lato i diritti della produzione industriale e dall'altro i diritti alla salute. E chi vincerà? E l'importante è che ciascuno dei contendenti sia all'altezza del compito. C'è stato un lungo tempo, decine di

0: 20 anni in cui il diritto alla produzione ha prevalso sul diritto alla salute. Adesso forse siamo alla svolta. Qualcuno si è accorto nel cuore dell'Europa, in Lussemburgo, che la tutela della salute umana viene prima di ogni altro valore, ma lo riconosce anche il nuovo testo dell'articolo 9 della Costituzione italiana. La salute first, la salute avanti a tutto.
1: Avvocato, ieri c'è stato questo vertice, questo incontro a Roma, anzi più di uno, perché sono stati a catena, insomma, con gli enti locali, le associazioni datoriali, infine i sindacati. È venuta fuori, insomma, l'idea del sottosegretario Mantovano di istituire un tavolo permanente per Taranto sul modello di quello della Terra dei Fuochi o delle opere per il Giubileo. La convince questa ipotesi per evitare che Taranto, insomma, crolli sotto l'effetto della chiusura ipotetica dello stabilimento?
0: Sinceramente mi lascia indifferente, nel senso che non è un problema nostro. Io devo tutelare nel mio ruolo, insieme al collega Rizzo Striano, l'esigenza dei tarantini di non continuare a respirare quell'aria che ha mietuto, secondo le statistiche, tante vittime anche tra i bambini. Questo è il mio ruolo. Poi il ruolo del governo è un altro, quello dei sindacati è un altro ancora, e io devo tutelare questa posizione. Il resto, sinceramente, mi interessa poco, non nel senso che non lo consideri, ma che non ho veste per potermi pronunciare al riguardo.
1: Avvocato, la ringraziamo e ci sentiremo per gli aggiornamenti che arriveranno da Milano. Grazie per la sua disponibilità. Buona giornata. Grazie. E adesso diamo per qualche minuto ancora la linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: E allora torniamo a parlare degli incontri di ieri a Palazzo Chigi. Dunque, riepiloghiamo. Da una parte la sospensione degli annunciati licenziamenti in attesa che si pronunci la Corte d'Appello di Milano sulla richiesta dell'azienda siderurgica di sospendere il provvedimento che impone la chiusura della Raccaldo. Il sottosegretario Alfredo Mantovano ha invece proposto l'istituzione di un tavolo permanente per Taranto sul modello della Terra dei Fuochi e delle opere per il Giubileo. Il Comune di Taranto e la Regione, con il sindaco Bitetti e il presidente De Caro, hanno invece chiesto una legge speciale per Taranto. I sindacati hanno fatto anche le loro proposte per bloccare assolutamente i licenziamenti. E allora, ieri nella nostra edizione straordinaria del telegiornale abbiamo ascoltato da Roma il sindaco Piero Bitetti, che ha commentato così, e adesso ascoltiamo le sue parole, l'esito dell'incontro a Palazzo Chigi.
1: Dicevo, sostanzialmente ha rappresentato quanto è avvenuto quest'oggi a Palazzo Chigi. C'è un aspetto che ritengo particolarmente positivo: è stata accolta la nostra proposta di organizzare un tavolo di confronto alla presenza di più ministeri, perché parliamo di un tema che riguarda la nostra comunità, che non è soltanto legato alle attività produttive, certamente anche quelle, ma c'è un tema che riguarda la sanità, che riguarda l'ambiente, che riguarda altri ministeri, quali il Ministero del Lavoro, il Ministero dell'Università e Ricerca, il Ministero della Difesa, perché pensiamo che Taranto non possa essere trattata in maniera singola, ma c'è la necessità di mettere insieme tutte le parti per affrontare un tema che certamente

0: di carattere nazionale, ma che riguarda il territorio da più aspetti. E è stato fissato, appunto, è stato concordato di portare avanti questo tavolo permanente per i vari aspetti, fissando poi dei tavoli tecnici che riguardino appunto ogni circostanza. Abbiamo chiesto di puntare a un provvedimento che possa revocare i 2500 licenziamenti avanzati che ci sono stati comunicati la settimana scorsa, e poi un'attenzione particolare a quella che è la gara in essere, perché diventa importante capire qual è il modello di industria che si pensa per Taranto e soprattutto a quelli che sono gli investimenti che si potranno fare tanto nelle aree messe a disposizione, 170 ettari proposti dal ministro Urso, 30 dei quali da bonificare, cosa per la quale abbiamo chiesto anche al governo di attivarsi in tempi certi, ma poi quegli investimenti necessari a caratterizzare il nostro territorio dal punto di vista, diciamo, di altre economie, quindi un altro sviluppo che certamente possiamo mettere a disposizione a partire dall'attività del porto, in linea con il piano Mattei che lo stesso governo ha avanzato, passando per quello che può essere il momento di sviluppo che può generare l'università insieme alla ricerca, e poi ancora investimenti che possono caratterizzare economie quali quelle del turismo.
1: Ecco,
0: siamo di recentemente appunto passati da un momento bellissimo che ha caratterizzato la nostra comunità con i giochi del Mediterraneo, e quindi un'attenzione particolare allo sport grazie all'impiantistica sportiva di cui ormai possiamo vantarci.
1: E fin qui le parole del sindaco, che ha riassunto le proposte portate avanti sul tavolo di Palazzo Chigi. Ma adesso ascoltiamo la voce dei sindacati. Ecco il commento del segretario della FIOM Michele De Palma al termine dell'incontro di ieri sera. Un incontro abbastanza carico di tensione, quello tra sindacati e governo. Sentiamo De Palma.
2: Siamo stati a un passo dalla rottura nel confronto, perché noi riteniamo fondamentale il fatto che a pagare non siano le lavoratrici e i lavoratori. Con 5.000 persone che stanno oggettivamente rischiando il proprio posto di lavoro, più un'altra decina di migliaia che rischia con la fermata di finire in cassa a zero ore, è del tutto evidente che una situazione del genere è una situazione che di fatto giunge a un punto di non ritorno. È per questo che abbiamo ribadito al governo, che abbiamo presentato un piano e che vogliamo che su quel piano ci sia un confronto che garantisca le lavoratrici e i lavoratori di tutti i siti. Ed è del tutto evidente che questi due giorni che il governo si è preso sono necessari a trovare gli strumenti che il governo deve avere nel caso in cui si determinasse la scelta da parte della magistratura di chiudere l'area a caldo.
1: Bene, abbiamo ascoltato anche la voce dei sindacati attraverso Michele De Palma della FIOM, e adesso diamo la linea alla regia, poi ci collegheremo con il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, che ha scritto una lettera al ministro dei trasporti per l'attivazione dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie. A tra pochissimo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. soluzionieedilizie.srl@gmail.com.
2: A Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient.

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella la radio.

Di nuovo in studio, il nodo dei trasporti, l'aeroporto Arlotta di Grottaglie, che è stato operativo nell'arco delle 2 settimane che ha

0: hanno ospitato nei Giochi del Mediterraneo, e ora è tornato un po' nell'anonimato. E allora il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, ha preso carta e penna e ha scritto una bella lettera al Presidente del Consiglio, al Ministro dei Trasporti e ai parlamentari tarantini. Buongiorno sindaco.
1: Buongiorno a voi.
0: E allora sindaco, che cosa ha scritto in questa lettera?
1: Ma ho ribadito le ragioni del territorio, la necessità che questo aeroporto non venga utilizzato solo per eventi eccezionali, ma che diventi uno strumento di collegamento per il territorio, perché di fatto siamo mal collegati, ci mancano le infrastrutture, quindi può essere sicuramente uno strumento fondamentale per tutto il territorio tarantino. Anche alla luce della crisi Ilva che c'è, può essere una grande opportunità per consentire, diciamo, uno sviluppo del turismo. Quindi ci sono grandi opportunità dietro questo aeroporto e questo è il momento per farlo decollare. Del resto è stato ristrutturato con importanti risorse economiche e ricordo che è stata realizzata un allestimento in ceramica con le ceramiche di Grottaglie, quasi un museo all'interno di questo aeroporto. Quindi bisogna coniugare l'opportunità di un investimento con appunto la necessità di uno sviluppo industriale, ma ovviamente di un sviluppo turistico.
0: Ecco sindaco, durante i Giochi del Mediterraneo l'aeroporto ha funzionato, è stato operativo?
1: Assolutamente sì, sono arrivate tutte le delegazioni, tutte le autorità. Devo dire anche che il ministro Abodi, al quale ho raccontato questa storia, si è innamorato dell'aeroporto di Grottaglie e è venuto a fare un sopralluogo, prendendo l'impegno di portare avanti questa battaglia anche nel Consiglio dei Ministri, parlando con l'assessore, col Presidente del Consiglio, finché venga convocato questo tavolo, cosa che mi è stata ribadita questa mattina ad un'interlocuzione telefonica. Quindi devo dire con estrema sincerità che dobbiamo continuare a spiegare quanto sia importante per questo territorio avere quell'aeroporto.
0: C'è il nodo della vicinanza con l'aeroporto di Brindisi, ma a suo modo di vedere questo è un ostacolo reale?
1: Io faccio sempre questo esempio, ma a Brindisi c'è anche la stazione ferroviaria, c'è anche a Grottaglie a Taranto, mica questo blocca i treni, cioè voglio dire, bisogna mettere a sistema dei collegamenti che non entri in conflitto, anche perché il trasporto aereo pugliese è in crescita e quindi naturalmente noi andremo a prendere un pezzo di quella crescita che non potrà essere sostenuto dagli altri aeroporti. Adesso lo dice Foggia, insomma, si può fare, basta volerlo.
0: Ecco sindaco, nelle scorse settimane abbiamo anche ascoltato la proposta del commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo di utilizzare proprio l'aeroporto di Grottaglie per una serie di rotte anche internazionali. Cosa ne pensa?
1: Guarda, bisogna decidere qual è il target. Io sono d'accordo, possono essere nazionali, internazionali, capiamo qual è il target migliore per mantenere l'equilibrio tra gli aeroporti pugliesi e poi da questo punto di vista possiamo anche partire. Non ho difficoltà nel dire che possa essere sicuramente una buona opportunità, però dobbiamo sederci e ragionare. Un tavolo, quello che ho convocato tra Ministero e Regione, ho chiesto di convocare perché proprio è necessario che il tutto non sia a discapito di qualcun altro, ma a vantaggio di questo territorio che è stato sempre messo da parte.
0: E allora sindaco, avremo modo di aggiornarci sugli sviluppi, soprattutto se avremo risposte dai suoi interlocutori, cioè dalla Presidente del Consiglio e dal Ministro dei Trasporti innanzitutto, ma soprattutto serve questa volta una spinta da parte del territorio, quindi ha fatto bene, credo, a coinvolgere tutti i parlamentari tarantini, perché qui non possono esserci distinzioni di schieramento quando ci sono da difendere e rilanciare le ambizioni di un territorio che ha vissuto dei momenti straordinari con i Giochi del Mediterraneo, ma che è comunque alle prese con una vertenza colossale che da oltre 10 anni non si riesce a risolvere. Quindi è necessario fare fronte comune.
1: Assolutamente sì, il mio impegno rimarrà costante fino al raggiungimento dell'obiettivo.
0: Grazie sindaco, buon lavoro e buona giornata.
1: A voi, buona giornata.
0: E quindi abbiamo ascoltato il sindaco Ciro Dalò che, ripetiamo, ha scritto alla Presidente del Consiglio, al Ministro dei Trasporti e a tutti i parlamentari tarantini affinché l'aeroporto di Grottaglie, l'aeroporto Arlotta, possa essere operativo a prescindere dai grandi eventi.

Ricordiamo che è stato in funzione nell'arco delle settimane che hanno caratterizzato i giochi del Mediterraneo, è stato operativo in modo efficiente, quindi in modo ottimale, e quindi sotto questo aspetto non ci sarebbe alcun ostacolo ad attivare una linea passeggeri da Grottaglie e per Grottaglie. Bene, siamo giunti a conclusione della nostra puntata, grazie per l'attenzione e grazie a Piero Caffio che ci ha guidati dalla regia, buon proseguimento di giornata.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi alla pulizia etnica nei territori. Il re di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Telefonata a Trump-Putin dopo la missione degli inviati statunitensi a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida dunque i miti della minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Il ministro Giorgetti fissa i primi paletti nel cantiere manovra. Sul tavolo spiega ad un evento della Lega proprio sulla legge di bilancio c'è l'idea di un vantaggio fiscale alle imprese disposte ad alzare gli stipendi, specie per i giovani, e anche l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax. C'è anche un accenno alla proposta

quota della Lega sull'uscita in pensione a 64 anni, anche se il sistema deve garantire sostenibilità nel lungo termine. Un treno è rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di ieri a Forlì lungo la linea Bologna-Ancona, dopo aver colpito un cavo della linea elettrica finito sui binari. Non si registrano feriti. I vigili del fuoco hanno evacuato circa 250 passeggeri. Per consentire le operazioni è stata temporaneamente interrotta la circolazione. Da oggi sono previsti i temporali.

0: Calo termico. Arriva infatti la prima perturbazione di origine atlantica. A Potenza ieri sera intanto in poco più di 6 minuti è caduto circa mezzo centimetro di pioggia, accompagnato da raffiche di vento con punte di 70 km orari. E ora il calcio con la Champions League. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Kiev, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid piegato da tante assenze. La doppietta arrivata nel giro di 10 minuti porta le firme di Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Oggi tocca a Napoli Arsenal, in campo alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest. Avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto, con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cittadella Visual Radio TV. Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 9 settembre 2026 è il 252esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:44 e tramonta alle 19:30. I santi del giorno sono San Pietro Claver e San Sergio I. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 settembre del 1501 Michelangelo Buonarroti inizia a lavorare per la prima volta al blocco di marmo, da cui trarrà fuori il celebre David, destinato a diventare l'ideale perfetto di bellezza maschile nell'arte. Nel 1945 Grace Murray Hopper, matematica, informatica e militare statunitense, scopre il primo bug informatico della storia. Nel 2015, con 23.226 giorni di regno, ovvero 63 anni, 7 mesi e 3 giorni, Elisabetta II eguaglia il primato della sua trisavola Vittoria. Il suo regno sarà il più lungo di tutta la storia britannica e il più lungo in assoluto di una regina. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 9 settembre del 1973 a Belgrado si conclude la prima edizione dei campionati mondiali di nuoto. L'Italia conquista 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo. E nel 1999 l'Italia femminile di pallanuoto batte in finale agli europei l'Olanda. Per il 7 rosa è il terzo titolo continentale consecutivo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 settembre del 1956 Elvis Presley, il re del rock and roll, appare per la prima volta negli studi della CBS di Los Angeles all'Ed Sullivan Show, il programma più visto d'America. The King presenta 4 brani, tra cui Love Me Tender, ballad che darà il titolo al film da poco iniziato a girare. Nel 1960 Peppino Di Capri pubblica l'album Nessuno al Mondo e nel 1992 Neck pubblica il suo primo omonimo disco. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Oscar Luigi Scalfaro, nato a Novara il 9 settembre 1918 e scomparso a Roma il 29 gennaio 2012. Politico e magistrato, è stato il 9° presidente della Repubblica. Compie oggi 66 anni l'attore britannico Hugh Grant. 63 candeline sulla torta di Roberto Donadoni, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. Compie 54 anni il giornalista, autore e conduttore televisivo italiano Alberto Matano. Spegne 51 candeline Michael Bublé, cantante, attore e produttore discografico canadese con cittadinanza italiana. Buon compleanno anche a Francesco Gabani, il cantautore e polistrumentista italiano, compie 44 anni. Ne compie 41 Luka Modric, calciatore croato, centrocampista del Milan e della nazionale croata, della quale è capitano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 9 settembre 1998 di Lucio Battisti. Per molti è il più grande in assoluto della musica leggera italiana, riferimento imprescindibile per ogni generazione di artisti. E il proverbio del giorno è: di settembre l'uva rende e il fico pende.
1: Della Visual Radio TV. Un amore di radio e TV.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Silk and Soul. Un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: Love. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl,

0: infatti in dramma di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-ho e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni, i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV d'Italia.

0: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
1: Saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Le aziende dell'indotto dell'ex Ilva hanno deciso di congelare i licenziamenti collettivi, accogliendo l'appello del governo in nome di un forte senso di responsabilità. L'obiettivo è dare tempo a un confronto che vede Palazzo Chigi impegnato a delineare un futuro di rilancio basato sulla decarbonizzazione e sui forni elettrici a DRI. Tuttavia, la tensione resta altissima. Mentre i sindacati chiedono fatti concreti e misure immediate, la Regione Puglia parla di risposte ancora parziali. Un nodo cruciale è legato alle decisioni che il Tribunale di Milano prenderà nelle prossime ore sull'area calda, che pesano sul futuro occupazionale di centinaia di lavoratori, spingendo istituzioni e parti sociali a riflettere sulla necessità di diversificare l'economia di Taranto. Intanto il governo punta su una regia unica a Palazzo Chigi tramite un tavolo permanente per gestire la crisi dell'ex Ilva e il rilancio economico di Taranto. La strategia unisce l'emergenza industriale e occupazionale alla decarbonizzazione, valutando forni elettrici a prescindere dal futuro gestore. Dal territorio tuttavia si alza una forte richiesta di risposte concrete. Il sindaco Piero Bitetti ha chiesto inoltre una legge speciale e certezze per l'indotto, mentre la regione invoca tutele per il lavoro e la salute degli operai e dei cittadini. Il GIP di Taranto Gabriele Antonacci ha archiviato l'inchiesta sui due poliziotti che il 12 giugno 2025 a Grottaglie spararono e uccisero il rapinatore Michele Mastropietro. Secondo il giudice, gli agenti Ivan Lupoli e Giuseppe Cavallo agirono per legittima difesa, trovandosi in una situazione di pericolo concreto e attuale per la propria incolumità. I due avevano inseguito i fuggitivi dopo l'omicidio del vice brigadiere Carlo Leo Grottaglie a Francavilla Fontana. Archiviata anche l'accusa di tentato omicidio nei confronti del complice, che si è arreso senza resistenza. Voltiamo pagina. Dal 23 al 25 settembre la Biblioteca Comunale Matteo Mastromarino di Statte ospita la rassegna Le vie dell'acqua lungo il Triglio, un'occasione unica per scoprire un volto inedito del territorio tarantino, andando oltre la cronaca industriale per esplorare la storia, i miti magno-greci e la letteratura locale. Guidati da esperti come Pierfranco Bruni, Rosaria Scialpi, Nicole Bruni e Marilena Cavallo, gli incontri si articoleranno in tre serate. Si parte il 23 con i miti delle sirene di Taras, si prosegue il 24 con la storia della Grevina e per concludere il 25 con i grandi autori del Novecento medievale. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti. E per questa edizione è tutto, a risentirci.

0: i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Pop-up, pop-up, musica e notizie,
2: trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
2: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Cittadella Visual Radio TV.
4: Pop-up. Musica e notizie.
5: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
6: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto, sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari. Perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto. Praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
5: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: A Moncalieri, alle porte di Torino, la notte scorsa è stata trovata morta nel suo appartamento una 79enne, Rossella Bocchiardi. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. I carabinieri lo stanno cercando.
2: 7 persone sono state arrestate in quanto ritenuti i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra del Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale, Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato.
3: Un paziente di 69 anni affetto da patologie riconducibili ad una condizione di insufficienza renale cronica era ricoverato a Manduria e necessitava di un TAC con mezzo di contrasto per la valutazione delle sue condizioni. L'accertamento però non è stato eseguito durante la notte all'ospedale Giannuzzi perché non dispone attualmente di una guardia radiologica in presenza nelle ore notturne. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, il paziente è morto nelle prime ore del 2 settembre all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dopo esservi stato trasferito d'urgenza.
2: Dopo il grande caldo di questi mesi, il maltempo torna a colpire l'Italia. A causa di un intenso temporale nella giornata di ieri, la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea del Brennero tra Colle Isarco e Fleres ai piedi del valico italo-austriaco. Vista la situazione, i treni intercity, anche quelli regionali, potranno subire una serie di ritardi, oltre che limitazioni di percorso. Per ovviare all'inconveniente è stato istituito un servizio di bus sostitutivi. In queste ore è previsto un sopralluogo dei tecnici per valutare

0: come affrontare il disagio.
1: E ora gli esteri. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane nel Golfo. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania.
0: Siamo allo sport con il basket femminile. Questa sera alle 20:45 la Berlin Arena si disputerà il

0: Negli ultimi decenni le australiane che hanno in Sandy Brondello la guida tecnica.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Cittadella Meteo.
3: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest. Avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto, con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
5: Partecipiamo Taranto.
6: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffi, Michael Schino alla regia e alla parte tecnica. Una nuova puntata, insieme parleremo delle bellezze del nostro territorio, delle notizie, delle storie. Oggi la nostra rubrica Voci Fragili, insieme all'avvocato Fabrizio Serrano e un ospite che sta arrivando. E ci sarà ancora un altro ospite, perché oggi parleremo di Taras Teatro Festival, sarà il nostro ospite Massimo Cimaglia. Insomma, tante sono le bellezze e le notizie da raccontare. Voi scriveteci al 339-680-6868 oppure 099-47-30-144 se volete intervenire in diretta. Adesso si parte con la New Hit.
2: Cittadella. New Hit.

0: e James Blunt, amici, per New It di questa settimana. Siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Puglia Basilicata Cittadella TV. E adesso facciamo una breve pausa e ci rivediamo tra poco.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Si apre con una sconfitta contro il Real Madrid della League Face di Champions League dell'Inter. I ragazzi di Kiev cadono 2-1 contro il grande ex José Mourinho alla Santiago Bernabeu, dove sono Mbappé e Valverde a decidere il match con il loro gol nel primo tempo, mentre la rete di Carlos Augusto serve solo ad accorciare le distanze nella ripresa. Eravamo consapevoli delle difficoltà, ma la squadra ha reagito bene, ha commentato Mister Kiev dopo il match.
2: Una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità di venire a Bernabeu, consapevole di quello che è il Real Madrid, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro e per quello che ho visto io stasera in campo. Sono fiducioso che le cose stanno andando nella direzione giusta.
1: E stasera alle 21 tocca a Napoli Arsenal. La missione, per quanto ardua, è possibile con la spinta del Maradona, che può spaventare chiunque. L'obiettivo principale è quello di fermare l'emorragia di risultati negativi che stanno accompagnando il Napoli da un paio di settimane. Due sconfitte come Inter, entrambe particolarmente pesanti dentro un campionato che è appena cominciato ed è già di rincorsa. Contro i vice campioni d'Europa e i campioni dell'ultima Premier, Allegri arriva con un centrocampo inedito e dettato dall'emergenza. Al posto di McTominay giocherà De Bruyne, la cui esperienza servirà. Al posto di Anguissa toccherà Gilmour. Al centro ci sarà la Botka, che dovrà innescare il tridente offensivo formato da Politano, Højlund e Alisson Santos. La difesa, nonostante i 5 gol subiti nelle ultime due gare, resta quella con Di Lorenzo e Oliveira esterni e Rachmani al centro con Rafa Marin. Ancora infortuni in casa Juventus. All'infermeria della Continassa già affollata si sono aggiunti Manuel Locatelli e Jérémy Boga. Il capitano bianconero è stato operato a Lione, l'intervento è perfettamente riuscito. Spalletti non lo avrà a disposizione per 5-6 mesi. Per Boga, lesione di medio grado del bicipite femorale, 45-60 giorni i tempi di recupero per lui. Il tennis: ci sono partite che si vincono con la tecnica ed altre che a un certo punto si vincono soprattutto con la testa. Quella di Simone Bolelli e Andrea Vavassori appartiene decisamente alla seconda categoria. Agli US Open, gli azzurri testa di serie numero 4 battono Krejcik e Mekic, quindicesimi favoriti del seeding, al termine di una battaglia di oltre 3 ore. 4-6, 7-6, 7-6 il punteggio finale. Mondiali di basket femminili: Italia contro Australia, chi vince va ai quarti contro la Spagna, chi perde va fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, l'Australia, che ha Sandy Brondello la guida tecnica. Per la nostra nazionale è un confronto ancora una volta di proporzioni enormi. Il match tra Italia e Australia dei mondiali di basket si giocherà questa sera alle 20:45 alla Berlin Arena. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
5: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. Soluzioni edilizie.srl @gmail.com

0: cura per il tuo business. Da Five Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it. Cittadella Visual Radio TV.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Che bello questo pezzo, mamma mia, Edoardo Vianello, abbronzatissima. E insomma, gli ultimi giorni per abbronzarci un po' ce li abbiamo. Io ne ho avuti di più, come tutti del resto d'estate, non li ho utilizzati. Vabbè, sarà per l'anno prossimo.
1: Siamo in due allora.
0: Ecco,
1: siamo in due.
0: Siamo precisamente in due, guarda.
1: Siamo
0: la stessa tonalità.
1: Poco molto abbronzati.
0: Esattamente. Siamo ben poco abbronzati. Allora, amici, eccoci qua. Come vedete c'è l'avvocato Fabrizio Serrano, presidente Ates, e quindi
1: buongiorno.
0: Sapete che siete nella rubrica Voci Fragili. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di dispersione scolastica, cercando di comprendere cosa accade quando un ragazzo comincia ad allontanarsi dalla scuola, quando perde motivazione e talvolta anche importanti punti di riferimento educativi. Oggi proseguiremo nel nostro viaggio proprio nel mondo degli adolescenti, affrontando un fenomeno diverso, ma che ci porta ancora una volta a interrogarci sul disagio giovanile e anche sul ruolo

0: ruolo che la famiglia, scuola e società sono chiamate a svolgere. Il tema è quello delle cosiddette baby gang, quindi gruppi di ragazzi, spesso giovanissimi, che possono rendersi protagonisti di aggressioni, atti di vandalismo, intimidazioni o altre condotte violente. Quindi, dietro a questi episodi c'è una domanda, no? Che dobbiamo porci. Qual è? Cosa spinge un adolescente a cercare nel gruppo, talvolta nella violenza, un'identità, un riconoscimento, un senso di appartenenza? E come facciamo? Siamo capaci? Come in questo tutto questo disagio, no? Adolescenziale, nella difficoltà per alcuni ragazzi anche di trovare nella scuola, la famiglia, le istituzioni, adulti capaci di ascoltare e orientarli. Come ci muoviamo in questo? Veramente camminiamo sulle uova in questo terreno qua. Come facciamo?
1: Chiaramente buongiorno a tutti. Chiaramente Anna, la risposta non ce l'abbiamo noi, non siamo professionisti, noi possiamo dare solo una fotografia del problema. La dispersione scolastica è un fenomeno, e abbiamo visto che l'assenza spesso anche di modelli, di riferimenti, provoca, è una delle tante cause della dispersione scolastica, ma noi non lo possiamo considerare come nesso di causalità per la violenza. Però anche nei ragazzi che utilizzano, che fanno parte di gruppi violenti e quindi commettono atti criminosi, c'è qualcosa che non va, e probabilmente c'è un problema nell'assenza di modelli, nell'assenza di riferimenti positivi, nella non presenza della famiglia, nella incapacità. Ma non voglio dare una colpa alla scuola, perché la scuola ci prova, ma probabilmente non ha strumenti. L'eccessiva burocrazia presente nella scuola è anche uno dei problemi. E quindi che cosa succede? Non avendo riferimenti, probabilmente riferimenti positivi, in adulti, cercano nel gruppo. Il gruppo di pari, no? Di pari, che può essere un fattore positivo, ma se è negativo? Per partecipare a questo gruppo ti può succedere, devono fare degli atti.
0: Se quella è la cosa che non mi spiego, poi lo chiederemo alla criminologa, perché adesso sta per arrivare Anna Leone, l'avvocato Anna Leone, socia ovviamente dell'associazione Tutele Sostegno, criminologa legale dell'Osservatorio Nazionale Violenze e Suicidi, e ovviamente a lei è un volto televisivo di Telenorba, quindi una collega. Detto questo, noi stiamo assistendo, una mia impressione, ad un'escalation di questi atti, di queste cose, quindi siamo tutti un po' responsabili, no?
1: Sì.
0: Cioè, è facile dire, ma sti ragazzi che girano col coltello, che fanno queste cose.
1: Loro, è come se nella violenza vedono una forma di affermazione di se stessi, è vero? Non hanno freni, non pensano alle conseguenze di certe azioni.
0: Fabrizio, io e te, no? Comuni mortali, siamo stati anche noi adolescenti, ce lo ricordiamo bene. Ma scusa, ma ti veniva mai in mente di uscire con un coltello?
1: No.
0: Questo, io partirei proprio da quello. Come gli viene in mente di prendere un coltello e metterlo in tasca? E già da lì parti, perché non sempre i genitori, no? Perché io certe volte, quando incontro i ragazzi, chiedo, dico, ma ragazzi, ma non è che i genitori sanno queste cose, perché escono, li nascondono in un punto e poi quando ritornano a casa, prima di entrare in casa, si liberano.
1: Se i genitori se ne accorgono, il ruolo del genitore
0: attento,
1: non è,
0: metti che il genitore va a controllare, va a fammi vedere cos'ha, e non lo trovano perché lo lasciano prima in qualche parco, da qualche, non so, ci avranno dei posti segreti in cui, quindi non si può certo agire sulla parte. Sicuramente il controllo va fatto, ma va fatto un lavoro prima, come dicevi tu, le istituzioni, la società, la scuola, i genitori.
1: Un controllo, un filtro sui social, ci sono i parent control.
0: Guarda,
1: però
0: se tu vedi
1: a bypassarli. Però io, ecco, mio personale pensiero, sicuramente opinabile. Quando eravamo ragazzi si accusava la televisione. perché vedevi certi film, ecco. Poi arrivarono i videogiochi, adesso sono i social, ma sono effettivamente i social? Forse sì, sono più immediati dei videogiochi o di certi programmi televisivi,
0: ma
1: può
0: contenuti
1: essere,
0: espliciti,
1: però non lo so.
0: Ormai oggi ci sono contenuti espliciti ovunque.
1: Questo è vero, quindi dobbiamo riflettere, noi non possiamo dire hai fatto un atto criminoso, ok, qual è la pena che adesso, noi dobbiamo fare un passo indietro,

0: Perché arrivi a fare questo?
1: Ecco, quello, bravo, bravo, quello è.
0: Che cosa può fare la famiglia? Che cosa può fare la scuola, le istituzioni, le associazioni, i cittadini? Che cosa può lo sport?
1: Sì. Viene meno tutto questo. Tutto. Perché tutte le attività che possono portare... Del resto, no? Come vedi, è difficile che i ragazzi che hanno, non so, delle attività, delle passioni, come lo sport, dicevi tu, o la musica o altro tipo di cose, si concentrano a fare quello.
0: Sì.
1: Sono super impegnati, fanno gruppo.
0: Fanno gruppo, ed è un gruppo positivo.
1: Un gruppo sano.
0: Esatto.
1: Nel senso che c'è la competizione, c'è tutto quello che vogliamo, però è sport, è musica, è
0: modelli
1: teatro.
0: Modelli positivi, adulti che
1: danza,
0: insegnano, certo.
1: Cioè, può tutte le arti, sì. Lo sport, il teatro, la danza, la
0: tutto.
1: Musica, quelle cose che uniscono i gruppi bene, che imparano e vivono e imparano delle cose, quindi e si appassionano,
0: esatto.
1: Che questo è. Va bene, Fabrizio, tu ci hai ben annunciato insomma qual è il tema di oggi della nostra rubrica Voci Fragili, tra pochissimo arriverà l'avvocato Anna Leone, io ti ringrazio come sempre.
0: Grazie
1: per essere stato qua e ci rivediamo alla prossima puntata. Va bene?
0: Va bene, grazie.
1: Grazie Fabrizio Serrano.
0: Buongiorno a tutti.
1: Linea alla regia, ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News. L'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Le aziende dell'indotto dell'ex Ilva hanno deciso di congelare i licenziamenti collettivi, accogliendo l'appello del governo in nome di un forte senso di responsabilità. L'obiettivo è dare tempo a un confronto che vede Palazzo Chigi impegnato a delineare un futuro di rilancio basato sulla decarbonizzazione e sui forni elettrici a DRI. Tuttavia, la tensione resta altissima, mentre i sindacati chiedono fatti concreti.

0: concrete e misure immediate, la Regione Puglia parla di risposte ancora parziali. Un nodo cruciale è legato alle decisioni che il Tribunale di Milano prenderà nelle prossime ore sull'aria calda, che pesano sul futuro occupazionale di centinaia di lavoratori, spingendo istituzioni e parti sociali a riflettere sulla necessità di diversificare l'economia di Taranto. Intanto il governo punta su una regia unica a Palazzo Chigi tramite un tavolo permanente per gestire la crisi dell'ex Ilva e il rilancio economico di Taranto. La strategia unisce l'emergenza industriale e occupazionale alla decarbonizzazione, valutando forni elettrici a prescindere dal futuro gestore. Dal territorio tuttavia si alza una forte richiesta di risposte concrete. Il sindaco Piero Bitetti ha chiesto inoltre una legge speciale e certezze per l'indotto, mentre la regione invoca tutele per il lavoro e la salute degli operai e dei cittadini. Il GIP di Taranto Gabriele Antonacci ha archiviato l'inchiesta sui due poliziotti che il 12 giugno 2025 a Grottaglie spararono e uccisero il rapinatore Michele Mastropietro. Secondo il giudice, gli agenti Ivan Lupoli e Giuseppe Cavallo agirono per legittima difesa, trovandosi in una situazione di pericolo concreto e attuale per la propria incolumità. I due avevano inseguito i fuggitivi dopo l'omicidio del vice brigadiere Carlo Leo Grottaglie a Francavilla Fontana. Archiviata anche l'accusa di tentato omicidio nei confronti del complice, che si è arreso senza resistenza. Voltiamo pagina. Dal 23 al 25 settembre la Biblioteca Comunale Matteo Mastromarino di Statte ospita la rassegna Le vie dell'acqua lungo il Triglio, un'occasione unica per scoprire un volto inedito del territorio tarantino, andando oltre la cronaca industriale per esplorare la storia, i miti magno-greci e la letteratura locale. Guidati da esperti come Pierfranco Bruni, Rosaria Scialpi, Nicole Bruni e Marilena Cavallo, gli incontri si articoleranno in tre serate. Si parte il 23 con i miti delle sirene di Taras, si prosegue il 24 con la storia della Grevina e per concludere il 25 con i grandi autori del Novecento medievale. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti. E per questa edizione è tutto, a risentirci.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
4: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie?
6: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
4: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
4: Non gliela daremo vinta.
5: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
2: Super Trailers,
8: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
9: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
10: Penso che non sia semplicemente una macchina.
8: Può un vuoto essere colmato?
11: Rimandalo indietro.
12: Te lo fa ricordare ogni giorno.
8: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
10: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
8: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Super Trailers.
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai.
5: A settembre
14: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
14: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
2: Super Trailers.
16: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
17: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
18: Odio questa notte.
17: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
18: Sono Owen.
16: Ali.
17: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Super Trailers.
19: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
20: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
21: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
22: A me importa.
23: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
24: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, Giuli Bresch, serenamente questo era il pezzo, e adesso siamo nella rubrica Voci Fragili. Stiamo parlando delle baby gang e della criminalità giovanile, e per approfondire il fenomeno delle baby gang, come sapete, abbiamo fatto un'introduzione con l'avvocato Fabrizio Serrano, e adesso invece per approfondire, proprio fare un approfondimento, poi magari ci riproponiamo fin da ora, perché è un argomento così vasto, così importante, che noi diremo giusto delle cose, però ci prefissiamo magari poi di approfondirlo in un'altra modalità, in un altro modo. Adesso parliamo da un punto di vista giuridico e criminologico, perché abbiamo con noi l'avvocato Anna Leone, a cui do il benvenuto, socia dell'associazione Tutele Sostegno. Sei avvocato, criminologa, legale dell'Osservatorio Nazionale Violenze e Suicidi e volto anche televisivo di Telenorma. Tu ti occupi in particolare di cronaca, violenza e fenomeni criminali. Sono temi che affronti sia nell'attività professionale e anche nell'ambito dell'informazione televisiva. Adesso noi cerchiamo di capire con l'avvocato meglio cosa si nasconde dietro certe dinamiche di gruppo e quali sono i meccanismi che possono alimentare comportamenti violenti, e quanto sia importante intervenire prima che il disagio si trasformi in devianza. Quindi, tu ti sei occupata di diversi casi, no? Di criminalità giovanile, e tra questi anche quelli della vicenda di La Terza, che aveva fatto molto discutere, quella ragazza aggredita e una dinamica di gruppo intorno a quella violenza. La domanda è, da criminologa, cosa ti ha fatto riflettere maggiormente di quella vicenda e che cosa ci racconta più in generale sul fenomeno delle baby gang?
1: Ecco, intanto grazie per questo invito che ho colto davvero con molto piacere. Come dicevi tu, questo è un fenomeno largamente diffuso e soprattutto molto complesso e complicato, e che sta venendo alla luce soltanto da pochissimi anni, rispetto, insomma, a uno studio

0: studio articolato del fenomeno. Il caso di La Terza è un caso che ha fatto ormai discutere davvero tutti, per quanto è stato cruento, per quanto è stato anche emblematico di quello che ci sta accadendo. Quindi un gruppo, un branco di ragazzini, circa una ventina di ragazzini, si accaniscono nei confronti di una loro coetanea, di una ragazzina di 13 anni, inferendo con tanta crudeltà, con spintoni, aggressioni verbali, fisiche, e tutto questo si protrae per circa un'ora. Quindi mamma, i ragazzi mia, per un'intera ora non prendono il contatto con la realtà, ed è proprio questo il fenomeno che mi ha colpito maggiormente di questa vicenda, che è a sé stante, però è molto simile a tante altre vicende, il fatto che i ragazzi in branco perdono proprio il senso della realtà, quindi azioni che probabilmente quando sono soli non compierebbero, in branco invece vengono compiute, quindi è come se perdessero proprio il senso della responsabilità, si perde il limite, no? Di quanto è reale, come se anche il branco facesse perdere il contatto con la realtà che questi ragazzi effettivamente per un'ora intera hanno perso.
1: Un'ora è un tempo infinito.
0: È un tempo infinito.
1: Io immagino un minuto già che è una follia, ma un'ora significa un tempo veramente.
0: Questi ragazzi poi hanno spostato anche l'azione da una parte all'altra quando sono stati richiamati da adulti. Quindi, nonostante il richiamo, nonostante anche l'avvertimento, magari di allertare le forze dell'ordine, hanno continuato imperterriti. Anzi, ad un gruppo prima ristretto se ne sono aggiunti altri di ragazzi, fino a formare un vasto gruppo di circa 20 ragazzi. Per cui è un fenomeno assolutamente trasversale, quindi nessuno di noi si può sentire escluso, perché effettivamente questi ragazzini possono provenire da famiglie disfunzionali, problematiche, ma anche famiglie di una borghesia incensurata, quindi impensabili. Quindi nonostante l'involucro della famiglia, il fenomeno è assolutamente estendibile a chiunque, nessuno di noi può sentirsi escluso. Ecco, in effetti all'interno del gruppo io ho ritrovato ragazzi di un'estrazione sociale completamente variegata, diversa, quindi è un fenomeno davvero allarmante che si sta estendendo a macchia d'olio.
1: Mamma mia, loro poi pensano di essere intoccabili. Un adolescente può veramente arrivare a pensare tanto a me non succederà nulla? Lo dicono anche, no?
0: Lo dicono e l'hanno detto anche in questo caso specifico, e c'è proprio un audio, no, in cui l'adulto che interviene gli intima di smetterla, altrimenti sarebbero state allertate le forze dell'ordine. La risposta è: ma tanto noi siamo minorenni, non ci possono far nulla. Ecco, questa risposta nasce da diverse situazioni, da diversi motivi. Il primo è sicuramente anche una non conoscenza della materia, per cui io faccio divulgazione anche nelle scuole, ritengo che l'educazione civica, così come è impostata, no, dal ministero, quindi lo studio della Costituzione, che per carità è fondamentale, ma dovrebbe invece proprio scendere nel merito, sul campo, e dovrebbe diventare vera educazione civica, cioè civismo, cioè imparare a comportarsi e soprattutto comprendere che per ogni azione c'è una conseguenza, quindi ad ogni azione corrisponde una conseguenza. Quindi innanzitutto c'è una non conoscenza della materia che invece dovrebbe essere assolutamente impartita a questi ragazzi, ma c'è anche una responsabilità da parte della giustizia italiana, perché il processo minorile, che a mio avviso dovrebbe essere riformato, sicuramente mira al reinserimento sociale ed è sacrosanto, però molto spesso lascia impuniti questi ragazzi. Nel caso specifico di La Terza, l'evento è accaduto a novembre del 2024, siamo a settembre del 2026, questi ragazzi sono ancora impuniti. Si è celebrata la prima udienza del processo soltanto un paio di mesi fa, tutti hanno chiesto chiaramente la messa alla prova, quindi una pena alternativa, per carità è sacrosanta, però adesso, ad oggi, dopo 2 anni dall'accaduto, non è accaduto niente a questi ragazzi. Quindi che cosa siamo trasmettendo a loro? Stiamo trasmettendo la consapevolezza che probabilmente alle azioni non corrispondono necessariamente delle conseguenze che siano adeguate a quello che è accaduto. Quindi andrebbe riformata la scuola, andrebbe un po' riformata anche proprio, no?
1: Ma i genitori, la famiglia, tutto un mix, bisognerebbe essere veramente uniti. Allora, noi abbiamo gli ultimi secondi prima di salutarci. Noi cosa potremmo fare concretamente per

0: accettare un ragazzo prima che questo disagio diventi proprio violenza.
1: Ecco, quello che hai detto tu è sacrosanto, lo stavi dicendo, la famiglia. Dobbiamo smettere di delegare alla scuola, di delegare allo smartphone.
0: Non ci siamo mai.
1: L'educazione non è soltanto, è presenza. Cioè, evidentemente per questi ragazzi noi manchiamo.
0: Sì, certo,
1: manchiamo
0: assolutamente.
1: Proprio con una presenza fisica costante. I nostri genitori c'erano. Noi per una serie di motivi, nostro malgrado, probabilmente proprio non ci siamo più.
0: È un po' un cane che si morde la coda,
1: sì,
0: perché se mamma e papà lavorano, non ci sono tutto il giorno, se riescono con due stipendi ad arrivare a fine mese, perché non è detto che ci sia poi un vero benessere in quelle famiglie, quindi il bambino prima, il ragazzino dopo sta da solo. Come fa a avere una guida, a dire questo è giusto e questo è sbagliato?
1: Quello che dico, noi adulti abbiamo imparato a convivere con i social, i nostri ragazzi sono nati con i social e costruiscono la loro identità, proprio la loro, come dire, il loro mondo sui social. Quindi evidentemente manca un contatto,
0: una presenza
1: che potrebbe assolutamente fare la differenza.
0: Lo so. Allora, Anna, io ti ringrazio per essere stata qua oggi, per essere venuta nei nostri studi, grazie per tutte le tue informazioni, per tutto quello che ci dici e su cui riflettiamo, e sicuramente c'è da fare veramente una profonda riflessione.
1: Assolutamente.
0: Io ti invito a venire un'altra volta appena avrai la disponibilità, perché so che sei super impegnata, per questo ancora maggior ragione ti ringrazio.
1: Lo farò con molto piacere, grazie.
0: Però sarebbe bello rivederti. Grazie mille all'avvocato Anna Leone, noi diamo la linea alla regia tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Pierogaffio, Mego Schino, la regia, la parte tecnica, ospite in studio Massimo Cimaglia, eccoti, bentornato.
1: Ciao, ciao Annette, grazie per l'invito.
0: Allora, noi ci siamo visti in altre occasioni qualche mese fa e adesso noi avevamo un appuntamento, noi poi siamo precisi.
1: Diciamolo davanti a tutti.
0: Diciamolo a
1: facciamo
0: tutti.
1: Outing, ecco, avevamo un appuntamento, sappiate.
0: Ecco. Allora, noi ogni anno diciamo, ma il Taras Teatro Festival, quando arriva? Ci siamo. Siamo sui blocchi di partenza perché dal 12 settembre al 16 ottobre 2026 ci sarà la quarta edizione del Taras Teatro Festival, scena antica e visioni contemporanee. Un festival importante per il nostro capoluogo ionico, un festival che avrà come tema la libertà come l'aria. Penso che mai più che in questo periodo ultimamente abbiamo bisogno veramente, no?
1: Purtroppo è così.
0: Abbiamo fame d'aria in questo momento, Massimo? È importante.
1: Sì, è vero, purtroppo, infatti noi cerchiamo di cogliere per tempo un po' gli umori e ogni anno il festival ha un tema, quest'anno la libertà come l'aria, che è una famosa frase di Calamandrei.
0: Apro una parentesi, tu hai detto noi cerchiamo di cogliere per tempo, no, gli umori, quello che accade, di respirare. Questo succede non perché uno fa, come si dice, l'autoreferenziale, l'indovino, la palla di cristallo. No, questo significa avere sensibilità. Quando un artista, una persona è un pensatore, ha una sensibilità, capta delle cose che non è facile. Sai perché non è facile? Perché oggi più nessuno pensa, più nessuno si ferma a riflettere sulle cose della vita. Ecco perché voi arrivate prima.

0: Grazie
1: motivo.
0: Di questa tua bellissima riflessione, che non mi sorprende perché viene da un'artista sensibilissima come sei tu.
1: Grazie, Massimo.
0: Quindi questo spero che possa arrivare ad altri, perché credo che il compito di noi artisti, poi ovviamente siamo più, chi è più bravo, chi è meno bravo, sbagliamo, quello, siamo soggetti al giudizio del pubblico, però
1: certo.
0: Abbiamo quasi il dovere, io sento il dovere proprio per il mio territorio, per questo faccio qui questo festival. Bra. Proprio di cercare di dare nel mio piccolissimo un apporto. E allora sì. Uno cerca di individuare dei temi, di trovare degli spettacoli, come i nostri sono 10 spettacoli diversi.
1: Mamma
0: e
1: mia.
0: Spaziamo il tema della libertà in ogni direzione, e anche con momenti anche estremi, se vogliamo, perché io credo che un festival
1: giusto.
0: Deve porsi questo obiettivo, cioè io non posso essere un festival consolatorio, cioè io un festival deve avere un'anima, un pensiero, deve provocare emozioni e riflessioni, altrimenti non abbiamo motivo d'essere.
1: Certo.
0: Quindi appunto accolgo molto molto volentieri la tua riflessione.
1: Sì. Assolutamente, è così, anche sulle cose estreme. Pensa che alcuni colleghi nostri che sono fuori dall'Italia, in alcuni spettacoli, tu ne farai 10, hai detto,
0: sì.
1: Non ci saranno 10, in alcuni spettacoli c'è scritto prima, e c'è scritto, e lo dicono anche prima dello spettacolo, che non è adatto ai bambini, ad esempio, no? O a persone sensibili, perché ci sono dei temi che vanno affrontati, quindi anche in maniera tra virgolette estrema o estrema si fanno queste cose, perché come dici tu è nostro dovere, no? Di sperimentare, è nostro dovere di approfondire, di guardare dentro. Quando parliamo di un tema come la libertà, che è un tema veramente profondo in questo periodo,
0: certo.
1: Ancora più sulla pelle proprio, lo sentiamo addosso, c'è il rischio, c'è la possibilità di approfondire dei temi che sono
0: no,
1: forti.
0: Noi approfondiamo vari temi, detto in varie direzioni,
1: sì.
0: E io non voglio spaventare nessuno, ci saranno anche direzioni divertenti, abbiamo
1: chiaro,
0: dei spettacoli
1: chiaro.
0: Molto divertenti, perché appunto soprattutto nell'antichità la commedia irrideva,
1: sì.
0: Il potere, questo, quindi abbiamo veramente tante, io credo che i 10 spettacoli di quest'anno sono molto molto belli. Noi quest'anno c'è la formula dell'abbonamento e dei mini abbonamenti, devo dire che stanno andando benissimo, ma io sono certo che chi ha fatto il mini abbonamento, che ringrazio, io poi credo che farà un altro mini abbonamento per altri
1: sì.
0: spettacoli, perché io
1: sì.
0: credo sia difficile metterne qualcuno fuori fra i 10 spettacoli che vi proponiamo, io li vedrei tutti,
1: sono tutti uno più bello dell'altro,
0: sì.
1: Bellissimo. Allora noi facciamo una piccola pausa, perché adesso entreremo più nel merito di tutto quello di cui stiamo parlando. Do la linea a Piero Caffè e Marco Schino, noi ci rivediamo tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buongiorno dalla redazione. A Moncalieri, alle porte di Torino, la notte scorsa è stata trovata morta nel suo appartamento una 79enne, Rossella Bocchiardi. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. I carabinieri lo stanno cercando.
5: 7 persone sono state arrestate in quanto ritenuti i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra del Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale, Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato.
4: Un paziente di 69 anni affetto da patologie riconducibili ad una condizione di insufficienza renale cronica era ricoverato a Manduria e necessitava di un TAC con mezzo di contrasto per la valutazione delle sue condizioni. L'accertamento però non è stato eseguito durante la notte all'ospedale Giannuzzi, perché non dispone attualmente di una guardia radiologica in presenza nelle ore notturne. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, il paziente è morto nelle prime ore del 2 settembre all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dopo esservi stato trasferito d'urgenza.
5: Dopo il grande caldo di questi mesi, il maltempo torna a colpire l'Italia a causa di un intervento.

0: Senso temporale, nella giornata di ieri la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea del Brennero tra Colle Isarco e Fleres ai piedi del valico italo-austriaco. Vista la situazione, i treni intercity, anche quelli regionali, potranno subire una serie di ritardi, oltre che limitazioni di percorso. Ferroviaria all'inconveniente, è stato istituito un servizio di bus sostitutivi. In queste ore è previsto un sopralluogo dei tecnici per valutare come affrontare il disagio.
1: E ora gli esteri, le guardie rivoluzionarie iraniane.

0: petroliere iraniane nel Golfo. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania.
1: Siamo allo sport con il basket femminile. Questa sera alle 20:45 alla Berlin Arena si disputerà il match dei mondiali tra Italia e Australia. Chi vince va ai quarti contro la Spagna, chi perde invece fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, le australiane, che hanno in Sandy Brondello la guida tecnica.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Cittadella Meteo.
3: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
4: Cittadella, Cittadella, new hit.

0: vita.
1: Taras Teatro Festival, scene antiche e visioni contemporanee dal 12 settembre al 16 ottobre a Taranto. Massimo Cimaglia, siamo tornati in onda. Stiamo parlando insomma di 10 spettacoli imperdibili, uno più bello dell'altro, uno più bello dell'altro, uno più bello dell'altro, uno più bello dell'altro. E adesso vuoi dirci altro?
2: Guarda, io sì, direi brevemente, allora prima di tutto, vai, che il 12 e il 13 il primo spettacolo

0: spettacolo a debuttare e a inaugurare il festival sarà Antigone Atto Terzo, scritto da Valeria Cimaglia e con la mia regia, quindi io mi auguro che di avere tanti amici in sala, perché ne abbiamo bisogno, perché è un debutto, è una prima nazionale, perché dovete sapere che questo festival è l'unico festival teatrale a Taranto, credo da sempre, che ha avuto il riconoscimento dal Ministero come festival di rilevanza nazionale, e questo impone degli obblighi, fra cui questo delle prime nazionali. Ne dobbiamo fare il minimo 3, non ne facciamo 5.
1: Bene.
0: E quindi questo, e poi avremo a seguire un altro spettacolo a cui tengo molto, questo a Antigone a Taranto, alla Fabbrica Illuminata, è uno spettacolo di Joscha Zarnik, che è un regista tedesco che ha fatto degli studi appunto sulla siderurgia, sull'ex Ilva. Ci sarà un coro di attori tarantini, quindi sarà uno spettacolo ovviamente di denuncia, e quindi credo che sia, capiti poi in un momento molto delicato, però
1: certo,
0: deve invitare, come speriamo tutti i nostri spettacoli, a riflettere e a parlare. Ci sarà un bellissimo ritorno di Anna Ferruzzo con Massimo Vertimuller, quindi una collega amica tarantina che torna. Ci saranno delle cose divertenti come questo spettacolo Aristofane il nostro contemporaneo, c'era un altro spettacolo come Odissio Superstar, sono tutti i miei ex allievi che fanno uno spettacolo dissacrante e divertente, ma
1: bellissimo.
0: Veramente ci sarà Mario Incudine, e poi finiremo con la grandissima, immensa Ottavia Piccolo, che farà questo spettacolo appunto sulla libertà, sulla Politkovskaja, il 16 ottobre.
1: Che
0: e
1: bello,
0: per esempio,
1: bello.
0: Ottavia Piccolo è un'attrice che manca da Taranto da 20 anni, ecco, grazie al nostro festival ritorna.
1: L'anno scorso ne avevi riportata un'altra,
0: io ogni anno riporto qualcuno.
1: Bene,
0: perché credo che anche questo è. E poi lasciami ringraziare appunto tutti i collaboratori di Terra Magica, a partire da Barbara Gizzi, e il Teatro Crest, che è il nostro collaboratore fondamentale, e lì facciamo delle cose bellissime, ci saranno dei laboratori per giovani, delle prove.
1: Bello.
0: E poi il sostegno del Ministero, della Regione Puglia, del Comune di Taranto e di alcuni coraggiosi, devo dire, fatemi ringraziare, imprenditori tarantini che hanno creduto in questo festival, quindi io sono davvero contento, e adesso tocca al pubblico venire a riempire
1: Sarà così.
0: Il teatro. Noi siamo sia all'Auditorium Tatà, al Teatro Comunale Fusco e presso il chiosco del Museo Diocesano, il Mudi.
1: Che bello, bellissimo. Noi ci saremo ovviamente. Io ti ringrazio come sempre perché vieni ogni anno a parlarci di queste bellissime occasioni, no? Di confronto, di riflessione, di ascolto, che sono un po' le pratiche che stiamo a mano perdendo, quindi dovremmo recuperarlo, come ci insegni tu, proprio attraverso il teatro. Anche
0: sì, sì. Io mi auguro appunto che questo serva. Ci saranno anche attività collaterali, per esempio presentazione di un libro presso il Martà, ci sarà un flash mob sempre presso il Martà, ci sarà una presentazione di un libro sulla Politkovskaja al Fusco, quindi ci saranno degli incontri con gli studenti, le compagnie incontrano gli studenti, ci sarà una parata per le vie del centro di una compagnia che farà tra Piazza Immacolata e Piazza della Vittoria, quindi cerchiamo anche di entrare dentro la città, dentro il vissuto, e man mano spero che ci si accorga di questo festival sempre in tanti.
1: Assolutamente, ci siamo anche accorti dell'Atleta di Taranto, pensa un po',
0: guarda,
1: è stato un successo, veramente, ti
0: voglio dire
1: con tutto il cuore, meraviglioso.
0: E sentire la dottoressa Falzone, che è venuta alla conferenza stampa e che ringrazio, e sottolineare il successo di questa collaborazione, no, che si è creata con loro, e lei mi ha veramente emozionato quando ha detto lei è andata a prendere un premio a Giardini Naxos, un premio per la sua attività, e a Giardini Naxos ha trovato il mio manifesto con la scritta Massimo Cimaglia in
1: Bellissimo.
0: Dormono sulla collina, e detto, io mi sono sentito orgogliosa, quindi è come se lei ci avesse dichiarato io adesso sono anch'io tarantina, perché si è sentita orgogliosa di vedere un attore di Taranto a Giardini Naxos, che ho fatto quest'estate uno spettacolo che è andato benissimo, e appunto che poi con questa collaborazione, quindi
1: bellissimo, che Massimo,
0: dire,
1: che bello, che
0: incrociamo
1: bello.
0: Le dita e andiamo avanti,
1: assolutamente, andiamo avanti, l'unica cosa che possiamo fare è quello che amiamo, quindi il teatro e tutto quello che arriva insieme, e le belle emozioni, le emozioni profonde. Grazie a Massimo Cimaglia,
0: grazie a voi, grazie
1: ci
0: a voi.
1: Vediamo dal 12 settembre al 16 ottobre al Taras Teatro Festival, scena antica e visioni contemporanee. Grazie Massimo.
0: Grazie, grazie.
1: Lì nella regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

0: basso, questi? Basso ne abbiamo, Last Train to London, Electric Light Orchestra, questo pezzo, amici. Mamma mia, loro, la quinta traccia dell'album Discovery, 1979, Regno Unito, mamma mia. Come singolo, con doppio lato A, insieme a Confusion, raggiunse l'ottavo posto. Confusion, ve la ricordate anche? Sì. Nella classifica dei singoli, ottavo posto del Regno Unito e, insomma, anche negli Stati Uniti. Le canzoni furono pubblicate separatamente e ebbero un grande successo, quindi questo è proprio bello. E c'è Jeff Lynne che dice: c'è stato un certo periodo in cui sembrava che passassimo anni sui treni andando avanti e indietro da Birmingham alle varie stazioni poi televisive e radiofoniche di Londra. Insomma, un bel periodo pieno per loro, bello. Grazie a Piero che ci fa ascoltare queste chicche, questi pezzi molto molto molto particolari. E adesso, si dice sempre che in famiglia il comico è sempre il secondo figlio. Voi avete riscontro di quello che sto per leggere? È un articolo. Tu no, perché tu eres only one, the one. Siete in due? Hai un fratello? Voi siete in due? Hai la doppia personalità o hai un fratello? Ah, tu sei il secondo, ecco perché sei così simpatico. Ho capito. Bene, allora cerchiamo di leggere questa cosa qua. E allora, un articolo che dice che il secondogenito è davvero il più simpatico? Cosa dicono gli studi? Adesso approfondiremo questo argomento. In ogni famiglia c'è sempre quello che riesce a far ridere tutti. Quindi, in questo caso, nella famiglia di Michael e Michael, nella mia famiglia sono io. Quindi spesso, almeno nei racconti, insomma, domestici, il titolo finisce al secondogenito. Ma la scienza racconta una storia meno semplice, perché essere il secondo figlio non significa automaticamente essere più divertenti, eh? Uno studio del 2021 ha osservato 65 bambini di circa 4 anni mentre giocavano separatamente con un fratello e con un amico, seguendone poi 46 tre anni dopo. Il risultato principale non riguarda però un vantaggio dei secondogeniti. Insomma, l'umorismo mostrato con i fratelli era associato a quello espresso con gli amici poi anche successivamente. Quindi gli studi dicono altro, cioè i secondogeniti sono più divertenti. Una ricerca collegata ha analizzato l'umorismo di 72 bambini di 5 anni con fratelli più grandi o più piccoli. Non è emersa una differenza significativa nell'umorismo, diciamo, complessivo legato all'ordine della nascita. Anzi, in alcune categorie specifiche, come le battute scherzose, azioni volutamente assurde, i primogeniti risultavano più attivi. Sulle azioni volutamente assurde ci sarebbe da fare un libro, amici. Chi non ha ricevuto o fatto azioni assurde ai propri fratelli? Dai, raccontiamone una. Raccontiamole dalla cosa assurda, che ne so, io quando ero più piccola mio fratello Andrea faceva delle marachelle, no? Poi dava la colpa a me, e siccome mia mamma si accorgeva solo di me magicamente, lui rideva, no? Faceva, mi prendeva anche in giro, quindi delle cose cosine da bambini, insomma, non è che stiamo parlando di cose. Comunque, questo non significa che il secondogenito di casa non possa essere quello con la battuta sempre pronta. Significa semplicemente che da questo studio non possiamo, insomma, attribuire questa caratteristica alla posizione occupata tra i fratelli. E una ricerca pubblicata su PNAS ha analizzato oltre 20.000 persone tra Stati Uniti, Germania e Regno Unito, senza trovare effetti duraturi dell'ordine di nascita su estroversione, amabilità, coscienziosità, stabilità emotiva o immaginazione. Quindi la conclusione: il secondogenito comico, tra virgolette, resta un ottimo, diciamo, stereotipo familiare, ma non è una regola scientifica. Quindi, per stabilire chi sia veramente più divertente, toccherà ancora affidarsi alla giuria di casa. Detto questo, linea alla regia. Detto, fatto, finito. Ciao. No, sto scherzando. Torno tra poco, amici. Adesso c'è il pezzo. Torno tra poco.
1: Perché non dai una niente, lo sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai? Tu sei...

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Le aziende dell'indotto dell'ex Ilva hanno deciso di congelare i licenziamenti collettivi, accogliendo l'appello del governo in nome di un forte senso di responsabilità. L'obiettivo è dare tempo a un confronto che vede Palazzo Chigi impegnato a delineare un futuro di rilancio basato sulla decarbonizzazione e sui forni elettrici a DRI. Tuttavia, la tensione resta altissima. Mentre i sindacati chiedono fatti concreti e misure immediate, la Regione Puglia parla di risposte ancora parziali. Un nodo cruciale è legato alle decisioni che il Tribunale di Milano prenderà nelle prossime ore sull'area calda, che pesano sul futuro occupazionale di centinaia di lavoratori, spingendo istituzioni e parti sociali a riflettere sulla necessità di diversificare l'economia di Taranto. Intanto il governo punta su una regia unica a Palazzo Chigi tramite un tavolo permanente per gestire la crisi dell'ex Ilva e il rilancio economico di Taranto. La strategia unisce l'emergenza industriale e occupazionale alla decarbonizzazione, valutando forni elettrici a prescindere dal futuro gestore. Dal territorio tuttavia si alza una forte richiesta di risposte concrete. Il sindaco Piero Bitetti ha chiesto inoltre una legge speciale e certezze per l'indotto, mentre la regione invoca tutele per il lavoro e la salute degli operai e dei cittadini. Il GIP di Taranto Gabriele Antonacci ha archiviato l'inchiesta sui due poliziotti che il 12 giugno 2025 a Grottaglie spararono e uccisero il rapinatore Michele Mastropietro. Secondo il giudice, gli agenti Ivan Lupoli e Giuseppe Cavallo agirono per legittima difesa, trovandosi in una situazione di pericolo concreto e attuale per la propria incolumità. I due avevano inseguito i fuggitivi dopo l'omicidio del vice brigadiere Carlo Leo Grottaglie a Francavilla Fontana. Archiviata anche l'accusa di tentato omicidio nei confronti del complice, che si è arreso senza resistenza. Voltiamo pagina. Dal 23 al 25 settembre la Biblioteca Comunale Matteo Mastromarino di Statte ospita la rassegna Le vie dell'acqua lungo il Triglio, un'occasione unica per scoprire un volto inedito del territorio tarantino, andando oltre la cronaca industriale per esplorare la storia, i miti magno-greci e la letteratura locale. Guidati da esperti come Pierfranco Bruni, Rosaria Scialpi, Nicole Bruni e Marilena Cavallo, gli incontri si articoleranno in tre serate. Si parte il 23 con i miti delle sirene di Taras, si prosegue il 24 con la storia della Gravina e per concludere il 25 con i grandi autori del Novecento medievale. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti. E per questa edizione è tutto, a risentirci.
0: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting.

0: Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Mamma mia, che bello questo pezzo, amici. È proprio bello. Eccoci, allora. Parliamo di, ovviamente era Gianna Nannini con Meraviglioso Amore, e adesso parliamo di musica, a proposito della musica, no? Insomma, sappiamo, è noto che la musica può aiutare a contrastare lo stress, ma fino ad ora i meccanismi biologici con i quali questo avviene sono rimasti oscuri. Adesso lo studio guidato dall'Accademia Cinese delle Scienze, pubblicato sulla rivista dell'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti, IPNAS, ha permesso di fare luce sulla questione. E sì, grazie alla risonanza magnetica funzionale ha osservato che la musica riesce a rinforzare e riorientare le connessioni cerebrali fra le aree del cervello deputate all'elaborazione dei suoni e quelle coinvolte nella regolazione dello stress. La scoperta può portare all'elaborazione di nuove strategie per la riduzione delle emozioni negative che costituiscono una minaccia crescente per la salute mentale e fisica. I ricercatori, coordinati da Yi Du, hanno fatto eseguire ai volontari, divisi in due gruppi da 30 individui di circa 23 anni, dei calcoli matematici complessi che hanno indotto segnali di stress, come l'aumento della frequenza cardiaca e livelli elevati di cortisolo, l'ormone dello stress. Nei minuti successivi li hanno poi sottoposti all'ascolto di musica rilassante o suoni della natura. I primi hanno recuperato più rapidamente una frequenza cardiaca normale e un umore positivo rispetto a coloro che hanno ascoltato suoni naturali. Insomma, per capire il meccanismo sottostante, gli autori dello studio hanno poi utilizzato la risonanza magnetica funzionale per osservare in modo non invasivo il cervello di un ulteriore gruppo di 30 partecipanti. Allora, cosa dicono i risultati? I risultati mostrano che la musica non offre semplicemente una distrazione dei compiti svolti precedentemente, ma rafforza i percorsi cerebrali coinvolti nell'ascolto e quelli coinvolti nell'elaborazione dello stress. Particolarmente efficace è l'ascolto di musica strutturata, caratterizzata da fasi nelle quali l'attenzione crescente viene poi liberata, che è un po' quello che si fa quando si compone un brano, no? Quando si fa un brano ci sono degli accordi che raccontano qualcosa insieme ad una melodia oltre al testo. Quindi ci possono essere delle composizioni che hanno un testo e una melodia cantata o una melodia suonata, oppure delle semplici successioni di accordi che portano ad una, in gergo si chiama dare la soluzione, no? Dare la soluzione all'accordo, risolvere l'accordo, risolvere questo periodo, cioè una frase fatta di accordi. Certe volte si crea la voglia di creare suspense, quindi sono accordi che restano così, è un po' complicato da spiegare, però ci sono accordi di suspense e poi accordi che rilassano, che risolvono, e questo fa sì che il cervello realizzi e registri tutte queste informazioni. È una cosa meravigliosa, amici. Quindi cos'è che vi voglio dire io adesso? Ascoltiamo la musica sempre, sì, facciamolo perché ci fa bene le nostre celluline cerebrali, fa bene i nostri neuroni, ma voi provate a immaginare quanto possa fare bene ai bambini, quanto possa fare bene alla loro educazione, all'ascolto, alla loro crescita, alla loro creatività. Tante cose che voi nemmeno immaginate. Hanno fatto questi studi e non è che io lo sto dicendo perché me lo invento, perché essendo musicista mi piace parlare sempre di musica. Questo è vero, mi piace sempre parlare di musica, però ci sono degli studi che confermano e dimostrato scientificamente che la musica fa bene, e quindi cerchiamo di veramente attuarla, di sentirla, di ascoltarla. Sarebbe magnifico, meraviglioso poi a qualsiasi età iniziare a suonare uno strumento, a praticare dallo strumento voce allo strumento esterno a noi, quindi può essere un pianoforte, una chitarra, un violino, un flauto, un xilofono, un contrabbasso, un basso, una batteria, percussioni, insomma chi più ne ha più ne ha, un corno inglese, francese, una arpa, non lo so, tutto quello che vi piace. È un po' complicato perché l'arpa è grande, però anche il contrabbasso è grande, amici, eh? Quindi vorrei ricordare agli amici contrabbassisti la batteria, le percussioni. Poi ci sono miliardi di percussioni nel mondo delle percussioni, così come miliardi di possibilità di essere felici con la musica, amici, sempre. Va bene, a tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato, Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica, gara fin dei 3 chilometri. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
4: Cittadella Visual Radio TV.
5: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Justy, Honey, questo è il pezzo per il nostro Vamos alla Playa, l'ultimo pezzo prima di parlarvi che Davide ha creato l'app Il Grandinometro, ve lo ricordate? Topolino che faceva il... Com'è che si chiamava, dai, che tu te lo ricordi che è più recente? Lo strumentopolo! Lo strumentopolo, amici! Ecco, adesso questo ragazzo ha fatto il grandinometro che ti salva dalla tempesta, così mettiamo in salvo le nostre auto. Padova, l'inventore, lo studente 21enne Davide Agostini, è un'applicazione gratuita, l'algoritmo incrocia i dati radar con le segnalazioni. La grandine arriva dal cielo, ma... la sfida si gioca qualche minuto prima sullo smartphone e questa l'idea alla base di Grandinometro, l'app ideata dal 21enne padovano Davide Agostini, studente di economia, che in pochi giorni ha visto esplodere il numero degli utenti arrivati a superare quota 4.000, dopo essere praticamente triplicati in poche ore. Come viene previsto, è un boom alimentato anche dagli ultimi violenti episodi di maltempo. Maltempo che hanno collegato il nord-est. Questa è un'app sociale nata con un obiettivo preciso: aiutare le persone a sfruttare gli strumenti disponibili per evitare danni provocati dalle grandinate. Spiega Agostini, il sistema ha dato l'allerta anche in occasione della devastante grandinata del 28 agosto che ha colpito soprattutto la Bassa Veronese e il Padovano. Siamo riusciti a prevederla attraverso il nostro sistema di alert e diversi utenti hanno fatto in tempo a mettere al riparo le auto. Poi ci hanno chiamato per raccontarci la loro esperienza. L'applicazione opera su tutto il territorio italiano e ha segnalato anche una recente violenta grandinata nel Terramano. Anche in quel caso, spiega il giovane, è andata bene, nel senso che siamo riusciti a inviare un alert in tempo ai nostri utenti. Il tutto ha permesso a tante persone di mettere al riparo la propria auto. E quindi questa è un'idea

incredibile, bravissimo, bravo questo ragazzo, un giovanissimo che si chiama Davide Agostini, ripeto, l'applicazione è gratuita, si chiama Grandinometro. Noi adesso ce la scaricheremo, va bene amici? Bene, detto questo, cari amici e amiche, cari anettini e anettine, io ringrazio Piero Gaffio, Michael Schino, la regia e la parte tecnica, un cuore a tutti quanti voi e noi ci rivediamo domani. Mua! Grazie mille, ciao ciao.

Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira due navi statunitensi, 8 petroliere. Risposta, un attacco americano contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Intanto il petrolio prosegue la sua corsa e il Brent supera i $100. Il prezzo del gas sale ancora a 78,40 euro, ai massimi da 3 anni.
2: Passiamo al conflitto in Ucraina. In un'intervista con l'analista americano Andrew Napolitano, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov dichiara che il presidente finlandese Alexander Stubb e la premier italiana Giorgia Meloni chiedono un cessate il fuoco in Ucraina con il solo scopo di far guadagnare tempo a Kiev. Intanto il Tribunale dell'Unione Europea ha respinto un nuovo ricorso presentato dall'oligarca russo Roman Abramovich contro le sanzioni adottate nei suoi confronti dopo l'invasione russa dell'Ucraina del 24 febbraio 2022.
3: Una donna di 79 anni, Rossella Bocchiardi, è stata trovata senza vita nella serata di ieri nel suo appartamento a Moncalieri, alle porte di Torino. Nell'abitazione è stato rinvenuto anche un biglietto scritto dal fratello della vittima, il quale avrebbe ammesso di averla uccisa e di volersi togliere a sua volta la vita. Di pochi minuti fa la notizia del ritrovamento anche del corpo dell'uomo nel medesimo appartamento.
2: Un uomo di origini marocchine è stato trovato morto in casa.

0: all'altra figlia. 7 persone sono state arrestate in quanto presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che, secondo gli inquirenti, avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, stando a quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato.
1: Voltiamo pagina. Nel programma di oggi, la mostra internazionale del cinema di Venezia, arriva il 4 dei 5 film italiani in gara quest'anno, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, tratto dall'omonimo romanzo di Antonio Franchini. Ieri l'attore Javier Bardem al Lido per presentare Bunker, il film in cui recita accanto alla moglie Penelope Cruz, ha parlato delle ragioni che spingono milioni di persone a lasciare i propri paesi, citando guerre, povertà e gli effetti sempre più estremi della crisi climatica.
0: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest. Avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto, con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella la radio.
5: Cittadella. Cittadella. New hit.
6: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.

0: vita.
1: Buongiorno Taranto, buongiorno da Enzo Ferrari e da Piero Caffio che ci guida dalla regia. Ieri sera, ieri pomeriggio, ore cruciali per le sorti dello stabilimento siderurgico. Ci sono stati diversi incontri a Palazzo Chigi, alcuni come quello con i sindacati, anche arricchiti da momenti di tensione, tant'è che si è resa necessaria una sospensione dell'incontro prima di ritrovare il bando della matassa. E oggi altra giornata campale, perché tutte le attenzioni sono a Milano, alla Corte d'Appello, che dovrà decidere sulla richiesta di Ilva di sospendere il provvedimento che impone la chiusura dell'area a caldo. Vediamo le prime pagine dei quotidiani di oggi. Allora, cominciamo con il Corriere del Mezzogiorno. Niente medico, impossibile fare l'attacco, paziente trasferito ma è troppo tardi. Il dramma di un 69enne ricoverato all'ospedale di Manduria e trasportato a Taranto, dove purtroppo è deceduto. Un uomo di 69 anni, affetto da insufficienza renale, è morto all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove era stato trasportato d'urgenza dal Giannuzzi di Manduria. Il trasferimento si era reso necessario perché a Manduria non era stato possibile eseguire l'attacco con mezzo di contrasto, in quanto non c'era il radiologo, come previsto nel piano di contenimento dei costi per il lavoro straordinario. E purtroppo poi l'uomo è deceduto al Santissima Annunziata. E c'è anche una dichiarazione dell'assessore Pentassugli, assessore regionale alla sanità, che dice: squilibrio nei reparti, alcuni sono ancora sguarniti. L'Ilva, ex Ilva, licenziamenti congelati, perché questa è la notizia che è arrivata ieri da Roma. Le imprese dell'indotto comunicano la sospensione delle procedure già avviate. De Caro, il presidente della regione, invoca una legge speciale e Mantovano, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, apre alla partecipazione pubblica. Poi un titolo sulla crisi Natuzzi: la CGIL invoca più investimenti per evitare altri casi. E dal Corriere ci spostiamo a Repubblica, che apre con una situazione che sta tenendo in apprensione i cittadini di Bari, perché c'è un lupo ancora a spasso per le porte di Bari. I video dei cittadini è vicino alle case. E poi si riprende la notizia dell'inchiesta sugli appalti a scuola in cambio di lavoro per la figlia. Questa almeno è l'ipotesi accusatoria. Tra i 7 indagati anche una preside, infatti a Taranto. La Gazzetta del Mezzogiorno, che apre sull'Ilva. Ilva, c'è la tregua, sospesi i licenziamenti in attesa della sentenza. De Caro, serve una legge speciale per Taranto. E ancora, elezioni verso il 2027, in Puglia potrebbero raddoppiare i seggi del PD. Questa è una simulazione, però Fratelli d'Italia resterebbe il primo partito. Dalla Gazzetta andiamo all'Edicola. Tensioni governo sindacati, lo dicevamo prima, il titolo è sui vertici di ieri a Roma, sull'Ilva. Bitetti, ora una legge speciale. In attesa della decisione dei giudici sull'ordinanza di chiusura della Raccaldo, Regione e Comune chiedono all'esecutivo incentivi e sgravi fiscali per attirare nuove imprese nella zona industriale e al porto. E ancora, dopo i giochi del Mediterraneo, rendere operativo l'Arlotta, la lettera del sindaco Dalò al ministro dei trasporti affinché appunto vengano attivati i voli passeggeri a Grottaglie. Avremo questa mattina in collegamento il sindaco di Grottaglie. Quotidiano, ex Ilva stoppa i licenziamenti, qui come la terra dei fuochi. Questa è la proposta di Mantovano, dell'onorevole Mantovano, il quale appunto ha proposto di istituire un tavolo permanente su Taranto sul modello di quello istituito per la terra dei fuochi o per le opere del Giubileo. Il governo, come dicevamo appunto, tavolo permanente, aria a caldo, il ricorso arriva in Corte d'Appello e tra poco ne parleremo con l'avvocato che assiste l'associazione Genitori Tarantini, l'avvocato Ascanio Amenduni. L'intervista per quanto riguarda Union Camere a Enzo Cesari, presidente della Camera di Commercio: possibile per il benessere far convivere industria e salute. E ancora lo sport. Il Taranto sceglie Montervino nuovo direttore sportivo, Ginestra e in pole per la panchina. Si decide, sfuma Capuano. Come avevamo detto anche nelle nostre edizioni del nostro telegiornale, Capuano sembrava più una suggestione che una ipotesi realistica. Al comune.

ricorrente. Maggioranza di Bitetti sempre più litigiosa, il caso Bosniaco PD. Abbiamo dato notizia nel nostro telegiornale ieri di questa vicenda che coinvolge la consigliera Bosniaco, che accusa il PD, che respinge le accuse, anzi le rilancia nei confronti della consigliera, e poi c'è la vicenda al centro di questo scontro, il ruolo del consigliere Tartaglia, che ha avuto diciamo una telefonata infuocata nei mesi scorsi con la consigliera Bosniaco, e da qui insomma è scoppiato il putiferio. Bene, diamo la linea a Piero Caffio e tra poco ci collegheremo con l'avvocato Ascanio Amenduni per capire cosa potrebbe accadere oggi alla Corte d'Appello di Milano.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso

0: e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Paragiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Cittadella Visual Radio TV.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: E allora, dopo gli incontri di ieri, oggi tutte di ieri a Palazzo Chigi, oggi tutte le attenzioni sono rivolte alla Corte d'Appello di Milano, che dovrà pronunciarsi sulla richiesta dell'ex Ilva di sospendere il decreto che impone la chiusura del raccaldo. Ne parliamo con l'avvocato Ascanio Amenduni, che assiste l'associazione che ha innescato questa battaglia giudiziaria. Buongiorno avvocato.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: E allora, cosa ci dobbiamo aspettare oggi dalla Corte d'Appello di Milano? Cosa accadrà oggi?
1: Ma oggi non accadrà nulla, la Corte si riserverà e quindi nel giro di qualche giorno emetterà la sua pronuncia. Ovviamente noi ci auguriamo che non sia di sospensione della sospensione, perché sembra una contraddizione in termini. In un procedimento che ha natura cautelare e la Corte decide di sospendere l'attività perché ravvisa gravi pregiudizi alla salute umana, e questo provvedimento, che poi è filtrato attraverso due gradi di giudizio, dovrebbe essere sospeso solo perché l'Ilva, l'ex Ilva, ha proposto ricorso per Cassazione. I tempi di ricorso per Cassazione sono di 3 anni, quindi accogliere la sospensiva della sospensiva vorrebbe dire che per 3 anni ancora i tarantini devono essere sottoposti a questi veleni tossici delle emissioni industriali. Noi speriamo che ciò non accada e noi speriamo di ripetere il miracolo a Milano, per usare il titolo del celebre film di Vittorio De Sica.
0: Ecco avvocato, l'azienda dice che possono essere procurati danni irreparabili per gli impianti.
1: Ma questo può anche essere in teoria, qui si tratta di vedere che cos'è più irreparabile. È più irreparabile la perdita di una vita umana o un danno all'impianto? Il danno all'impianto è sempre riparabile ed è un danno economico. Quando però l'ex Ilva si intesta danni del tipo l'occupazione, l'indotto, fa un'operazione abusiva secondo noi, perché l'unico danno che l'ex Ilva può rivendicare, può lamentare dallo spegnimento, nel caso che poi avesse ragione in Cassazione, sarebbe quello economico. Ma il danno all'occupazione è un danno che soffrono i lavoratori, il danno alle politiche del governo è un danno che soffre il governo. Non può essere l'ex Ilva a intestarsi, ad auto rivendicare questo danno. È un danno comunque recessivo rispetto a quello alla salute umana.
0: Ecco, avvocato, ha citato il danno che ricade sui lavoratori. In questi giorni abbiamo sentito gli annunci di procedure di licenziamento per alcune migliaia di lavoratori, in particolare quelli dell'indotto, appunto. Ma le chiedo, questo aspetto, quindi questa ricaduta economica e sociale, soprattutto sui lavoratori, non viene tenuto in alcun conto da chi sta portando avanti legittimamente la sua battaglia giudiziaria?
1: Allora, ci addolora, ma qui si tratta di una vera e propria lotta per il diritto o per i diritti. Da un lato i diritti della produzione industriale e dall'altro i diritti alla salute. E chi vincerà? E l'importante è che ciascuno dei contendenti sia all'altezza del compito. C'è stato un lungo tempo, decine di anni, in cui il diritto alla produzione ha prevalso sul diritto alla salute. Adesso forse siamo alla svolta. Qualcuno si è accorto nel cuore dell'Europa, in Lussemburgo, che la tutela della salute umana viene prima di ogni altro valore, ma lo riconosce anche il nuovo testo dell'articolo 9 della Costituzione italiana. La salute first, la salute avanti a tutto.
0: Avvocato, ieri c'è stato questo vertice, questo incontro a Roma, anzi più di uno, perché sono stati a catena, insomma, con gli enti locali, le associazioni datoriali e infine i sindacati. È venuta fuori, insomma, l'idea del sottosegretario Mantovano di istituire un tavolo permanente per Taranto sul modello di quello della Terra dei Fuochi o delle opere per il Giubileo. La convince questa ipotesi per evitare che Taranto, insomma, crolli sotto l'effetto della chiusura ipotetica dello stabilimento?
1: Sinceramente mi lascia indifferente, nel senso che non è un problema nostro. io devo tutelare nel mio ruolo insieme al collega Rizzo Striano l'esigenza dei tarantini di non continuare a respirare quell'aria che ha mietuto, secondo le statistiche, tante vittime anche tra i bambini. Questo è il mio ruolo. Poi il ruolo del governo è un altro, quello dei sindacati è un altro ancora, e io devo tutelare questa posizione. Il resto, sinceramente, mi interessa poco, non nel senso che non lo consideri, ma che non ho veste per potermi pronunciare al riguardo.
0: Avvocato, la ringraziamo e ci sentiremo per gli aggiornamenti che arriveranno da Milano. Grazie per la sua disponibilità. Buona giornata. Grazie. E adesso diamo per qualche minuto ancora la linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: E allora torniamo a parlare degli incontri di ieri a Palazzo Chigi. Dunque, riepiloghiamo. Da una parte la sospensione degli annunciati licenziamenti in attesa che si pronunci la Corte d'Appello di Milano sulla richiesta dell'azienda siderurgica di sospendere il provvedimento che impone la chiusura del raccaldo. Il sottosegretario Alfredo Mantovano ha invece proposto l'istituzione di un tavolo permanente per Taranto sul modello della Terra dei Fuochi e delle opere per il Giubileo. Il Comune di Taranto e la Regione, con il sindaco Bitetti e il presidente De Caro, hanno invece chiesto una legge speciale per Taranto. I sindacati hanno fatto anche le loro proposte per bloccare assolutamente i licenziamenti. E allora, ieri nella nostra edizione straordinaria del telegiornale abbiamo ascoltato da Roma il sindaco Piero Bitetti, che ha commentato così, e adesso ascoltiamo le sue parole, l'esito dell'incontro a Palazzo Chigi.
1: Dicevo, sostanzialmente rappresentando quanto è avvenuto quest'oggi a Palazzo Chigi, c'è un aspetto che ritengo particolarmente positivo: è stata accolta la nostra proposta di organizzare un tavolo di confronto alla presenza di più ministeri, perché parliamo di un tema che riguarda la nostra comunità, che non è soltanto legato alle attività produttive, certamente anche quelle, ma c'è un tema che riguarda la sanità, che riguarda l'ambiente, che riguarda altri ministeri, quali il Ministero del Lavoro, il Ministero dell'Università e Ricerca, il Ministero della Difesa, perché pensiamo che Taranto non possa essere trattata in maniera singola, ma c'è la necessità di mettere insieme tutte le parti per affrontare un tema che certamente di carattere nazionale, ma che riguarda il territorio da più aspetti. E è stato fissato, appunto, è stato concordato di portare avanti questo tavolo permanente per i vari aspetti, fissando poi dei tavoli tecnici che riguardino appunto ogni circostanza. Abbiamo chiesto di puntare a un provvedimento che possa revocare

0: superare i 2500 licenziamenti avanzati che ci sono stati comunicati la settimana scorsa, e poi un'attenzione particolare a quella che è la gara in essere, perché diventa importante capire qual è il modello di industria che si pensa per Taranto e soprattutto a quelli che sono gli investimenti che si potranno fare tanto nelle aree messe a disposizione, 170 ettari proposti dal ministro Urso, 30 dei quali da bonificare, cosa per la quale abbiamo chiesto anche al governo di attivarsi in tempi certi, ma poi con gli investimenti necessari a caratterizzare il nostro territorio dal punto di vista, diciamo, di altre economie, quindi un altro sviluppo che certamente possiamo mettere a disposizione a partire dall'attività del porto, in linea con il piano Mattei che lo stesso governo ha avanzato, passando per quello che può essere il momento di sviluppo che può generare l'università insieme alla ricerca, e poi ancora investimenti che possono caratterizzare economie quali quelle del turismo.
1: Ecco.
0: Siamo di recentemente appunto passati da un momento bellissimo che ha caratterizzato la nostra comunità con i giochi del Mediterraneo, e quindi un'attenzione particolare allo sport grazie all'impiantistica sportiva di cui ormai possiamo vantarci.
1: E fin qui le parole del sindaco, che ha riassunto le proposte portate avanti sul tavolo di Palazzo Chigi. Ma adesso ascoltiamo la voce dei sindacati. Ecco il commento del segretario della FIOM Michele De Palma al termine dell'incontro di ieri sera. Un incontro abbastanza carico di tensione, quello tra sindacati e governo. Sentiamo De Palma.
2: Siamo stati a un passo dalla rottura nel confronto, perché noi riteniamo fondamentale il fatto che a pagare non siano le lavoratrici e i lavoratori. Con 5.000 persone che stanno oggettivamente rischiando il proprio posto di lavoro, più un'altra decina di migliaia che rischia con la fermata di finire in cassa a zero ore, è del tutto evidente che una situazione del genere è una situazione che di fatto giunge a un punto di non ritorno. È per questo che abbiamo ribadito al governo, che abbiamo presentato un piano e che vogliamo che su quel piano ci sia un confronto che garantisca le lavoratrici e i lavoratori di tutti i siti. Ed è del tutto evidente che questi due giorni che il governo si è preso sono necessari a trovare gli strumenti che il governo deve avere nel caso in cui si determinasse la scelta da parte della magistratura di chiudere l'area a caldo.
1: Bene, abbiamo ascoltato anche la voce dei sindacati attraverso Michele De Palma della FIOM, e adesso diamo la linea alla regia, poi ci collegheremo con il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, che ha scritto una lettera al ministro dei trasporti per l'attivazione dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie. A tra pochissimo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionieedilizie.srl@gmail.com.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato

0: Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica, gara Fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient chill.

0: Beautiful, il sound più elegante e sapientemente mixato per un weekend tutto da ballare. Nightline, vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella la radio.

0: Di nuovo in studio, il nodo dei trasporti, l'aeroporto Arlotta di Grottaglie, che è stato operativo nell'arco delle due settimane che hanno ospitato i Giochi del Mediterraneo, e ora è tornato un po' nell'anonimato. E allora il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, ha preso carta e penna e ha scritto una bella lettera al Presidente del Consiglio, al Ministro dei Trasporti e ai parlamentari tarantini. Buongiorno sindaco.
1: Buongiorno a voi.
0: E allora sindaco, che cosa ha scritto in questa lettera?
1: Ma ho ribadito le ragioni del territorio, la necessità che questo aeroporto non venga utilizzato solo per eventi eccezionali, ma che diventi uno strumento di collegamento per il territorio, perché di fatto siamo mal collegati, ci mancano le infrastrutture, quindi può essere sicuramente uno strumento fondamentale per tutto il territorio tarantino, anche alla luce della crisi Ilva che c'è, può essere una grande opportunità per consentire, diciamo, uno sviluppo del turismo. E ci sono grandi opportunità dietro questo aeroporto e questo è il momento per farlo decollare. Del resto è stato ristrutturato con importanti risorse economiche e ricordo che è stata realizzata un allestimento in ceramica con le ceramiche di Grottaglie, quasi un museo all'interno di questo aeroporto. Quindi bisogna coniugare l'opportunità di un investimento con appunto la necessità di uno sviluppo industriale, ma ovviamente di un sviluppo turistico.
0: Ecco sindaco, durante i Giochi del Mediterraneo l'aeroporto ha funzionato, è stato operativo.
1: Assolutamente sì, sono arrivate tutte le delegazioni, tutte le autorità. Devo dire anche che il ministro Abodi, al quale ho raccontato questa storia, si è innamorato dell'aeroporto di Grottaglie e è venuto a fare un sopralluogo, prendendo l'impegno di portare avanti questa battaglia anche nel Consiglio dei Ministri, parlando con l'assessore, col Presidente del Consiglio, finché venga convocato questo tavolo, cosa che mi è stata ribadita questa mattina ad un'interlocuzione telefonica. Quindi devo dire con estrema sincerità che dobbiamo continuare a spiegare quanto sia importante per questo territorio avere quell'aeroporto.
0: C'è il nodo della vicinanza con l'aeroporto di Brindisi, ma a suo modo di vedere questo è un ostacolo reale?
1: Io faccio sempre questo esempio, ma a Brindisi c'è anche la stazione ferroviaria, c'è anche a Grottaglie a Taranto, mica questo blocca i treni, cioè voglio dire. Bisogna mettere a sistema dei collegamenti che non entri in conflitto, anche perché il trasporto aereo pugliese è in crescita e quindi naturalmente noi andremo a prendere un pezzo di quella crescita che non potrà essere sostenuto dagli altri aeroporti. Adesso lo dice Foggia, insomma, si può fare, basta volerlo.
0: Ecco sindaco, nelle scorse settimane abbiamo anche ascoltato la proposta del commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo di utilizzare proprio l'aeroporto di Grottaglie per una serie di rotte anche internazionali. Cosa ne pensa?
1: Guarda, bisogna decidere qual è il target. Io sono d'accordo, possono essere nazionali, internazionali, capiamo qual è il target migliore per mantenere l'equilibrio tra gli aeroporti pugliesi e poi da questo punto di vista possiamo anche partire. Non ho difficoltà nel dire che possa essere sicuramente una buona opportunità, però dobbiamo sederci e ragionare. Un tavolo, quello che ho convocato tra Ministero e Regione, ho chiesto di convocare perché proprio è necessario che il tutto non sia a discapito di qualcun altro, ma a vantaggio di questo territorio che è stato sempre messo da parte.
0: E allora, sindaco, avremo modo di aggiornarci sugli sviluppi, soprattutto se avremo risposte dai suoi interlocutori, cioè dalla Presidente del Consiglio e dal Ministro dei Trasporti innanzitutto, ma soprattutto serve questa volta una spinta da parte del territorio, quindi ha fatto bene, credo, a coinvolgere tutti i parlamentari tarantini, perché qui non possono esserci distinzioni di schieramento quando ci sono da difendere e rilanciare le ambizioni di un territorio che ha vissuto dei momenti straordinari con i Giochi del Mediterraneo, ma che è comunque alle prese con una vertenza colossale che da oltre 10 anni non si riesce a risolvere. Quindi è necessario fare fronte comune.
1: Assolutamente sì, il mio impegno rimarrà costante fino al raggiungimento dell'obiettivo.
0: Grazie sindaco, buon lavoro e buona giornata.
1: A voi, buona giornata.
0: E quindi abbiamo ascoltato il sindaco Ciro Dalò che, ripetiamo, ha scritto alla Presidente del Consiglio, al Ministro dei Trasporti e a tutti i parlamentari tarantini affinché l'aeroporto di Grottaglie, l'aeroporto Arlotta, possa essere operativo a prescindere dai grandi eventi. Ricordiamo che è stato in funzione nell'arco delle settimane che hanno caratterizzato i giochi del Mediterraneo, è stato operativo in modo efficiente, quindi in modo ottimale, e quindi sotto questo aspetto non ci sarebbe alcun ostacolo ad attivare una linea passeggeri da Grottaglie e per Grottaglie. Bene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore

Nel 1987, alla mostra d'Oltremare, durante la quarta fiera del fumetto, Andrea Pazienza, Non sempre si muore, al Maxi di Roma, fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli.

0: eterna, fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale. Un romanzo vivo e originalissimo, che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro, con dolce prepotenza, l'infanzia. Quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Up. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, 1 spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucco o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate al

0: alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, due uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone, che segna la chiusura del capitolo di Per Soldi e Per Amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo de La Testa Gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su

0: residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
3: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
4: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
1: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
0: Beh, neanche io. Andiamo.
2: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
1: La tua Lola è fortissima.
3: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
4: Fatti gli affari tuoi!
3: No!
0: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
2: Non si trova l'isola dei ricordi.
0: Dai, Yoda!
4: Amiche per la vita!
2: Lei trova voi.
4: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
1: Non ci credo.

0: chiamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
0: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
3: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
0: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
4: Il nostro primo incontro! Non ti dimenticherò mai!
1: Reggetemi forte!
0: Noi andiamo a casa!
2: No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... modalità cane!
0: Modalità cane?
1: Oh no! Ro, sei lì dentro bello?
5: Cosa sappiamo su Col Reed?
6: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
5: Che fine ha fatto?
6: Se ne sono perse le tracce.
7: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
8: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
9: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
10: Tu che cazzo sei?
7: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
9: È in trappola.
7: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
8: Tu che cazzo vuoi?
7: Vendetta.
6: Chiamata di soccorso.
5: Il codice?
6: Attacco, signore.
5: Un attacco.
11: Perché è venuta da me oggi?
12: Non ho mai avuto un orgasmo.
11: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
12: Non funziona.
11: Imparare a lasciarsi andare.
13: Sì, sì, sì!
11: Lo dica forte e chiaro.
12: Io voglio godere.
11: E ne parli con suo marito.
14: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
12: No.
15: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
16: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
17: No! Ah!
16: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
18: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
16: Il primo regalo fatto a tua madre.
19: Le piaceva quando le costruivo le cose.
12: Mi sta costruendo un sex toy.
20: È una battuta?
12: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
16: Vedi che succede se lo strofini?
12: Sì, serve un nome. Lo posso provare?
17: No, tesoro, fa male!
16: Usa questo!
17: Metti subito giù qualcosa!
21: Avrei bisogno del codice del libro. Come farla venire?
22: Concentrati su cosa piace a lei.

0: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
1: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino, su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
1: 2 settimane o 5 minuti?
2: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
3: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
2: Ma, signor Rockwell...
3: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
2: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
3: Che hai appena detto?
2: Scusi, signore.
3: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
4: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
5: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
4: $18 miliardi, signore.
6: C'è qualche altra brutta notizia?
7: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
6: Pazzo porno!
8: È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
3: Adesso, cazzo, andiamo.
9: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
3: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
10: Ma è successo?
3: Madre natura ama vincere!
11: Tu salverai il mondo!
8: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
12: Sta bene, signor Presidente?
3: Signor Presidente?
8: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
3: Cazzo. Creiamo la storia.
13: La conoscono già, la storia.
3: Conoscono i fatti. La storia...
8: Cazzo!
3: Va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così.
8: Bang, bang, bang! Woo! Woo! Banana!
3: Oh! Bella sensazione, vero? Bravissima.
14: Immagino che avrai delle domande.
15: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
14: Vuoi davvero saperlo?
16: Lei
14: è Verdi. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
15: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.

0: in piedi, proprio lì, Jerry. Di qualcosa.
1: Ti avverto, non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
4: Sua figlia si può salvare.
3: Di questa giornata resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento.
4: Ho una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Hai capito perché sono qui? Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
5: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
6: Si gira.
5: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
7: Cuori senza età, bello.
5: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
8: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
9: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
8: Se ci aiuta ritireremo le accuse contro di lei.
9: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
10: Ehi, capo. Oh mio Dio, congratulazioni.
9: Mi piacciono. Hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
10: Tieni, sono per il college.
8: Perché continuare a rischiare?
9: Non lo fanno per i soldi.
8: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
11: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
9: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
12: Finiamo il lavoro.
9: C'è uno schema ricorrente.
8: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
9: Cos'è, un inseguimento?
10: No.
8: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
5: Scendi dall'auto!
13: Siete quelli di Come rapinare una banca?
10: Sì!
13: Io amo il vostro show!
10: Grazie che ci segui!
14: Era solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
15: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
14: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
15: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
14: Gli ho sparato in testa. Ben fatto, bello. Dovremo farlo nel modo più difficile. Ci sono io.

0: conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
1: Non ci credo, l'hai preso.
0: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
2: Vieni qui. E quello cos'è?
3: È un tappeto.
2: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
3: Oh mio Dio! Ti ricordi di Pineok?
4: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
5: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
2: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
3: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
5: Hai della tequila?
3: Metti un po' di musica.
4: Che musica ti piace, Oak?
5: Che genere è Shade?
4: Che genere è Shade?
5: Lei lo adora.
6: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
2: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
3: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
2: L'hai sentito in un podcast?
3: Sì, e allora?
5: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
6: Invitarci? A unirvi a noi?
3: Noi?
2: Anche io.
3: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Ti sei rubato il malloppo.
9: I 5 miliardi dell'ultima rapina.
10: Io di questa storia non so niente.
11: Se ti rivedo ti ammazzo!
12: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
13: Renzo Invernizzi,
14: detto il salamandra.
15: Guardi collega, ho un'indagine molto delicata in corso.
16: E le radego se è sotto copertura?
15: Quasi, investigatore privato.
17: Mi manda il collocamento?
18: Sei qui per lo stage, bene. Qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
19: Diego Viani,
20: sei accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
21: Omicidio?
22: Non c'entro, sono solo uno stagista.
23: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
24: Noi.
25: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
26: un vilipendio di cadavere.
27: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
28: Io con questa storia non c'entro.
29: Ma che è?
30: Mamma, adesso ti devo lasciare.
31: Io sarei il coglione.
32: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
33: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
34: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
35: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
36: Un attimo. Pronto, mamma?
37: Ti posso richiamare io?
36: Come hai fatto a trovarci?
34: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
38: Dove sono i 5?
39: No,
38: miliardi in lingotti d'oro!
40: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
41: Me la ricordo.
40: Dammela.
41: Eh no.
40: Dammi sta scatola.
41: L'ho nascosta.
40: Bella scondiglia.
42: Come si sente oggi?
43: D'accordo.
42: Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare. Mai mangiato pizza più buona. Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
2: Che ti piace di più?
0: La mozzarella.
2: Del sesso?
0: L'attesa.
2: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
2: Però... per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego.
2: Ti prego.
3: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
2: Mamma, resto a casa.
4: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
4: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tezen.
5: Ciao.
4: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
4: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
5: Oh.
0: Scusa.
2: Sono Owen.
0: Ali.
2: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
2: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
2: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
2: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
2: Allergia.
0: Ah, sì?
6: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione. Scusa, ho bisogno di parlarti.
1: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
2: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
3: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate.
4: Certo.
3: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
5: Ma che ore sono?
3: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare?
5: Ha detto che è un cuoco, chef!
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
5: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
6: Ah, sì?
0: Io non c'entro niente.
1: Non mi interessa, Tony! Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
3: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
4: I've been kept. È da pazzi!
3: Lo so!
0: Cos'è?
3: È per te. And the world still so
0: wild, to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
4: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
7: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
9: Brutale aggressione alle prime luci dell'alba quest'oggi in via Cesare Battisti davanti al deposito dei mezzi di Chima Ambiente. L'aggressione ai danni di due dipendenti della municipalizzata, entrambi feriti gravemente a colpi di spranga. E intanto ieri giornata intensa nella capitale, doppio incontro prima per il governo, prima con gli enti territoriali, poi con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Gli incontri saranno riaggiornati nei prossimi giorni. Oggi invece, dopo l'intensa giornata di ieri, la vicenda Ilva si sposta a Milano presso la Corte d'Appello, che dovrà decidere se sospendere o meno il decreto di chiusura dell'area a caldo. Intanto c'è un appello al governo per attivare i voli passeggeri all'aeroporto Orlotta di Grottaglie. Arriva dal sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò. A tra poco.
7: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV. L'informazione che ti appartiene.
10: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra, l'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
6: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
11: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di Cittadella TV, la cronaca in apertura con una brutale aggressione avvenuta all'alba di oggi ai danni di due dipendenti di Chima Ambiente, vittime un uomo e una donna colpiti con una spranga, l'uomo è in gravi condizioni, il servizio di apertura è firmato dal direttore Enzo Ferrari, sentite.
1: Sarebbero arrivati in auto, incappucciati e armati di spranghe. Hanno colpito con violenza, potevano uccidere. La brutale aggressione in via Cesare Battisti alle prime ore del mattino davanti all'autoparco di Chima. Vittime della violenza cieca, proprio due dipendenti di Chima Ambiente, un uomo e una donna di 64 anni. Sono stati colpiti ripetutamente. L'uomo versa in gravissime condizioni, è ricoverato in terapia intensiva con traumi cranico e facciale. In queste ore potrebbe essere trasferito a Bari. Ferita a sangue anche la donna, lei impiegata, lui capo squadra del servizio raccolta. L'aggressione è stata fermata grazie all'intervento di alcuni passanti, poi gli aggressori sono fuggiti. I due lavoratori erano in procinto di prendere servizio quando sono stati assaliti in quella che ha tutti i contorni dell'azione premeditata. Sulla vicenda sta indagando la polizia e potrebbero rivelarsi utili alle indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza che sarebbero già state acquisite. Le organizzazioni sindacali chiederanno al prefetto la convocazione del Comitato dell'Ordine e della Sicurezza affinché venga affrontato con misure concrete il rischio al quale sono sottoposti i lavoratori delle municipalizzate. Mentre dal Comune arriva una ferma condanna di questa assurda esplosione di violenza e allo stesso tempo viene lodato il coraggio e l'altruismo di quei cittadini che di fronte a quella scena non si sono voltati dall'altra parte.
0: E intanto è un caso la morte di un uomo di 69 anni deceduto al Santissima Annunziata nella notte tra l'1 e il 2 settembre. L'uomo soffriva di patologie legate all'insufficienza renale cronica e avrebbe dovuto eseguire un attacco con mezzo di contrasto al presidio Giannuzzi di Manduria, presso cui era ricoverato. Ma al Giannuzzi il servizio di radiologia notturna è sospeso. L'uomo è stato così trasferito al Santissima Annunziata di Taranto, dove purtroppo è morto. Il direttore sanitario dell'ASL di Taranto, Vincenzo Gigantelli, ha dichiarato che gli eventi non sono correlati e che delle quattro strutture complesse di radiodiagnostica, due di queste non hanno un organico sufficiente a garantire la copertura dei turni. A Manduria il direttore della radiologia è l'unica risorsa in organico. Cambiamo argomento, torniamo a parlare della grande vertenza ex Ilva. Dopo l'intensa giornata tenuta ieri a Palazzo Chigi nella capitale, la vicenda Ilva si sposta oggi alla Corte d'Appello di Milano, che dovrà decidere se sospendere o meno il decreto di chiusura dell'area caldo. Sentiamo.
1: Ci sarà da attendere ancora qualche giorno per conoscere il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Oggi alla Corte d'Appello di Milano si discute l'istanza con la quale i commissari dell'ex Ilva chiedono di sospendere il provvedimento col quale la stessa Corte impone lo spegnimento dell'area a caldo. Il pronunciamento della Corte è atteso fra qualche giorno, come ha spiegato ai microfoni di Buongiorno Taranto l'avvocato Ascanio Amenduni, il legale che assiste l'associazione che ha innescato questo procedimento giudiziario.
2: Oggi non accadrà nulla, la Corte si riserverà e quindi nel giro di qualche giorno...

metterà la sua pronuncia. Ovviamente noi ci auguriamo che non sia di sospensione della sospensione, perché sembra una contraddizione in termini. In un procedimento che ha natura cautelare, la Corte decide di sospendere l'attività perché ravvisa gravi pregiudizi alla salute umana, e è questo provvedimento, che poi è filtrato attraverso due gradi di giudizio, dovrebbe essere sospeso solo perché l'ILVA, l'ex ILVA, ha proposto

0: si devono diciamo essere sottoposti a questi veleni tossici delle emissioni industriali.
1: Come accade da quando questa vertenza è esplosa, da una parte ci sono le ragioni della salute, dall'altra quelle del lavoro. E come si pongono i sostenitori della chiusura dell'Ilva di fronte al rischio di migliaia di licenziamenti?
0: Ci addolora, ma qui si tratta di una vera e propria lotta per il diritto o per i diritti. Da un lato i diritti della produzione industriale e dall'altro i diritti alla salute. E chi vincerà? L'importante è che ciascuno dei contendenti sia all'altezza del compito. C'è stato un lungo tempo, decine di anni, in cui il diritto alla produzione ha prevalso sul diritto alla salute. Adesso forse siamo alla svolta. Qualcuno si è accorto nel cuore dell'Europa, in Lussemburgo, che la tutela della salute umana viene prima di ogni altro valore, ma lo riconosce anche il nuovo testo dell'articolo 9 della Costituzione italiana. La salute first, la salute avanti a tutto.
2: Come dicevamo ieri, giornata intensa nella capitale, a Palazzo Chigi con gli incontri su Ex Ilva, prima con gli enti territoriali, poi con le organizzazioni sindacali, incontri nel corso dei quali il governo ha parlato di acciaio green, ha parlato di probabile partecipazione pubblica in quella che sarà la compagine che andrà a gestire in futuro lo stabilimento siderurgico, ma ha parlato anche di scenari diversi che potrebbero aprirsi a seconda che la Corte d'Appello di Milano confermi o meno la chiusura dell'area a caldo. Sentiamo. A Palazzo Chigi il governo promette l'acciaio green che, lo sottolinea il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, un impegno concreto con risorse già disponibili. Inoltre, sempre Mantovano, nel confronto con gli enti territoriali ha lanciato la proposta di attivare un tavolo permanente per Taranto per seguire l'evoluzione della vertenza Ex Ilva e di riflesso le dinamiche che riguardano il territorio sulla falsariga di quel che è stato fatto per la Terra dei Fuochi, tavolo che andrebbe calendarizzato a breve. Mantovano inoltre nell'incontro romano tira in ballo un tema caro ai sindacati, quello della partecipazione pubblica, a patto però che ci sia un piano credibile. Quello dell'intervento dello Stato, come socio maggioritario, del resto rappresenta una richiesta ormai costante dei sindacati che lo vedono come un elemento di garanzia per la continuità produttiva ed occupazionale. Ovvio che per l'area a caldo gli scenari sono diversi a seconda della decisione che prenderà la Corte d'Appello di Milano intervenendo in composizione diversa sul suo provvedimento di fine luglio. In caso di conferma, Mantovano chiarisce che bisognerà seguire tre questioni: il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori e delle relative famiglie legato alle sorti della fabbrica, quindi pensare a soluzioni che non siano solo ammortizzatori sociali e incentivi all'esodo. Poi sarà necessario gestire il tema della produzione dell'acciaio nel paese, nonché le prospettive economiche di un territorio, quello di Taranto, legato a doppio nodo all'acciaieria. Intanto, poco prima degli incontri di martedì, è arrivata la comunicazione da IGI, con cui l'associazione datoriale, che rappresenta 28 imprese dell'appalto Ex Ilva, sospende momentaneamente la procedura di licenziamento collettivo per 2.500 unità, che aveva annunciato lo scorso fine settimana, generando ovviamente non poca preoccupazione. Sono circa 1.700 invece i lavoratori che dipendono dalle aziende associate a Confapi. E intanto le organizzazioni sindacali continuano a chiedere che di fronte ad una situazione di emergenza venga predisposto un piano straordinario per mettere al sicuro i posti di lavoro, ma anche nell'interesse di tutta la comunità. Sentiamo le dichiarazioni dei rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali di categoria.
3: Tre ore di confronto nel corso del quale il governo ha continuato a promettere in un tempo che dovrebbe essere caratterizzato dalla concretezza e non più dalle parole. Tre ore di confronto nel corso del quale i sindacati hanno continuato a chiedere strumenti per far fronte alla straordinaria situazione attuale e al problema di carattere occupazionale e quindi sociale che verrebbe a crearsi in caso di conferma della chiusura dell'area a caldo alla fine di ottobre.
4: Abbiamo presentato un piano e che vogliamo che su quel piano ci sia un confronto che garantisca le lavoratrici e i lavoratori di tutti i siti. Ed è del tutto evidente che questi due giorni che il governo si è preso sono necessari a trovare gli strumenti che il governo deve avere nel caso in cui si determinasse la scelta da parte della magistratura di chiudere l'area a caldo.
5: Hanno preso l'impegno di convocarci entro un paio di giorni per fare tutti gli approfondimenti al loro interno di tutti, sotto ogni punto di vista, per evitare quello che è un dramma sociale sotto ogni punto di vista, che parte da Taranto, poi si scarica verso tutti gli altri stabilimenti, quindi Genova, Novi, Racconigi e quant'altro.

0: venuti e ritornati a raccontare la favola di come faranno i forni elettrici, i DRI e di come si implementa un piano industriale decente a Taranto. Chiaramente tutto questo per noi è assolutamente sconfortante. Abbiamo detto al governo che doveva assolutamente essere intrapresa un'azione affinché tutti i lavoratori siano garantiti in un perimetro chiaramente complessivo, sia l'indotto, i lavoratori chiaramente che oggi sono dentro il raccaldo, e anche su questo il contenuto è assolutamente sufficiente.
1: Noi non accettiamo una prospettiva di questo tipo, abbiamo detto che bisogna studiare piani straordinari per garantire la continuità produttiva, perché ci sono tutti i presupposti per poter mantenere anche le aree a caldo dal nostro punto di vista.
2: Assente la Premier, che pure nell'iniziativa barese della scorsa settimana aveva garantito che si sarebbe occupata personalmente della grande vertenza. Presenti, oltre al sottosegretario Mantovano, diversi ministri, tra cui Urso e Calderone. L'incontro verrà riaggiornato nel giro di qualche giorno. Torniamo alla cronaca con un arresto ad opera della Polizia di Stato. È stato arrestato appunto un tarantino di 21 anni, l'accusa è di spaccio di droga. Il giovane era a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, è stato inseguito dalle forze dell'ordine per le vie del centro urbano, bloccato, è stato sorpreso in possesso di cocaina e 860 euro in banconote di vario taglio. La perquisizione domiciliare ha permesso inoltre di recuperare nella camera da letto una scatola di scarpe con oltre 60 dosi della stessa sostanza stupefacente. Cambiamo argomento e parliamo ora di collegamenti, di trasporti. Appello al governo per attivare i voli passeggeri all'Arlotta di Grottaglie. L'iniziativa è stata assunta dal sindaco della città delle ceramiche, Ciro Dalò.
3: Una lettera alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro dei Trasporti Matteo Salvini e a tutti i parlamentari tarantini. È l'iniziativa del Sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, per ottenere l'attivazione dell'aeroporto Arlotta per i voli passeggeri. L'aeroporto è stato pienamente operativo nel corso dei Giochi del Mediterraneo, quando è stato al servizio di atleti, delegazioni, autorità. È lo stesso Sindaco Dalò a spiegare ai nostri microfoni l'obiettivo della sua iniziativa.
4: Ho ribadito le ragioni del territorio, la necessità che questo aeroporto non venga utilizzato solo per eventi eccezionali, ma che diventi uno strumento di collegamento per il territorio, perché di fatto siamo mal collegati, ci mancano le infrastrutture, quindi può essere sicuramente uno strumento fondamentale per tutto il territorio tarantino. Anche alla luce della crisi Ilva che c'è, può essere una grande opportunità per consentire, diciamo, uno sviluppo del turismo. Ci sono grandi opportunità dietro questo aeroporto e questo è il momento per farlo decollare. Del resto è stato ristrutturato con importanti risorse economiche e ricordo che è stata realizzata un allestimento in ceramica con le ceramiche di Grottaglie, quasi un museo all'interno di questo aeroporto. Quindi bisogna coniugare l'opportunità di un investimento con appunto la necessità di uno sviluppo industriale, ma ovviamente di un industria turistico. Il ministro Abodi, al quale ho raccontato questa storia, si è innamorato dell'aeroporto di Grottaglie e è venuto a fare un sopralluogo, prendendo l'impegno di portare avanti questa battaglia anche nel Consiglio dei Ministri, parlando con l'assessore, col Presidente del Consiglio, affinché venga convocato questo tavolo, cosa che mi è stata ribadita questa mattina ad un'interlocuzione telefonica.
2: E ad intervenire sul tema dell'isolamento in cui si trova Taranto, in particolare con riferimento ai collegamenti ferroviari, il Presidente del Consiglio Comunale, Gianni Liviano. Sentite.
5: La situazione dei collegamenti ferroviari da e per Taranto merita un confronto serio e immediato tra istituzioni locali, Regione Puglia e Governo, che al momento non c'è. A sottolineare l'importanza di tirar fuori Taranto dall'isolamento e evidenziare che si tratta di certo di un tema trasversale è il Presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano, per il quale è paradossale che in una fase nella quale si parla di rilancio del Mezzogiorno, di turismo, di grandi eventi, di sviluppo del territorio, di vocazione mediterranea di Taranto, la nostra città continui a fare i conti con collegamenti ferroviari insufficienti e con una programmazione degli orari che rischia di penalizzare fortemente cittadini, studenti, lavoratori e visitatori. Ancora più difficile da comprendere la situazione dei collegamenti attraverso la Basilicata. Il treno regionale che da Metaponto raggiunge Sibari consente di intercettare il Frecciarossa, ma Taranto rimane di fatto esclusa da questa opportunità. A questo si aggiunge la rimodulazione degli orari ferroviari che rischia di rendere ancora più complicato per chi parte da Taranto utilizzare alcune delle connessioni disponibili. Liviano, con il Comitato

0: Treni e con la conferenza dei presidenti dei consigli comunali della provincia di Taranto promuove un incontro con Regione Puglia e Governo e dichiara: se vogliamo attrarre investimenti, rafforzare il turismo, sostenere l'università, favorire la mobilità degli studenti e dei lavoratori e valorizzare il ruolo di Taranto nel Mediterraneo, non possiamo pensare di farlo senza garantire collegamenti efficienti e competitivi. Dopo i giochi del Mediterraneo non possiamo parlare soltanto di ciò che Taranto ha dimostrato di saper fare, dobbiamo anche creare le condizioni perché la città possa essere raggiunta, vissuta e quindi collegata.
1: E sul nodo trasporti abbiamo ascoltato l'assessore regionale a Ramo, Raffaele Piemontese.
2: I collegamenti ferroviari davvero scarsi, l'incognita dell'aeroporto di Grottaglie è privo di voli di linea nonostante gli investimenti per attrezzare il terminal passeggeri. Quella dei trasporti è una delle piaghe di Taranto e della sua provincia, che hanno difficoltà persino a vedersi garantiti i collegamenti con Roma. Sentiamo l'assessore regionale ai trasporti, Raffaele Piemontese.
3: Noi con Antonio De Caro abbiamo chiuso qualche settimana fa, pur non essendo pienamente convinti sul principio, per garantire ai cittadini di Taranto la possibilità di raggiungere Roma in maniera più veloce e più celere, come è giusto che sia per tutti i cittadini pugliesi e per tutti i cittadini italiani, la possibilità di raggiungere Roma in maniera più veloce. Su questo Regione Puglia messo 1.600.000 euro fino a fine anno per poter garantire questo collegamento con il sindaco di Taranto e con il presidente della provincia, con Gianfranco Parmisano. In questi mesi, io sono assessore da 8 mesi, stiamo lavorando per fare in modo che ci possa essere un potenziamento dei trasporti.
2: Poi c'è la grande questione dell'aeroporto Arlotta, utilizzato per i giochi del Mediterraneo e ora di nuovo in fase di stallo. Prudente, l'assessore regionale.
3: Innanzitutto nel corso degli anni si è investito per rendere quell'infrastruttura un'infrastruttura seria e con il presidente abbiamo avuto poco prima di Ferragosto un incontro anche con i consiglieri regionali tarantini per comprendere sul tema della continuità territoriale, per comprendere anche come possono coesistere rispetto al tema delle risorse, perché poi ci vogliono le risorse, per me i soldi, per mantenere aeroporti che sono molto vicini e quindi quelle risorse come si tengono. E su questo c'è tutto un approfondimento che noi stiamo facendo per garantire a tutti cose serie, reali e non solo in termini di annunci.
1: Importante incarico per Rocco De Franchi, già vice sindaco di Taranto e figura di spicco alla Regione Puglia. De Franchi è stato chiamato a dirigere la divisione affari pubblici di Eco Eridania, azienda attiva a livello europeo nel settore dei servizi ambientali per rifiuti di origine sanitaria ed industriale. Avvocato amministrativista, dottore di ricerca in diritto dell'economia e specializzato in relazioni internazionali presso l'Università Luis Guido Carlo di Roma, Rocco De Franchi vanta una significativa esperienza proprio nell'ambito della comunicazione e delle relazioni istituzionali. Negli scorsi anni è stato direttore della comunicazione istituzionale della Regione Puglia. Un ponte concreto verso il lavoro è un'eredità duratura per Taranto e questo è l'obiettivo del progetto Dai Giochi al Futuro. Sentiamo Federica Pompamea.
4: Sono stati 92 i volontari e le volontarie che hanno usufruito del servizio di orientamento del progetto Dai Giochi al Futuro, un'iniziativa nata dalla collaborazione tra la Casa dei Volontari e lo Sportello Orienta della provincia nell'ambito del programma Punti Cardinali for Work, con l'obiettivo di trasformare il volontariato della manifestazione sportiva in un'opportunità concreta di crescita e in un'eredità duratura per il territorio. Secondo Roberto Carucci, dirigente della provincia di Taranto, questo progetto rappresenta il primo passo verso la costruzione di un futuro diverso per la città e per i giovani.
5: Tenere qui un giovane che altrimenti potrebbe andare lontano, sicuramente per il progetto e per tutto quello che abbiamo fatto in queste settimane assieme alla Casa dei Volontari, secondo me sarà un successo. Da soli non si va da nessuna parte e quindi più persone, più enti si mettono in rete e credo maggiori siano le possibilità di raggiungere i risultati.
4: L'analisi delle 225 preferenze espresse dai volontari ha evidenziato un forte interesse per l'event management.

0: con il 27% e il turismo con il 15%, che insieme sfiorano la metà delle scelte complessive, con il 43%. Ampio spazio anche alle soft skills, alla communication e media, alle lingue straniere e alle career skills. Non mancano poi le competenze digitali e le strategie come l'intelligenza artificiale, la logistica, l'imprenditorialità e la blue economy. Per Federica Peluso, special project dei volontari, lo sportello ha permesso ai giovani di orientarsi verso nuove professioni, unendo l'esperienza sul campo al proprio bagaglio personale di competenze.
1: Abbiamo avuto una media di 50 volontari che ci hanno visitato nei giorni di apertura del nostro sportello di Casa Volontari, quindi si è creato un grandissimo interesse sia per gli eventi sportivi e non solo, ma anche su come poterli raggiungere, quindi anche una formazione che può essere offerta dal territorio di Taranto.
0: Secondo Maria Caire, responsabile dei programmi dei volontari, il progetto crea un ponte reale verso il lavoro e diventa un canale privilegiato soprattutto per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per 2 settimane al fianco dello staff, degli atleti e delle delegazioni.
2: Una legacy che secondo me può rappresentare una best practice che fonda le proprie radici su un caso di successo che è una collaborazione fra un grande evento sportivo e il territorio.
3: Ed ora sempre Federica Pompamea ci racconta la storia di Maria, che ha partecipato ai Giochi del Mediterraneo come volontaria, un'esperienza che le ha aperto le porte verso nuove opportunità di lavoro. Sentiamo.
4: Pensavo di non essere in grado, invece è stata un'esperienza bellissima.
0: Così Maria Amati ha descritto la sua esperienza come volontaria ai Giochi del Mediterraneo, un'avventura iniziata per caso come una semplice cittadina che voleva partecipare al grande evento sportivo che la sua città ha ospitato, per trasformarsi poi in una vera e propria opportunità per cambiare il suo futuro.
4: A volte non mi sembra neanche vero che in realtà finiti i giochi, di solito finisce un'esperienza e finisce tutto. Invece qui che ci accompagnano magari nell'inserimento lavorativo, visto che ci sono tante attività che possiamo fare, e loro comunque hai un punto di riferimento anziché essere lasciato da soli in questo periodo che in realtà è molto difficile, soprattutto a Taranto, trovare lavoro.
0: Disoccupata da un paio di anni, Maria non ha mai smesso di studiare e di formarsi proprio per arricchire il suo bagaglio culturale, una base di conoscenze e competenze che le ha permesso poi di iniziare a lavorare come volontaria nel settore della logistica, arrivando a coprire anche il ruolo di athlete manager al Fan Village, un contatto diretto con gli atleti che richiedeva una buona conoscenza delle lingue.
4: Ho conosciuto tante persone diverse, culture diverse. Ho avuto la possibilità anche di parlare lingue diverse perché venivano anche turchi.
0: Oggi la sua corsa non si arresta. Maria, infatti, attraverso il servizio di orientamento del progetto Dai Giochi al Futuro, ha iniziato a svolgere i colloqui individuali per cercare un lavoro legato sempre all'accoglienza clienti, alla segreteria o al front office. Un percorso guidato che oggi le ha permesso di inviare anche le prime candidature.
4: Penso che questa sia una grandissima opportunità per tutte le persone che hanno non solo lavorato oggi come me, come volontaria, ma anche per tutta Taranto, per tutte le persone che hanno bisogno di un punto di riferimento.
3: E proprio attorno ai volontari dei Giochi del Mediterraneo si accende una polemica politica. I gruppi di centrodestra del Consiglio Comunale di Taranto accusano l'amministrazione Bitetti di voler strumentalizzare il ruolo di questi ragazzi. Il riferimento è all'annunciata iniziativa del Comune per festeggiare i volontari per la preziosa opera svolta proprio nel corso dell'evento. Secondo i consiglieri comunali di centrodestra, l'organizzazione di passerelle autocelebrative rappresenta un goffo tentativo di strumentalizzare il lavoro altrui. I consiglieri sottolineano come i Giochi del Mediterraneo siano stati realizzati esclusivamente grazie ai finanziamenti resi disponibili dal governo Meloni. E intanto, dopo i Giochi del Mediterraneo, Taranto si appresta a vivere un altro grande evento con il Red Bull 64 Bars Live, che si terrà il prossimo 3 ottobre al quartiere Paolo VI, nella cosiddetta area delle Case Bianche. A Palazzo di Città si è insediato il tavolo di coordinamento sulla scorta dell'impostazione adottata proprio per i giochi. L'obiettivo è replicarne l'ottimo risultato sia in termini di visibilità che di presenze. Già 5.000 i biglietti venduti in tutta Italia e all'estero. Gli uffici comunali sono ora al lavoro per definire tutti i servizi accessori che saranno predisposti come navette e parcheggi, i cui dettagli saranno diffusi tra qualche settimana. I grandi eventi funzionano, sono un motore di sviluppo e promuovono l'immagine positiva della città, ha dichiarato il vice sindaco Mattia Giorno a capo del tavolo di coordinamento. Il sold out per il Red Bull 64 Bars Live, ha detto Giorno, è una piacevole conferma che ci dice una cosa chiara: Taranto può fare tanto e può farlo bene. Siamo allo sport. Risolta la crisi della panchina rossoblu e Vincenzo Feola, il nuovo allenatore del Taranto.
5: Il Taranto ha il nuovo allenatore. Si tratta di Vincenzo Feola, un nome a sorpresa rispetto alle indiscrezioni che si erano accavallate in questi giorni dopo l'esonero di Giuliatto. Ormai manca solo l'ufficialità. Feola, 58enne di somma vesuviana, ha un robusto curriculum tra Serie D e Serie Superiori. Al suo attivo due campionati vinti con Savoia e Akragas, squadre con le quali ha ottenuto la promozione dalla Serie D alla Serie C. Nella sua lunga carriera ha guidato anche Casertana, Casarano, Audace Cerignola, Matese e Atletico Lodigiani. Un uomo di esperienza, dunque, un cambio di passo netto rispetto al recente passato. Dopo l'ingaggio di Francesco Montervino come direttore sportivo, si completa dunque l'organico tecnico-dirigenziale del Taranto dopo la deludente esperienza di Pagni e Giuliatto. Nei giorni scorsi diversi nomi erano stati accostati alla società rossoblù, da Ginestra a Rogazzo, da Ciullo a Prosperi e Ragno. Era apparsa subito più una suggestione che una ipotesi realistica, quella di un ritorno in rossoblù di Ezzolino Capuano. Ora si riparte con Feola, non c'è tempo da perdere, ci sono subito punti da recuperare per non gettare alle ortiche anche questo campionato.
3: Per la nostra informazione è davvero tutto, io vi ricordo come sempre la possibilità di inviare segnalazioni alla nostra redazione all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero WhatsApp 339-6806868. Vi aspetto tra pochissimi minuti con Dopo il TG Oltre la Notizia, sarà mio ospite qui Cosimo Sardelli, segretario della funzione pubblica della CGIL. Torneremo a parlare del fatto avvenuto questa mattina all'alba, parlo della brutale aggressione a danni di due operatori della municipalizzata Chima Ambiente. A tra poco.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Immagino che avrai delle domande.
3: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
4: Vuoi davvero saperlo?
5: Lei è Verdi.
4: I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
3: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto, non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia

0: bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
1: Lei chi è?
2: Sua figlia si può salvare.
1: Di questa giornata resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento. Ha una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
0: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
3: Cosa sappiamo su Col Reed?
4: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
3: Che fine ha fatto?
4: Se ne sono perse le tracce.
5: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
6: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
7: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
8: Tu che cazzo sei?
9: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
7: È in trappola.
9: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
6: Tu che cazzo vuoi?
9: Vendetta.
4: Chiamata di soccorso.
3: Il codice?
4: Attacco, signore.
3: Un attacco.

0: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
1: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
2: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Perché è venuta da me oggi?
1: Non ho mai avuto un orgasmo.
0: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
1: Non funziona.
0: Imparare a lasciarsi andare.
2: Sì, sì, sì!
0: Lo dica forte e chiaro.
1: Io voglio godere.
0: E ne parli con suo marito.
3: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
1: No.
4: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
5: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
6: No!
5: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
7: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
5: Il primo regalo fatto a tua madre. Le piaceva quando le costruivo le cose.
1: Mi sta costruendo un sex toy.
8: È una battuta?
1: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni.

0: facciamolo insieme.
1: Vedi che succede se lo strofini? Sì, serve un nome.
0: Lo posso provare?
2: No, tesoro, fa male!
3: Usa questo!
2: Metti subito giù quel coso!
4: Avrei bisogno del codice del libro. Come farla venire?
5: Concentrati su cosa piace a lei.
1: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
0: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.
6: E quello cos'è?
0: È un tappeto.
6: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
0: Oh mio Dio!
7: Joe, ti ricordi di Pineocchio?
8: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
9: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
6: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
7: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
9: Hai della tequila?
7: Metti un po' di musica.
8: Che musica ti piace, Oak?
9: Che genere è, Shady?
8: Che genere
9: lei
8: è, Shady?
9: Lei lo adora.
10: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
8: Che sta succedendo?
6: È una cosa da pazzi!
0: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
8: L'hai sentito in un podcast?
0: Sì, e allora?
9: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
10: Invitarci? A unirvi a noi.
7: Noi?
8: Anche io.
0: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
11: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
12: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati con la nostra informazione, in realtà con l'approfondimento pomeridiano dopo il TG Oltre la Notizia. Io sono in compagnia di Cosimo Sardelli della Funzione Pubblica CGIL e parliamo subito dell'argomento, possiamo dire, del fatto di cronaca di oggi, l'aggressione che è avvenuta alle prime luci dell'alba questa mattina ai danni di due operatori di Chima Ambiente. Partiamo subito con il servizio e la ricostruzione a cura del direttore Enzo Ferrari, sentite.
1: Sarebbero arrivati in auto, incappucciati e armati di spranghe. Hanno colpito con violenza, potevano uccidere. La brutale aggressione in via Cesare Battisti alle prime ore del mattino davanti all'autoparco di Chima. Vittime della violenza cieca, proprio due dipendenti di Chima Ambiente, un uomo e una donna di 64 anni. Sono stati colpiti ripetutamente. L'uomo versa in gravissime condizioni, è ricoverato in terapia intensiva con traumi cranico e facciale. In queste ore potrebbe essere trasferito a Bari. Ferita a sangue anche la donna, lei impiegata, lui capo squadra del servizio raccolta. L'aggressione è stata fermata grazie all'intervento di alcuni passanti, poi gli aggressori sono fuggiti. I due lavoratori erano in procinto di prendere servizio quando sono stati assaliti in quella che ha tutti i contorni dell'azione premeditata. Sulla vicenda sta indagando la polizia e potrebbero rivelarsi utili alle indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza che sarebbero già state acquisite. Le organizzazioni sindacali chiederanno al prefetto la convocazione del Comitato dell'Ordine della Sicurezza affinché venga affrontato con misure concrete il rischio al quale sono sottoposti i lavoratori delle municipalizzate. Mentre dal Comune arriva una ferma condanna di questa assurda esplosione di violenza e allo stesso tempo viene lodato il coraggio e l'altruismo di quei cittadini che di fronte a quella scena non si sono voltati dall'altra parte.
0: E dunque, ancora violenza, ne abbiamo parlato negli scorsi mesi in diverse circostanze, violenza ai danni degli autisti dei pullman di città, ora violenza ai danni degli operatori di Chima Ambiente. Sardelli, cosa possiamo aggiungere?

0: rispetto a quello che è stato già detto in questo servizio.
1: Ciò che noi soprattutto sottolineiamo è la necessità che chi lavora per la comunità debba lavorare in sicurezza. La cosa che fa specie è che tutto ciò è avvenuto in un punto di accesso alla città, quindi non in piena notte, e nei pressi dello stabilimento aziendale, quindi del cantiere aziendale. Però noi un problema lo poniamo, l'abbiamo posto anche all'azienda, dove abbiamo posto un problema di un sistema di vigilanza e di videosorveglianza esterna, perché probabilmente dove ci fosse stato un sistema di vigilanza e di videosorveglianza esterna, tutto ciò non sarebbe accaduto. Ma questo non solo per la vicenda specifica, ma più in generale. Ci sono centinaia di lavoratrici e lavoratori che quotidianamente accedono ai cantieri, non è solo quello, ce ne sono altri in città di clima ambiente, a tutela anche dello stesso patrimonio aziendale. All'interno ci sono decine e decine di grossi mezzi industriali, il cui valore è fondamentale e costituisce il patrimonio aziendale. E noi ci chiediamo cosa poteva succedere se tutto ciò magari sarebbe in qualche maniera si sarebbe realizzato all'interno della struttura, con magari atti anche vandalici. Cioè, ci poniamo questo problema perché è evidente che si tratta di strutture prive di qualsivoglia forma di protezione e tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, perché prima di tutto vengono le persone, ma anche dello stesso patrimonio aziendale, con tutto quello che ne potrebbe determinare in termini di danni per la città, per i lavoratori e per la comunità. Quindi la nostra richiesta forte all'azienda è di attivare quanto prima, e purtroppo è una richiesta che noi più volte avevamo fatto, perché episodi di minor gravità, ma comunque che erano episodi spia, si erano verificati, di porre in essere fin da subito un servizio di vigilanza e di videosorveglianza esterna. La richiesta che poi noi abbiamo rivolto, chiedendo un incontro al prefetto, ma notiziando anche tutti i vertici delle forze dell'ordine della città, è di porre in essere tutti gli strumenti che loro riterranno adeguati, è loro competenza, e quindi noi sono le prerogative le rispettiamo. Però non è possibile che delle persone che la mattina scendono per andare a lavorare debbano poi trovarsi in queste condizioni, addirittura uno di due in fin di vita. Cioè, si pone un problema anche di vivibilità della nostra quotidianità. Cioè,
0: Ecco, quello che si evince è che hanno colpito per fare male, perché hanno colpito al volto, alla testa, quindi è chiaro, l'intento di ferire in maniera seria, ecco.
1: questo è chiaro, ci sono le indagini delle forze dell'ordine, della magistratura, rispetto alle quali noi siamo, in trepidante attesa di capire anche le ragioni, le cause, quindi su quello non possiamo incidere. Certamente la dinamica denota non un episodio di microcriminalità o di lite di condominiale, denota una spiccata pericolosità criminale, se vogliamo dire anche una capacità anche organizzativa importante. Ecco perché il duplice è la nostra richiesta: da un lato la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e anche del patrimonio aziendale di clima ambiente, a tutela di tutti. Voglio immaginare, l'autoparco si è situato, da una parte ci sono i capannoni di clima mobilità con tutta una serie di attrezzature e mezzi, dall'altra c'è un grosso supermercato, ma anche a tutela, anche della serenità. E poi un secondo versante, che è quello della sicurezza cittadina. Cioè, stamattina quando mi è stato riferito, il mio primo commento è stato: è finita la festa, è finita l'effetto anestetizzante e gioioso dei Giochi del Mediterraneo, in cui abbiamo incominciato a sperare in una città diversa, in una comunità diversa, in una comunità accogliente, in una comunità
0: Sicura.
1: solidale, una comunità sicura. Bene, quella narrazione non può essere e non deve essere messa in discussione, perché sicuramente in un contesto di questo tipo le grandi e drammatiche vertenze che riguardano la nostra città per il lavoro, la salute, la vivibilità, il futuro dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze non può essere messa in discussione, ma tutti, ma veramente tutti, devono fare fino in fondo il loro compito e il loro ruolo. Non ci possiamo permettere sottovalutazioni di questo tipo. Ecco, se un pensiero lo vogliamo fare, forse con piccoli accorgimenti da parte di tutti, dai datori di lavoro al sistema di sicurezza, forse questo episodio poteva non accadere. Questo è l'insegnamento. Allora noi abbiamo, questo ci debba servire per il futuro. È indubbio che siamo fortemente preoccupati e chiediamo un intervento immediato, perché si tratta del futuro della nostra città, della nostra comunità.
0: Ecco, lasciamo da parte per il momento, nell'attesa chiaramente degli sviluppi delle indagini affidate alla Polizia di Stato, lasciamo da parte l'episodio di clima ambiente e parliamo di Arsenale. Ci sono novità?
1: L'altro giorno noi abbiamo avuto un incontro, come tutte le organizzazioni sindacali, con il capo di Stato Maggiore della Marina Militare, dove abbiamo appunto detto chiaramente, io nell'incontro ho usato un paradigma, lo stesso paradigma dell'acciaieria. Ho detto per 20 anni la politica non ha fatto la politica, non ha assunto le sue scelte, le sue decisioni, non ha preso le scelte, non ha avuto il coraggio di fare le scelte e ha sempre sperato che arrivasse il GIP del Tribunale di Taranto prima, piuttosto che la Corte d'Appello di Milano poi, per prendere decisioni al loro posto.
0: Siamo arrivati, sorta di scaricabarile.
1: Siamo arrivati all'effetto consunzione, dove adesso le istituzioni, i sindacati, la città deve solo raccogliere i cocci per cercare di tenere insieme la tutela dei lavoratori e la salute dei cittadini. Noi abbiamo fatto lo stesso, la sensazione che noi abbiamo anche per l'altro grande compendio industriale, perché io voglio ricordare che l'Arsenale è il secondo compendio industriale della città dopo appunto le acciaierie. Noi abbiamo da 20 anni che denunciamo il mancato turnover, le mancate assunzioni, i mancati investimenti. Noi abbiamo una dotazione infrastrutturale all'interno dell'Arsenale da fare invidia a tutta l'industria navalmeccanica mondiale, non europea. Avevamo, uso il passato purtroppo, una rete di competenze, di know-how, di conoscenze da parte degli operai dell'Arsenale, c'era la famosa scuola operai, che era diciamo, apprezzata da parte di tutto il sistema, non solo paese, ma anche a livello europeo e mondiale. La sensazione che noi abbiamo, basta vedere i numeri, ad oggi in Arsenale non sono più meno di 700 dipendenti, tutti gli enti della difesa a Taranto ormai sono diventati residuali. Il rischio qual è? Che si perda questo ulteriore patrimonio a favore dell'industria privata, che spesso delocalizza le produzioni, delocalizza il lavoro, la qualità del lavoro e anche la condizione di chi lavora è peggiore, e abbiamo chiesto che ci sia un serio piano industriale di rilancio delle infrastrutture che sono in una condizione di degrado e di abbandono e di assunzioni, perché senza le persone non si lavora. Da parte del Capo di Stato Maggiore della Marina dobbiamo dire che c'è piena condivisione. Il problema è un altro, la politica, il nostro Ministero della Difesa, perché sono scelte di bilancio queste, ne sono consapevoli di tutto ciò, perché noi abbiamo un paradosso. In un paese che fa crescere ormai in maniera esponenziale la spesa militare nell'ambito degli impegni internazionali, che è una scelta che noi certamente non condividiamo, ma anche a voler tralasciare questo aspetto, è paradossale che però tutta l'industria navalmeccanica a sostegno del sistema difesa
0: venga
1: messa in discussione,
0: lì,
1: quindi c'è qualcosa che non va, cioè non va l'aumento delle spese militari, ma non c'è neanche un ritorno in termini economici per il sistema di supporto, cioè quindi c'è
0: se
1: qualcosa
0: vogliamo,
1: che non va.
0: Anche qui il parallelismo con l'avvertenza dell'ex Silva è molto semplice, quindi da una parte il grande problema di carattere sanitario, dall'altra parte la beffa del lavoro che manca, quindi di questa sorta di precarietà e incertezza che continua ad essere ormai la condizione normale, ci siamo quasi abituati. Io non so se faccio bene i calcoli, abbiamo ancora forse 3 minuti, ecco, ci danno conferma dalla regia. Farei un passaggio veloce a questo punto sul capitolo spinoso della sanità. Continua a slittare l'apertura dell'ospedale San Cataldo, che si è detto tante volte dovrà essere riempito di strumenti, dovrà essere riempito soprattutto di persone, di professionisti. E veniamo appunto al grande problema della carenza dell'organico. Carenza dell'organico che riguarda già la situazione attuale.
1: Sì, assolutamente sì. E di questi giorni la discussione, il dibattito sul blocco delle assunzioni sì, blocco delle assunzioni no. Sabato l'assessore regionale alla salute Pentassuglia ha detto che non c'è nessun blocco delle assunzioni, che i concorsi procedono e che inizi 2027 è il tempo naturale della procedura concorsuale per le assunzioni. Prendiamo per buone queste affermazioni, ma c'è un problema, che ad oggi nel pianificare le assunzioni è sempre un numero che uno non tiene conto di quelli che sono i reali fabbisogni di personale, quindi della domanda di salute, perché spesso e volentieri i piani di fabbisogno vengono fatti con logiche ragionieristiche contabili e non con logiche dell'effettivo carico assistenziale e quindi dell'offerta assistenziale all'interno del fabbisogno reale. Due, c'è un problema che non tiene conto poi anche della condizione di chi lavora, perché spesso e volentieri si tratta di persone in età avanzata, con limitazioni, con problemi di salute, che quindi in qualche maniera ne limitano la piena operatività. Quindi c'è necessità di un approccio diverso alla questione salute, che non è solo un approccio di numeri, di caselle da riempire e di contenimento della spesa. C'è un approccio diverso, perché noi abbiamo il territorio di Taranto, penso che sia una unicità anche nel panorama pugliese, perché effettivamente se noi vogliamo recuperare quel gap di posti letto non attivati E se vogliamo evitare quello che più volte ho detto sia l'ennesima grande occasione perduta, cioè che il San Cataldo diventi un mero spostamento logistico delle strutture attuali del POC presso il San Cataldo, quindi senza un quid plus di assistenza, di offerta di salute a questa città, è necessario che si ponga in essere un piano assunzionale specifico per il San Cataldo. Io ricordo che a queste richieste nella precedente consigliatura regionale ci fu risposto dell'allora governatore che era in previsione un piano assunzionale specifico e straordinario per il San Cataldo, che dovrebbe incanalarsi, me lo consentirete, in una legge speciale per Taranto, perché tutte queste vertenze che possono sembrare tra di loro slegate, senza un legame, in realtà Taranto è una città che a questo paese, e sappiamo come e sappiamo perché, ha dato tanto in termini di produzione industriale, in termini di sistema di difesa, in termini di salute. È necessario che, se veramente questo territorio lo si vuole rilanciare per far essere nuovamente volano di sviluppo economico per l'intero sistema paese, ci vuole una legge speciale per Taranto, perché se il San Cataldo deve rispondere ai bisogni epidemiologici della città, deve essere riempito delle donne, degli uomini, delle professioniste e dei professionisti, e lo si può fare solo con un investimento economico eccezionale, altrimenti noi staremo a litigare tra Taranto e Martina, Martina e Manduria, nel rimanere nell'ASL di Taranto, o magari tra l'ASL di Taranto e l'ASL di Bari. Certo, c'è poi una questione nazionale, che il rifinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale, non lo dice un pericoloso bolscevico, ma lo dice il Sole 24 Ore, e l'ha detto da ultimo anche la Fondazione Gimbe, che l'Italia nel sistema UE è l'ultima nel rapporto tra spesa sanitaria e PIL, e che quindi c'è una questione di scelte. Ecco perché la beffa dell'arsenale, cioè stiamo portando al 5% del PIL la spesa militare e noi non abbiamo né la sanità né i posti di lavoro e l'occupazione, la crescita della città. Quindi io penso che le istituzioni locali devono far sistema di tutte queste questioni per rivendicare una centralità per Taranto, e che non è solo la centralità dei giochi. Quella vicenda dei giochi può essere il punto di riferimento, che quando si fa sistema, quando la città fa comunità e non si divide, la città riesce ad ottenere.
0: Certo. Dunque, una legge speciale per Taranto, pare che sia questo lo strumento necessario. Meno di 24 ore fa lo hanno detto più volte i rappresentanti sindacali proprio al termine dell'incontro a Palazzo Chigi: una situazione straordinaria come quella che Taranto vive in questo momento richiede necessariamente un piano straordinario, quindi risorse e misure straordinarie, quindi a dimostrazione del fatto che si tratta di un argomento unico. Ci ritroviamo, parlavamo di acciaio ieri, parliamo di sanità in questo momento, c'è bisogno di un aiuto concreto, importante, forte e appunto eccezionale per la città di Taranto. Grazie a Cosimo Sardelli, grazie della funzione pubblica della CGIL di Taranto, grazie ai nostri telespettatori per essere stati con noi. Buon pomeriggio.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
4: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl@gmail.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai

0: crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucco o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola.

0: granola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, due uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone, che segna la chiusura del capitolo di Per soldi e per amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La testa gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente ed estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawa Dika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne, attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione

0: incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-ho e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni, i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon. Sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico. Un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori.

0: motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. L'hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 958 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei Giochi Mondiali di Robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

0: musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allair. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente e di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene infatti ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo. Li rende più flessibili ed elastici. E i primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la

0: pratica costante il risultato, una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto, sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrer, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei ha...

0: l'alieno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico. Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di Cittadella TV, la cronaca in apertura con una brutale aggressione avvenuta all'alba di oggi ai danni di due dipendenti di Chima Ambiente. Vittime, un uomo e una donna colpiti con una spranga. L'uomo è in gravi condizioni. Il servizio di apertura è firmato dal direttore Enzo Ferrari. Sentite.
1: Sarebbero arrivati in auto, incappucciati e armati di spranghe. Hanno colpito con violenza, potevano uccidere. La brutale aggressione in via Cesare Battisti alle prime ore del mattino davanti all'autoparco di Chima. Vittime della violenza cieca, proprio due dipendenti di Chima Ambiente, un uomo e una donna di 64 anni. Sono stati colpiti ripetutamente. L'uomo versa in gravissime condizioni, è ricoverato in terapia intensiva con traumi cranico e facciale. In queste ore potrebbe essere trasferito a Bari. Ferita a sangue anche la donna, lei impiegata, lui caposquadra del servizio raccolta. L'aggressione è stata fermata grazie all'intervento di alcuni passanti, poi gli aggressori sono fuggiti. I due lavoratori erano in procinto di prendere servizio quando sono stati assaliti in quella che ha tutti i contorni dell'azione premeditata. Sulla vicenda sta indagando la polizia e potrebbero rivelarsi utili alle indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza che sarebbero già state acquisite. Le organizzazioni sindacali chiederanno al prefetto la convocazione del Comitato dell'Ordine e della Sicurezza affinché venga affrontato con misure concrete il rischio al quale sono sottoposti i lavoratori delle municipalizzate. Mentre dal comune arriva una ferma condanna di questa assurda esplosione di violenza e allo stesso tempo viene lodato il coraggio e l'altruismo di quei cittadini che di fronte a quella scena non si sono voltati dall'altra parte.
0: E intanto è un caso la morte di un uomo di 69 anni deceduto al Santissima Annunziata nella notte tra l'1 e il 2 settembre. L'uomo soffriva di patologie legate all'insufficienza renale cronica e avrebbe dovuto eseguire un attacco con mezzo di contrasto al presidio Giannuzzi di Manduria, presso cui era ricoverato. Ma al Giannuzzi il servizio di radiologia notturna è sospeso. L'uomo è stato così trasferito al Santissima Annunziata di Taranto, dove purtroppo è morto. Il direttore sanitario dell'ASL di Taranto, Vincenzo Gigantelli, ha dichiarato che gli eventi non sono correlati e che delle quattro strutture complesse di radiodiagnostica, due di queste non hanno un organico sufficiente a garantire la copertura dei turni. A Manduria il direttore della radiologia è l'unica risorsa in organico. Cambiamo argomento, torniamo a parlare della grande vertenza ex Ilva. Dopo l'intensa giornata tenuta ieri a Palazzo Chigi nella capitale, la vicenda Ilva si sposta oggi alla Corte d'Appello di Milano, che dovrà decidere se sospendere o meno il decreto di chiusura dell'area a caldo. Sentiamo.
1: Ci sarà da attendere ancora qualche giorno per conoscere il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Oggi alla Corte d'Appello di Milano si discute l'istanza con la quale i commissari dell'ex Ilva chiedono di sospendere il provvedimento col quale la stessa Corte impone lo spegnimento dell'area a caldo. Il pronunciamento della Corte è atteso fra qualche giorno, come ha spiegato ai microfoni di Buongiorno Taranto l'avvocato Ascanio Amenduni, il legale che assiste l'associazione che ha innescato questo procedimento giudiziario.
2: Oggi non accadrà nulla, la Corte si riserverà e quindi nel giro di qualche giorno emetterà la sua pronuncia. Ovviamente noi ci auguriamo che non sia di sospensione della sospensione, perché sembra una contraddizione in termini. In un procedimento che ha natura cautelare e la Corte decide di sospendere l'attività perché ravvisa gravi pregiudizi alla salute umana, e a questo provvedimento, che poi è filtrato attraverso due gradi di giudizio, dovrebbe essere sospeso solo perché l'Ilva, l'ex Ilva, ha proposto ricorso per Cassazione. I tempi di ricorso per Cassazione sono di 3 anni, quindi accogliere la sospensiva della sospensiva vorrebbe dire che per 3 anni ancora i tarantini devono, diciamo, essere sottoposti a questi veleni tossici delle emissioni industriali.
1: Come accade da quando questa vertenza è esplosa, da una parte ci sono le ragioni della salute, dall'altra quelle del lavoro. E come si pongono i sostenitori della chiusura dell'Ilva di fronte al rischio di migliaia di licenziamenti?
2: Ci addolora, ma qui si tratta di una vera e propria lotta per il diritto o per i diritti, da un lato i diritti della produzione industriale e dall'altro i diritti alla salute. E chi vincerà? L'importante è

ciascuno dei contendenti sia all'altezza del compito. C'è stato un lungo tempo, decine di anni, in cui il diritto alla produzione ha prevalso sul diritto alla salute. Adesso forse siamo alla svolta. Qualcuno si è accorto nel cuore dell'Europa, in Lussemburgo, che la tutela della salute umana viene prima di ogni altro valore, ma lo riconosce anche il nuovo testo dell'articolo 9 della Costituzione italiana. La salute firma.

0: organizzazioni sindacali, incontri nel corso dei quali il governo ha parlato di acciaio green, ha parlato di probabile partecipazione pubblica in quella che sarà la compagine che andrà a gestire in futuro lo stabilimento siderurgico, ma ha parlato anche di scenari diversi che potrebbero aprirsi a seconda che la Corte d'Appello di Milano confermi o meno la chiusura dell'area a caldo. Sentiamo. A Palazzo Chigi il governo promette l'acciaio green che, lo sottolinea il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, un impegno concreto con risorse già disponibili. Inoltre, sempre Mantovano, nel confronto con gli enti territoriali ha lanciato la proposta di attivare un tavolo permanente per Taranto per seguire l'evoluzione della vertenza ex Ilva e di riflesso le dinamiche che riguardano il territorio sulla falsariga di quel che è stato fatto per la Terra dei Fuochi, tavolo che andrebbe calendarizzato a breve. Mantovano inoltre nell'incontro romano tira in ballo un tema caro ai sindacati, quello della partecipazione pubblica, a patto però che ci sia un piano credibile, quello dell'intervento dello Stato come socio maggioritario. Del resto rappresenta una richiesta ormai costante dei sindacati che lo vedono come un elemento di garanzia per la continuità produttiva ed occupazionale. Ovvio che per l'area a caldo gli scenari sono diversi a seconda della decisione che prenderà la Corte d'Appello di Milano, intervenendo in composizione diversa sul suo provvedimento di fine luglio. In caso di conferma, Mantovano chiarisce che bisognerà seguire tre questioni: il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori e delle relative famiglie legato alle sorti della fabbrica, quindi pensare a soluzioni che non siano solo ammortizzatori sociali e incentivi all'esodo. Poi sarà necessario gestire il tema della produzione dell'acciaio nel paese, nonché le prospettive economiche di un territorio, quello di Taranto, legato a doppio nodo all'acciaieria. Intanto, poco prima degli incontri di martedì, è arrivata la comunicazione da IGI, con cui l'associazione datoriale, che rappresenta 28 imprese dell'appalto ex Ilva, sospende momentaneamente la procedura di licenziamento collettivo per 2.500 unità, che aveva annunciato lo scorso fine settimana, generando ovviamente non poca preoccupazione. Sono circa 1.700 invece i lavoratori che dipendono dalle aziende associate a Confapi.
1: E intanto le organizzazioni sindacali continuano a chiedere che di fronte ad una situazione di emergenza venga predisposto un piano straordinario per mettere al sicuro i posti di lavoro, ma anche nell'interesse di tutta la comunità. Sentiamo le dichiarazioni dei rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali di categoria.
0: 3 ore di confronto nel corso del quale il governo ha continuato a promettere in un tempo che dovrebbe essere caratterizzato dalla concretezza e non più dalle parole. 3 ore di confronto nel corso del quale i sindacati hanno continuato a chiedere strumenti per far fronte alla straordinaria situazione attuale e al problema di carattere occupazionale e quindi sociale che verrebbe a crearsi in caso di conferma della chiusura dell'area a caldo alla fine di ottobre.
2: Abbiamo presentato un piano e che vogliamo che su quel piano ci sia un confronto che garantisca le lavoratrici e i lavoratori di tutti i siti. Ed è del tutto evidente che questi 2 giorni che il governo si è preso sono necessari a trovare gli strumenti che il governo deve avere nel caso in cui si determinasse la scelta da parte della magistratura di chiudere l'area a caldo.
3: Hanno preso l'impegno di convocarci entro un paio di giorni per fare tutti gli approfondimenti al loro interno, di tutti, sotto ogni punto di vista, per evitare quello che è un dramma sociale e sotto ogni punto di vista che parte da Taranto, poi si scarica verso tutti gli altri stabilimenti, quindi Genova, Novi, Racconigi e quant'altro.
4: Sono venuti e ritornati a raccontare la favola di come faranno i forni elettrici, i DRI e di come si implementa un piano industriale decente a Taranto. Chiaramente tutto questo per noi è assolutamente sconfortante. Abbiamo detto al governo che doveva assolutamente essere intrapresa un'azione affinché tutti i lavoratori siano garantiti in un perimetro chiaramente complessivo, sia l'indotto, i lavoratori chiaramente che oggi sono dentro l'area a caldo, e anche su questo il contenuto è assolutamente sufficiente.
5: Noi non accettiamo una prospettiva di questo tipo, abbiamo detto che bisogna studiare piani straordinari per garantire la continuità produttiva, perché ci sono tutti i presupposti per poter mantenere anche le aree a caldo dal nostro punto di vista.
0: Assente la Premier, che pure nell'iniziativa barese della scorsa settimana aveva garantito che si sarebbe occupata personalmente della grande vertenza. Presenti, oltre al sottosegretario Mantovano, diversi ministri, tra cui Urso e Calderone. L'incontro verrà riaggiornato nel giro di qualche giorno.
1: Torniamo alla cronaca con un arresto ad opera della Polizia di Stato. È stato arrestato appunto un tarantino di

0: 21 anni, l'accusa è di spaccio di droga. Il giovane era a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, è stato inseguito dalle forze dell'ordine per le vie del centro urbano, bloccato, è stato sorpreso in possesso di cocaina e 860 euro in banconote di vario taglio. La perquisizione domiciliare ha permesso inoltre di recuperare nella camera da letto una scatola di scarpe con oltre 60 dosi della stessa sostanza stupefacente. Cambiamo argomento e parliamo ora di collegamenti, di trasporti. Appello al governo per attivare i voli passeggeri all'Arlotta di Grottaglie. L'iniziativa è stata assunta dal sindaco della città delle ceramiche, Ciro Dalò.
1: Una lettera alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro dei Trasporti Matteo Salvini e a tutti i parlamentari tarantini. È l'iniziativa del Sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, per ottenere l'attivazione dell'aeroporto Arlotta per i voli passeggeri. L'aeroporto è stato pienamente operativo nel corso dei Giochi del Mediterraneo, quando è stato al servizio di atleti, delegazioni, autorità. È lo stesso Sindaco Dalò a spiegare ai nostri microfoni l'obiettivo della sua iniziativa.
2: Ho ribadito le ragioni del territorio, la necessità che questo aeroporto non venga utilizzato solo per eventi eccezionali, ma che diventi uno strumento di collegamento per il territorio, perché di fatto siamo mal collegati, ci mancano le infrastrutture, quindi può essere sicuramente uno strumento fondamentale per tutto il territorio tarantino, anche alla luce della crisi Ilva che c'è, può essere una grande opportunità per consentire, diciamo, uno sviluppo del turismo. Quindi ci sono grandi opportunità dietro questo aeroporto e questo è il momento per farlo decollare. Del resto è stato ristrutturato con importanti risorse economiche e ricordo che è stata realizzata un allestimento in ceramica con le ceramiche di Grottaglie, quasi un museo all'interno di questo aeroporto. Quindi bisogna coniugare l'opportunità di un investimento con appunto la necessità di uno sviluppo, di uno sviluppo industriale. Ma ovviamente di un industria turistico. Il ministro Abodi, al quale ho raccontato questa storia, si è innamorato dell'aeroporto di Grottaglie e è venuto a fare un sopralluogo, prendendo l'impegno di portare avanti questa battaglia anche nel Consiglio dei Ministri, parlando con l'assessore, col presidente del Consiglio, affinché venga convocato questo tavolo, cosa che mi è stata ribadita questa mattina ad un'interlocuzione telefonica.
0: E ad intervenire sul tema dell'isolamento in cui si trova Taranto, in particolare con riferimento ai collegamenti ferroviari, il Presidente del Consiglio Comunale, Gianni Viviano. Sentite. La situazione dei collegamenti ferroviari da e per Taranto merita un confronto serio e immediato tra istituzioni locali, Regione Puglia e Governo, che al momento non c'è. A sottolineare l'importanza di tirar fuori Taranto dall'isolamento e evidenziare che si tratta di certo di un tema trasversale è il Presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano, per il quale è paradossale che in una fase nella quale si parla di rilancio del Mezzogiorno, di turismo, di grandi eventi, di sviluppo del territorio e di vocazione mediterranea di Taranto, la nostra città continui a fare i conti con collegamenti ferroviari insufficienti e con una programmazione degli orari che rischia di penalizzare fortemente cittadini, studenti, lavoratori e visitatori. Ancora più difficile da comprendere la situazione dei collegamenti attraverso la Basilicata. Il treno regionale che da Metaponto raggiunge Sibari consente di intercettare il Frecciarossa, ma Taranto rimane di fatto esclusa da questa opportunità. A questo si aggiunge la rimodulazione degli orari ferroviari che rischia di rendere ancora più complicato per chi parte da Taranto utilizzare alcune delle connessioni disponibili. Liviano, con il Comitato Treni e con la Conferenza dei Presidenti dei Consigli Comunali della provincia di Taranto, promuove un incontro con Regione Puglia e Governo e dichiara: se vogliamo attrarre investimenti, rafforzare il turismo, sostenere l'università, favorire la mobilità degli studenti e dei lavoratori e valorizzare il ruolo di Taranto nel Mediterraneo, non possiamo pensare di farlo senza garantire collegamenti efficienti e competitivi. Dopo i Giochi del Mediterraneo non possiamo parlare soltanto di ciò che Taranto ha dimostrato di saper fare. Dobbiamo anche creare le condizioni perché la città possa essere raggiunta, vissuta e quindi collegata. E sul nodo trasporti abbiamo ascoltato l'assessore regionale a ramo, Raffaele Piemontese.
1: I collegamenti ferroviari davvero scarsi, l'incognita dell'aeroporto di Grottaglie privo di voli di linea nonostante gli investimenti per attrezzare il terminal passeggeri. Quella dei trasporti è una delle piaghe di Taranto e della sua provincia, che hanno difficoltà persino a vedersi garantiti i collegamenti con Roma. Sentiamo l'assessore regionale ai trasporti, Raffaele Piemontese.
3: Noi con Antonio De Caro abbiamo chiuso qualche settimana fa, pur non essendo pienamente convinti sul principio per garantire ai cittadini di Taranto la possibilità di raggiungere Roma in maniera più veloce e più celere, come è giusto che sia per tutti i cittadini pugliesi e per tutti i cittadini italiani, la possibilità di raggiungere Roma in maniera più veloce. Su questo Regione Puglia ha messo 1.600.000 euro fino a fine anno per poter garantire questo collegamento con il sindaco di Taranto e con il presidente della provincia, con Gianfranco Parmisano. In questi mesi, io sono assessore da 8 mesi, stiamo lavorando per fare in modo che ci possa essere un potenziamento dei trasporti.
1: Poi c'è la grande questione dell'aeroporto Arlotta, utilizzato per i giochi del Mediterraneo e ora di nuovo in fase di stallo. Prudente, l'assessore regionale.
3: Innanzitutto nel corso degli anni si è investito per rendere quell'infrastruttura un'infrastruttura seria e con il presidente abbiamo avuto poco prima di Ferragosto un incontro anche con i consiglieri regionali tarantini per comprendere sul tema della continuità territoriale, per comprendere anche come possono coesistere rispetto al tema delle risorse, perché poi ci vogliono le risorse, per me i soldi, per mantenere aeroporti che sono molto vicini e quindi quelle risorse come si tengono. E su questo c'è tutto un approfondimento che noi stiamo facendo per garantire a tutti cose serie e reali e non solo in termini di annunci.
0: Importante incarico per Rocco De Franchi, già vice sindaco di Taranto e figura di spicco alla Regione Puglia. De Franchi è stato chiamato a dirigere la divisione affari pubblici di Eco Eridania, azienda attiva a livello europeo nel settore dei servizi ambientali per rifiuti di origine sanitaria ed industriale. Avvocato amministrativista, dottore di ricerca in diritto dell'economia e specializzato in relazioni internazionali presso l'Università Luis Guido Carlo di Roma, Rocco De Franchi vanta una significativa esperienza proprio nell'ambito della comunicazione e delle relazioni istituzionali. Negli scorsi anni è stato direttore della comunicazione istituzionale della Regione Puglia. Un ponte concreto verso il lavoro è un'eredità duratura per Taranto e questo è l'obiettivo del progetto Dai Giochi al Futuro. Sentiamo Federica Pompamea.
4: Sono stati 92 i volontari e le volontarie che hanno usufruito del servizio di orientamento del progetto Dai Giochi al Futuro, un'iniziativa nata dalla collaborazione tra la Casa dei Volontari e lo Sportello Orienta della provincia nell'ambito del programma Punti Cardinali for Work, con l'obiettivo di trasformare il volontariato della manifestazione sportiva in un'opportunità concreta di crescita e in un'eredità duratura per il territorio. Secondo Roberto Carucci, dirigente della provincia di Taranto, questo progetto rappresenta il primo passo verso la costruzione di un futuro diverso per la città e per i giovani.
5: Tenere qui un giovane che altrimenti potrebbe andare lontano, sicuramente per il progetto e per tutto quello che abbiamo fatto in queste settimane assieme alla Casa dei Volontari, secondo me sarà un successo. Da soli non si va da nessuna parte e quindi più persone, più enti si mettono in rete e credo maggiori siano le possibilità di raggiungere i risultati.
4: L'analisi delle 225 preferenze espresse dai volontari ha evidenziato un forte interesse per l'event management con il 27% e il turismo con il 15%, che insieme sfiorano la metà delle scelte complessive con il 43%. Ampio spazio anche alle soft skills, alla communication e media, alle lingue straniere e alle career skills. Non mancano poi le competenze digitali e le strategie come l'intelligenza artificiale, la logistica, l'imprenditorialità e la blue economy. Per Federica Peluso, special project dei volontari, lo sportello ha permesso ai giovani di orientarsi verso nuove professioni, unendo l'esperienza sul campo al proprio bagaglio personale di competenze.
6: Abbiamo avuto una media di 50 volontari che ci hanno visitato nei giorni di apertura del nostro sportello di Casa Volontari, quindi si è creato un grandissimo interesse sia per gli eventi sportivi e non solo, ma anche su come poterli raggiungere, quindi anche una formazione che può essere offerta dal territorio di Taranto.
4: Secondo Maria Caire, responsabile dei programmi dei volontari, il progetto crea un ponte reale verso il lavoro e diventa un canale privilegiato soprattutto per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per 2 settimane al fianco dello staff, degli atleti e delle delegazioni.
7: Una legacy che secondo me può rappresentare una best practice.

0: che fonda le proprie radici su un caso di successo che è una collaborazione fra un grande evento sportivo e il territorio.
1: Ed ora sempre Federica Pompamea ci racconta la storia di Maria, che ha partecipato ai Giochi del Mediterraneo come volontaria, un'esperienza che le ha aperto le porte verso nuove opportunità di lavoro. Sentiamo.
2: Pensavo di non essere in grado, invece è stata un'esperienza bellissima.
3: Così Maria Amati ha descritto la sua esperienza come volontaria ai Giochi del Mediterraneo, un'avventura iniziata per caso come una semplice cittadina che voleva partecipare al grande evento sportivo che la sua città ha ospitato, per trasformarsi poi in una vera e propria opportunità per cambiare il suo futuro.
2: A volte non mi sembra neanche vero che in realtà finiti i giochi, di solito finisce un'esperienza e finisce tutto. Invece qui che ci accompagnano magari nell'inserimento lavorativo, visto che ci sono tante attività che possiamo fare, e loro comunque hai un punto di riferimento anziché essere lasciato da soli in questo periodo che in realtà è molto difficile, soprattutto a Taranto, trovare lavoro.
3: Disoccupata da un paio di anni, Maria non ha mai smesso di studiare e di formarsi proprio per arricchire il suo bagaglio culturale, una base di conoscenze e competenze che le ha permesso poi di iniziare a lavorare come volontaria nel settore della logistica, arrivando a coprire anche il ruolo di athlete manager al Fan Village, un contatto diretto con gli atleti che richiedeva una buona conoscenza delle lingue.
2: Ho conosciuto tante persone diverse, culture diverse. Ho avuto la possibilità anche di parlare lingue diverse perché venivano anche turchi.
3: Oggi la sua corsa non si arresta. Maria, infatti, attraverso il servizio di orientamento del progetto Dai Giochi al Futuro, ha iniziato a svolgere i colloqui individuali per cercare un lavoro legato sempre all'accoglienza clienti, alla segreteria o al front office. Un percorso guidato che oggi le ha permesso di inviare anche le prime candidature.
2: Penso che questa sia una grandissima opportunità per tutti, per tutte le persone che hanno non solo lavorato oggi come me, come volontaria, ma anche per tutta Taranto, per tutte le persone che hanno bisogno di un punto di riferimento.
1: E proprio attorno ai volontari dei Giochi del Mediterraneo si accende una polemica politica. I gruppi di centrodestra del Consiglio Comunale di Taranto accusano l'amministrazione Bitetti di voler strumentalizzare il ruolo di questi ragazzi. Il riferimento è all'annunciata iniziativa del Comune per festeggiare i volontari per la preziosa opera svolta proprio nel corso dell'evento. Secondo i consiglieri comunali di centrodestra, l'organizzazione di passerelle autocelebrative rappresenta un goffo tentativo di strumentalizzare il lavoro al I consiglieri sottolineano come i Giochi del Mediterraneo siano stati realizzati esclusivamente grazie ai finanziamenti resi disponibili dal governo Meloni. E intanto, dopo i Giochi del Mediterraneo, Taranto si appresta a vivere un altro grande evento con il Red Bull 64 Bars Live, che si terrà il prossimo 3 ottobre al quartiere Paolo VI, nella cosiddetta area delle Case Bianche. A Palazzo di Città si è insediato il tavolo di coordinamento sulla scorta dell'impostazione adottata proprio per i giochi. L'obiettivo è replicarne l'ottimo risultato sia in termini di visibilità che di presenze. Già 5.000 i biglietti venduti in tutta Italia e all'estero. Gli uffici comunali sono ora al lavoro per definire tutti i servizi accessori che saranno predisposti, come navette e parcheggi, i cui dettagli saranno diffusi tra qualche settimana. I grandi eventi funzionano, sono un motore di sviluppo e promuovono l'immagine positiva della città, ha dichiarato il vice sindaco Mattia Giorno, a capo del tavolo di coordinamento. Il sold out per il Red Bull 64 Bars Live, ha detto Giorno, è una piacevole conferma che ci dice una cosa chiara: Taranto può fare tanto e può farlo bene. Siamo allo sport. Risolta la crisi della panchina rossoblù e Vincenzo Feola è il nuovo allenatore del Taranto.
4: Il Taranto ha il nuovo allenatore. Si tratta di Vincenzo Feola, un nome a sorpresa rispetto alle indiscrezioni che si erano accavallate in questi giorni dopo l'esonero di Giuliatto. Ormai manca solo l'ufficialità. Feola, 58enne di Somma Vesuviana, ha un robusto curriculum tra Serie D e Serie Superiori. Al suo attivo due campionati vinti con Savoia e Akragas, squadre con le quali ha ottenuto la promozione dalla Serie D alla Serie C. Nella sua lunga carriera ha guidato anche Casertana, Casarano, Audace Cerignola, Matese e Atletico Lodigiani. Un uomo di esperienza, dunque, un cambio di passo netto rispetto al recente passato. Dopo l'ingaggio di Francesco Montervino come direttore sportivo, si completa dunque l'organico tecnico-dirigenziale del Taranto dopo la deludente esperienza di Pagni e Giuliatto. Nei

0: Giorni scorsi diversi nomi erano stati accostati alla società rossoblù, da Ginestra a Rogazzo, da Ciullo a Prosperi e Ragno. Era apparsa subito più una suggestione che una ipotesi realistica, quella di un ritorno in rossoblù di Eziolino Capuano. Ora si riparte con Feola, non c'è tempo da perdere, ci sono subito punti da recuperare per non gettare alle ortiche anche questo campionato.
1: Per la nostra informazione è davvero tutto, io vi ricordo come sempre la possibilità di inviare segnalazioni alla nostra redazione all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero WhatsApp 339-6806868. Vi aspetto tra pochissimi minuti con Dopo il TG Oltre la Notizia, sarà mio ospite qui Cosimo Sardelli, segretario della funzione pubblica della CGIL. Torneremo a parlare del fatto avvenuto questa mattina all'alba, parlo della brutale aggressione a danni di due operatori della municipalizzata Chima Ambiente. A tra poco.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: pomeriggio, ben ritrovati con la nostra informazione, in realtà con l'approfondimento pomeridiano dopo il TG Oltre la Notizia. Io sono in compagnia di Cosimo Sardelli della Funzione Pubblica CGIL e parliamo subito dell'argomento, possiamo dire, del fatto di cronaca di oggi, l'aggressione che è avvenuta alle prime luci dell'alba questa mattina ai danni di due operatori di Chima Ambiente. Partiamo subito con il servizio e la ricostruzione a cura del direttore Enzo Ferrari, sentite.
1: Sarebbero arrivati in auto, incappucciati e armati di spranghe. Hanno colpito con violenza, potevano uccidere. La brutale aggressione in via Cesare Battisti alle prime ore del mattino davanti all'autoparco di Chima. Vittime della violenza cieca, proprio due dipendenti di Chima Ambiente, un uomo e una donna di 64 anni. Sono stati colpiti ripetutamente. L'uomo versa in gravissime condizioni, è ricoverato in terapia intensiva con traumi cranico e facciale. In queste ore potrebbe essere trasferito a Bari. Ferita a sangue anche la donna, lei impiegata, lui caposquadra del servizio raccolta. L'aggressione è stata fermata grazie all'intervento di alcuni passanti, poi gli aggressori sono fuggiti. I due lavoratori erano in procinto di prendere servizio quando sono stati assaliti in quella che ha tutti i contorni dell'azione premeditata. Sulla vicenda sta indagando la polizia e potrebbero rivelarsi utili alle indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza che sarebbero già state acquisite. Le organizzazioni sindacali chiederanno al prefetto la convocazione del Comitato dell'Ordine e della Sicurezza affinché venga affrontato con misure concrete il rischio al quale sono sottoposti i lavoratori delle municipalizzate. Mentre dal Comune arriva una ferma condanna di questa assurda esplosione di violenza e allo stesso tempo viene lodato il coraggio e l'altruismo di quei cittadini che di fronte a quella scena non si sono voltati dall'altra parte.
0: E dunque, ancora violenza, ne abbiamo parlato negli scorsi mesi in diverse circostanze, violenza ai danni degli autisti dei pullman di città, ora violenza ai danni degli operatori di Chima Ambiente. Sardelli, cosa possiamo aggiungere rispetto a quello che è stato già detto in questo servizio?
2: Ciò che noi soprattutto sottolineiamo è la necessità che chi lavora per la comunità debba lavorare in sicurezza. La cosa che fa specie è che tutto ciò è avvenuto in un punto di accesso alla città, quindi non in piena notte, e nei pressi dello stabilimento aziendale, quindi del cantiere aziendale. Però noi un problema lo poniamo, l'abbiamo posto anche all'azienda, dove abbiamo posto un problema di un sistema di vigilanza e di videosorveglianza esterna, perché probabilmente dove ci fosse stato un sistema di vigilanza e di videosorveglianza esterna, tutto ciò non sarebbe accaduto. Ma questo non solo per la vicenda specifica, ma più in generale. Ci sono centinaia di lavoratrici e lavoratori che quotidianamente accedono ai cantieri.

0: cantieri non è solo quello, ce ne sono altri in città di clima ambiente, a tutela anche dello stesso patrimonio aziendale. All'interno ci sono decine e decine di grossi mezzi industriali, il cui valore è fondamentale e costituisce il patrimonio aziendale. E noi ci chiediamo cosa poteva succedere se tutto ciò magari sarebbe, in qualche maniera si sarebbe realizzato all'interno della struttura, con magari diciamo atti anche vandalici. Cioè, ci poniamo questo problema perché è evidente che si tratta di strutture prive di qualsivoglia forma di protezione e tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, perché prima di tutto vengono le persone, ma anche dello stesso patrimonio aziendale, con tutto quello che ne potrebbe determinare in termini di danni per la città, per i lavoratori e per la comunità. Quindi la nostra richiesta forte all'azienda è di attivare quanto prima, e purtroppo è una richiesta che noi più volte avevamo fatto, perché episodi di minor gravità, ma comunque che erano episodi spia, si erano verificati, di porre in essere da subito un servizio di vigilanza e di videosorveglianza esterna. La richiesta che poi noi abbiamo rivolto, chiedendo un incontro al prefetto, ma notiziando anche tutti i vertici delle forze dell'ordine della città, è di porre in essere tutti gli strumenti che loro riterranno adeguati, è loro competenza, e quindi noi sono le prerogative, le rispettiamo. Però non è possibile che delle persone che la mattina scendono per andare a lavorare debbano poi trovarsi in queste condizioni, addirittura uno di due in fin di vita. Cioè, si pone un problema anche di vivibilità della nostra quotidianità. Cioè,
1: quello che si evince è che hanno colpito per fare male, perché hanno colpito al volto, alla testa, quindi è chiaro l'intento di ferire in maniera seria, ecco.
0: Questo è chiaro, ci sono le indagini delle forze dell'ordine, della magistratura, rispetto alle quali noi siamo, diciamo, in trepidante attesa di capire anche le ragioni, le cause, quindi su quello non possiamo incidere. Certamente la dinamica denota non un episodio di microcriminalità o di lite da, diciamo, di condominiale, denota una spiccata pericolosità criminale, se vogliamo dire anche una capacità anche organizzativa importante. Ecco perché il duplice è la nostra richiesta: da un lato la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e anche del patrimonio aziendale di clima ambiente, a tutela di tutti. Voglio immaginare, l'autoparco si è situato, da una parte ci sono i capannoni di clima mobilità con tutta una serie di attrezzature e mezzi, dall'altra c'è un grosso supermercato, ma anche a tutela, diciamo, anche della serenità. E poi un secondo versante, che è quello della sicurezza cittadina. Cioè, stamattina quando mi è stato riferito, il mio primo commento è stato: è finita la festa, è finita l'effetto anestetizzante e gioioso dei giochi del Mediterraneo, in cui abbiamo incominciato a sperare in una città diversa, in una comunità diversa, in una comunità accogliente, in una comunità solidale, sicura. Una comunità sicura. Bene, quella narrazione non può essere e non deve essere messa in discussione, perché sicuramente in un contesto di questo tipo le grandi e drammatiche vertenze che riguardano la nostra città per il lavoro, la salute, la vivibilità, il futuro dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze non può essere messo in discussione, ma tutti, ma veramente tutti, devono fare fino in fondo il loro compito e il loro ruolo. Non ci possiamo permettere sottovalutazioni di questo tipo. Ecco, se un pensiero lo vogliamo fare, forse con piccoli accorgimenti da parte di tutti, dai datori di lavoro al sistema di sicurezza, forse questo episodio poteva non accadere. Questo è l'insegnamento. Allora noi abbiamo, questo ci debba servire per il futuro. È indubbio che siamo fortemente preoccupati e chiediamo un intervento immediato, perché si tratta del futuro della nostra città, della nostra comunità.
1: Ecco, lasciamo da parte per il momento, nell'attesa chiaramente degli sviluppi, delle indagini affidate alla Polizia di Stato, lasciamo da parte l'episodio di Clima Ambiente e parliamo di Arsenale. Ci sono novità?
0: L'altro giorno noi abbiamo avuto un incontro, come tutte le organizzazioni sindacali, con il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, dove abbiamo appunto detto chiaramente, io nell'incontro ho usato un paradigma, lo stesso paradigma dell'acciaieria. Ho detto: per 20 anni la politica non ha fatto la politica, non ha assunto le sue scelte, le sue decisioni, non ha preso le scelte, non ha avuto il coraggio di fare le scelte e ha sempre sperato che arrivasse il GIP del Tribunale di Taranto prima, piuttosto che la Corte d'Appello di Milano poi, per prendere decisioni al loro posto.
1: Siamo arrivati, sorta di scarica barile.
0: Siamo arrivati all'effetto consunzione, dove adesso le istituzioni, i sindacati, la città deve solo raccogliere i cocci per cercare di tenere insieme la tutela dei lavoratori e la salute dei cittadini. Noi abbiamo fatto lo stesso, la sensazione che noi abbiamo anche per l'altro grande compendio industriale, perché io voglio ricordare che l'Arsenale è il secondo compendio industriale della città dopo appunto le acciaierie. Noi abbiamo da 20 anni che denunciamo le

0: il mancato turnover, le mancate assunzioni, i mancati investimenti. Noi abbiamo una dotazione infrastrutturale all'interno dell'arsenale da fare invidia a tutta l'industria navalmeccanica mondiale, non europea. Avevamo, uso il passato purtroppo, una rete di competenze, di know-how, di conoscenze da parte degli operai dell'arsenale, c'era la famosa scuola operai, che era, diciamo, apprezzata da parte di tutto diciamo, il sistema, non solo paese, ma anche a livello europeo e mondiale. La sensazione che noi abbiamo, basta vedere i numeri, ad oggi in arsenale non sono più meno di 700 dipendenti, tutti gli enti della difesa a Taranto ormai sono diventati residuali. Il rischio qual è? Che si perda questo ulteriore patrimonio a favore dell'industria privata, che spesso delocalizza le produzioni, delocalizza il lavoro, la qualità del lavoro e anche la condizione di chi lavora è peggiore. E abbiamo chiesto che ci sia un serio piano industriale di rilancio delle infrastrutture che sono in una condizione di degrado e di abbandono e di assunzioni, perché senza le persone non si lavora. Da parte del Capo di Stato Maggiore della Marina dobbiamo dire che c'è piena condivisione. Il problema è un altro, la politica, il nostro Ministero della Difesa, perché sono scelte di bilancio queste, ne sono consapevoli di tutto ciò, perché noi abbiamo un paradosso. In un paese che fa crescere ormai in maniera esponenziale la spesa militare nell'ambito degli impegni internazionali, che è una scelta che noi certamente non condividiamo, ma anche a voler tralasciare questo aspetto, è paradossale che però tutta l'industria navalmeccanica a sostegno del sistema difesa
1: Venga
0: venga messa in
1: lasciata lì,
0: discussione, quindi c'è
1: ignorata.
0: qualcosa che non va, cioè non va l'aumento delle spese militari, ma non c'è neanche un ritorno in termini economici per il sistema di supporto, cioè quindi c'è
1: Se
0: qualcosa che
1: vogliamo,
0: non va.
1: anche qui il parallelismo con l'avvertenza dell'ex Ilva è molto semplice, quindi da una parte il grande problema di carattere sanitario, dall'altra parte la beffa del lavoro che manca, quindi di questa sorta di precarietà e incertezza che continua ad essere ormai la condizione normale, ci siamo quasi abituati. Io non so se faccio bene i calcoli, abbiamo ancora forse 3 minuti, ecco, ci danno conferma dalla regia. Farei un passaggio veloce a questo punto sul capitolo spinoso della sanità. Slitta, continua a slittare l'apertura dell'ospedale San Cataldo. Ospedale San Cataldo, che si è detto tante volte, dovrà essere riempito di strumenti, dovrà essere riempito soprattutto di persone, di professionisti. E veniamo appunto al grande problema della carenza dell'organico che riguarda già la situazione attuale.
0: Sì, assolutamente sì. E di questi giorni la discussione, il dibattito sul blocco delle assunzioni sì, blocco delle assunzioni no. Sabato l'assessore regionale alla salute, Pentassuglia, ha detto che non c'è nessun blocco delle assunzioni, che i concorsi procedono e che inizi 2027 è il tempo naturale della procedura concorsuale per le assunzioni. Prendiamo per buone queste affermazioni, ma c'è un problema, che ad oggi nel pianificare le assunzioni è sempre un numero che uno non tiene conto di quelli che sono i reali fabbisogni di personale, quindi della domanda di salute, perché spesso e volentieri i piani di fabbisogno vengono fatti con logiche ragionieristiche, contabili e non con logiche dell'effettivo carico assistenziale e quindi dell'offerta assistenziale
1: Del
0: all'interno del
1: fabbisogno,
0: fabbisogno
1: semplicemente.
0: reale. Due, c'è un problema che non tiene conto poi anche della condizione di chi lavora, perché spesso e volentieri si tratta di persone in età avanzata, con limitazioni, con problemi di salute, che quindi in qualche maniera ne limitano la piena operatività. Quindi c'è necessità di un approccio diverso alla questione salute, che non è solo un approccio di numeri, di caselle da riempire e di contenimento della spesa. C'è un approccio diverso, perché noi abbiamo il territorio di Taranto, penso che sia una unicità anche nel panorama pugliese, perché effettivamente se noi vogliamo recuperare quel gap di posti letto non attivati e se vogliamo evitare quello che più volte ho detto sia l'ennesima grande occasione perduta, cioè che il San Cataldo diventi un mero spostamento logistico delle strutture attuali del POC presso il San Cataldo, quindi senza un quid plus di assistenza, di offerta di salute a questa città, è necessario che si ponga in essere un piano assunzionale specifico per il San Cataldo. Io ricordo che a queste richieste nella precedente consigliatura regionale ci fu risposto dall'allora governatore che era in previsione un piano assunzionale specifico e straordinario per il San Cataldo, che dovrebbe incanalarsi, me lo consentirete, in una legge speciale per Taranto, perché tutte queste vertenze che possono sembrare tra di loro slegate, senza un legame, in realtà Taranto è una città che a questo paese, e sappiamo come e sappiamo perché, ha dato tanto in termini di produzione industriale, in termini di sistema di difesa, in termini di salute. È necessario che se veramente questo territorio lo si vuole rilanciare per far essere nuovamente volano di sviluppo economico per l'intero sistema paese, ci vuole una legge speciale per Taranto. Perché se il San Cataldo deve rispondere ai bisogni epidemiologici della città, deve essere riempito delle donne, degli uomini, delle professioniste e dei professionisti. E lo si può fare solo con un investimento economico eccezionale. Altrimenti noi staremo a litigare tra Taranto e Martina, Martina e Manduria, nel rimanere nella ASL di Taranto, o magari tra l'ASL di Taranto e l'ASL di Bari. Certo, c'è poi una questione nazionale, che è il rifinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale. Non lo dice un pericoloso bolscevico, ma lo dice il Sole 24 Ore, e l'ha detto da ultimo anche la Fondazione Gimbe, che l'Italia nel sistema UE è l'ultima nel rapporto tra spesa sanitaria e PIL, e che quindi c'è una questione di scelte. Ecco perché la beffa dell'arsenale, cioè stiamo portando al 5% del PIL la spesa militare e noi non abbiamo né la sanità né i posti di lavoro e l'occupazione, la crescita della città. Quindi io penso che le istituzioni locali devono far sistema di tutte queste questioni per rivendicare una centralità per Taranto, e che non è solo la centralità dei giochi. Quella vicenda dei giochi può essere il punto di riferimento, che quando si fa sistema, quando la città fa comunità e non si divide, la
1: Si
0: città
1: centrano
0: riesce
1: gli
0: ad
1: obiettivi,
0: ottenere.
1: certo. Dunque, una legge speciale per Taranto, pare che sia questo lo strumento necessario. Meno di 24 ore fa lo hanno detto più volte i rappresentanti sindacali proprio al termine dell'incontro a Palazzo Chigi. Una situazione straordinaria come quella che Taranto vive in questo momento richiede necessariamente un piano straordinario, quindi risorse e misure straordinarie. Quindi, a dimostrazione del fatto che si tratta di un argomento unico, ci ritroviamo. Parlavamo di acciaio ieri. Parliamo di sanità in questo momento, c'è bisogno di un aiuto concreto, importante, forte e appunto eccezionale per la città di Taranto. Grazie a Cosimo Sardelli della
0: Grazie a voi.
1: funzione pubblica della CGIL di Taranto, grazie ai nostri telespettatori per essere stati con noi. Buon pomeriggio.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile. E quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Ti sei rubato del malloppo.
9: I 5 miliardi dell'ultima rapina.
10: Io di questa storia non so niente.
11: Se ti rivedo ti ammazzo!
12: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
13: Renzo Invernizzi,
14: detto il salamandra.
15: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
16: Ed era Diego, se è sotto copertura.
15: Quasi, investigatore privato.
17: Mi manda il collocamento?
18: Sei qui per lo stage, bene. Qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini, il sale della vita.
19: Diego Viani,
20: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
21: Omicidio?
22: Lo c'entro, sono solo lo stagista!
23: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
24: Noi.
25: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un
26: vilipendio di cadavere.
27: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
28: Io con questa storia non c'entro.
29: Ma che è?
30: Mamma, adesso ti devo lasciare.
31: Io sarei il coglione.
32: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
33: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
34: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
35: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
36: Un attimo. Pronto, mamma?
37: Ti posso richiamare io?
36: Come è fatta a trovarci?
34: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
38: Dove sono i 5?
39: No,
38: miliardi in lingotti d'oro!
32: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
36: Me la ricordo.
32: Dammela.
36: Eh no.
32: Dammi sta scatola.
36: L'ho nascosta.
32: Bel nascondiglio.
40: Come si sente oggi?
41: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: ragazza che ama. La gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne. Brrr.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
2: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
3: Chi è Vaiana?
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego!
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
5: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tezen.
6: Ciao.
5: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
5: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
6: Ah.
0: Scusa.
6: Sono Owen.
0: Ali.
6: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
6: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
6: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
6: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
6: Oh! Oh!
3: Allergia.
0: Ah, sì?
7: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione. Scusa, ho bisogno di parlarti.
1: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
2: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
3: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate. Certo.
3: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
4: Ma che ore sono?
3: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare?
4: Ha detto che è un cuoco, chef!
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
4: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
5: Ah, sì!
0: Io non c'entro niente.
1: Non mi interessa, Tony! Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
3: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
6: I've been kept. È da pazzi!
3: Lo so!
0: Cos'è?
3: È per te. And the world still so
0: wild, call to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
7: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
9: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Driving. Driving, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Quando

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse.

interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Su Cittadella, la radio Fashion Week, il nuovo singolo di Ruggero, che diciamo è un ulteriore tassello di questo percorso artistico intrapreso da questo artista che devo dire definisco poliedrico. Ne parleremo e capiremo anche il perché. Ruggero, intanto benvenuto.
1: Ciao carissimo, buonasera a tutti, buonasera a te e a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Come stai?
0: Allora, stiamo bene, spero insomma anche tu, perché sei impegnatissimo. Io ho parlato di artista poliedrico perché tu sei cantante, attore e compositore. Mamma mia, tante cose, riesci un po' a incastrare tutte queste attività?
1: No, questo sicuramente, ma è anche perché è la mia passione, quindi diciamo che sempre uno cerca di fare di tutto, però lo fa con piacere, perché davvero il tempo lo uso nella miglior maniera per far sì di essere sempre contento e soddisfatto di tutto quello che sto facendo e di tutte le cose che davvero mi stanno accadendo, che sono tante e sono un gran risultato di anche tanto lavoro fatto nell'anno scorso.
0: Bene, allora senti, tu hai iniziato praticamente a 16 anni perché hai partecipato alla quarta edizione di X Factor Italia e devo dire subito hai mostrato questo grande talento, ma come ricordi questa esperienza, Ruggero?
1: Guarda, la ricordo benissimo, nel senso sono una di quelle esperienze che io almeno la rifarei 200 milioni di volte, perché comunque è stata anche la prima esperienza dove mi sono iniziato ad incontrare con un mondo adulto, perché comunque 16 anni condividere tempo con tante persone più grandi di me, tante persone che anche condividevano la stessa passione, però uno anche si inizia a rendere conto delle cose positive e le cose negative che ci possono essere in questo mondo dello spettacolo, e anche iniziare a confrontarsi con gente differente dalla tua. Quindi diciamo che sono cresciuto molto in fretta in quel periodo, però alla fine comunque anche quell'esperienza che mi ha aperto davvero le porte per vivere di quello che sto vivendo oggi. Chiaro, è stato il mio primo casting certo, della mia vita certo. Ed è andato bene, però se non fosse andato bene comunque allo stesso tempo io ci avrei continuato a credere e continuato a lavorare
0: ovviamente,
1: per far sì che
0: ovviamente. Mi comportavano. Allora Ruggero con noi in diretta questa sera, insomma stiamo un po' ripercorrendo quello che è il suo diciamo percorso artistico, che lo vede anche protagonista nella serie di Disney Violette sui Luna, perché gli ha dato poi tra l'altro la popolarità internazionale. Uno step importante per te questo con la Disney?
1: Sì, è stato uno step fondamentale, chiaramente partendo dal punto di vista che sono partito per l'Argentina senza sapere che poi si sarebbe trasformato un po' nel mio posto e nella mia seconda casa, perché la prima volta che sono arrivato in Argentina sono venuto solo per un mese e mezzo, niente più, poi sono tornato in Italia e poi mi hanno rimandato di nuovo e da lì diciamo che non sono tornato più per parecchio tempo. Diciamo che è un'esperienza che mi ha cambiato la vita personalmente e professionalmente, perché comunque sento che è stata un po' un'università per me, sono davvero cresciuto tantissimo, ho vissuto delle cose pazzesche che davvero poche volte ti capitano una volta, a me per fortuna sono accadute due volte, ho vissuto due esperienze molto simili come Violette e Soi Luna, però ho cercato di sfruttarle al massimo per continuare a crescere davvero tanto e davvero prepararmi anche per poi vivere un'esperienza più solitaria come quella del cantante solista.
0: Bene, parliamo adesso di Fashion Week, no? Questa tua nuova canzone e questo diciamo tributo, questo racconto di questa

0: Settimana particolare, quella della moda milanese, tra glamour, no? Ci sono le luci, questo desiderio di evasione. Da dove nasce naturalmente l'idea di dedicare proprio alla Fashion Week questo tuo nuovo singolo?
1: Guarda, questo nuovo singolo è la terza canzone in italiano della mia carriera, dopo aver posticipato così tanto questo fare musica in italiano, che è sempre stato un qualcosa che volevo fare, però ancora non ero pronto, finché è arrivato il momento e l'anno scorso a settembre ho lanciato la prima canzone che è Notti Italiane, e oggi stiamo parlando della terza, che è Fashion Week. È nata, diciamo, più o meno 2 anni fa, durante la Fashion Week stessa, perché mi trovavo a Milano in fase di scrittura di tutte quante le canzoni in italiano che avete ascoltato fino al giorno d'oggi, ma ascolterete anche nei prossimi mesi, e mi trovavo proprio a Milano durante la Milano Fashion Week, e quindi diciamo che già il camminare per le strade mi ispirava, tanta cultura, tanti outfit differenti, gente che davvero viene da ogni paese del mondo ogni volta che c'è un evento del genere. E quindi poi, quando sono andato in studio, c'è stata questa voglia di scrivere un po' sulla Fashion Week stessa e, diciamo, trasformarla un po' anche in un desiderio di evasione, un'adrenalina che c'è sempre durante una Fashion Week, che è un qualcosa di davvero bellissimo, adrenalinico, e l'ho voluto raccontare di davvero chiudi gli occhi e vieni via con me, ti porto a vivere questo sogno, che in questo caso potresti interpretare come la Fashion Week. Poi ognuno può interpretare la canzone come vuole.
0: Fashion Week, che poi sentiremo tra pochissimo, Ruggero. Allora, che farai nei prossimi mesi? Continuerà naturalmente la promozione di questa canzone. Invece, per quanto riguarda la tua carriera, il tuo viaggio come attore, insomma, che novità ci sono?
1: Guarda, io in questo momento sono completamente concentrato sulla musica. Quest'anno sì, uscirà una nuova stagione di una serie di Disney che ho registrato anche negli anni precedenti, che Soy Luna, che abbiamo fatto un po' un came back, quindi abbiamo registrato un paio di episodi nuovi per il pubblico che ce lo chiedeva. E poi chiaramente quest'anno la cosa più bella è che finalmente torno in tour, quindi ci sarà un tour per l'America Latina che, grazie a Dio, già è andato tutto quanto sold out, quindi sono troppo contento. Sicuramente questo stesso tour ci sarà anche per l'Europa, quindi non vedo l'ora di annunciare le date europee e soprattutto in Italia, che finalmente per la prima volta potrò tornare a cantare anche a casa.
0: Bene, allora adesso concentriamoci sulla promozione di questa tua nuova canzone, Fashion Week. Senti, Ruggero, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Ruggero.
1: È che di sogni ce ne sono tanti. Chiaramente me ne sono venuti 2 in testa subito. Chiaramente uno potrebbe essere un Sanremo nel futuro, perché comunque è un po' un sogno familiare che mi piacerebbe compiere proprio per far felici tutti quanti nella famiglia. Poi chiaramente un altro sogno è rimanere felice come mi trovo in questo momento della mia vita, quindi io sento che quello davvero personale che ho dentro è quello che davvero voglio priorizzare sempre, è la mia priorità, e quindi quello è il mio sogno, poter rimanere come mi trovo adesso.
0: Bene, ti auguriamo naturalmente il grande palco di Sanremo, speriamo arrivi, incrociamo le dita, e poi naturalmente tanta felicità, tanta serenità per Ruggero, che abbiamo avuto questa sera con noi ospite su Cittadella, la radio Cittadella TV. In chiusura, il nuovo singolo si chiama Fashion Week. Grazie Ruggero.
1: Grazie mille a te e a tutti quanti voi, un abbraccio grande, buon ascolto.

0: tutto quello che mi fai.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

vita, perché il mondo non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti sei.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

ask yourself this. What are you doing it for?

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, City Girl, il nuovo singolo di Dario Di Stasi. Insomma, Dario Di Stasi naturalmente è un cantautore, musicista italiano, devo dire da respiro internazionale, insomma, che troviamo questa sera con questa bella canzone che poi risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Dario, benvenuto.
1: Grazie mille l'invito, ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, tu inizi il tuo percorso come chitarrista, perché ti segui, tra l'altro, letto formato alla guida di grandi maestri del jazz, del rock, del fusion, e poi hai conseguito anche un bel diploma in chitarra, in pratica.
1: Sì, ho fatto un po' di giri per l'Italia seguendo questa prima passione per la chitarra, da questi insegnanti, William Scavato, Nicola Cottisco, De Ketis, e poi con Alex Tornello, la sua scuola, ho concluso con un percorso che è un, diciamo, certificato di alta formazione, e a sublimare questo mio amore per la chitarra.
0: Senti, poi hai studiato anche canto al Conservatorio di Santa Cecilia, e poi ti sei perfezionato nel Regno Unito, sei stato a 5 anni a Manchester, se non sbaglio.
1: Sì, canto e chitarra in quel periodo, sono stato a Roma, ma a St. Louis, che è un'accademia, è una scuola di musica jazz principalmente, e poi mi sono trasferito in Inghilterra, nel Regno Unito, per gli italiani diciamo sempre Inghilterra, ma nel Regno Unito, e ho passato 5 anni lì, e in musica lì ho fatto diverse cose, anche perfezionarmi, ma soprattutto avviare una band e fare tanti live.
0: Bene, Dario Di Stasi con noi questa sera, City Girl, la nuova canzone. Insomma, stiamo parlando un po' di quello che è il tuo percorso artistico. Hai citato alcune band delle quali hai fatto parte, hai iniziato a suonare la chitarra, ma poi, insomma, è nata questa bella predisposizione all'ascolto, la passione alle lingue straniere. Hai iniziato naturalmente a scrivere in inglese, esclusivamente in inglese, i tuoi testi, e quindi è partita anche questa tua via nel cantautorato, in pratica.
1: Sì, sostanzialmente il mio primo amore in realtà era la forma canzone, io amavo le canzoni, e quindi inconsciamente stavo andando sempre di più verso l'atto dello scrivere canzoni, quindi la chitarra sì, ma la chitarra come strumento. E è stato il grande obiettivo della mia vita, e scrivere brani è veramente ciò che mi descrive meglio, mi realizza appieno, è quello che faccio con più grande passione.
0: Senti Dario, parliamo dei tuoi testi, che poi affrontano quelle che sono tematiche universali, l'amore, i sentimenti, le relazioni. Diciamo che un invito, no, all'ascoltatore, a quella che è una bella riflessione introspettiva, è quello che un po' vuoi lanciare, vuoi comunicare con i tuoi testi. O sbaglio, Dario?
1: No, non sbaglio assolutamente. Le relazioni, l'amore sono una delle tematiche, ma è anche un veicolo che io spesso utilizzo per parlare d'altro, nel senso che l'attrazione, come in questo brano proprio, ma anche nei singoli precedenti di quest'anno, ad esempio, è qualcosa che tutti proviamo, ma l'attrazione non è solo verso qualcun altro, è anche verso mondi nuovi. Diciamo che cerco di andare a fondo nelle tematiche, ma trovando un modo di restare anche in superficie. È un approccio multidimensionale, mi interessa tanto farlo. Le canzoni l'hanno sempre fatto, in realtà, molte canzoni famose noi non pensiamo neanche a cosa significavano davvero, ma non è sempre il primo livello di lettura, diciamo.
0: Beh, c'è un altro bell'interesse in quello che è il tuo percorso artistico, la composizione anche di musiche per docufilm, la realizzazione di videoclip. C'è un bel lavoro in studio che fai, Dario.
1: Sì, io sia per quanto riguarda il lavoro che ho fatto per i docufilm, per documentari in passato, anche uno più recente di questi docufilm, cerco di curare tutto in autoproduzione, quindi mi piace avere totale controllo sulla mia musica per esprimermi davvero al 100%. L'esperienza, diciamo, più fortunata è stata quella di collaborare con Michele Placido per questo docufilm Varchi Attivi del 2023, nel quale ho realizzato interamente le musiche, e poi la, diciamo, colonna sonora finale è un mio brano, il titolo di coda dopo le musiche strumentali che ho scritto, è un mio brano che si chiama Ghetto, che ho registrato all'epoca del Regno Unito, ho registrato quella Nashville.
0: Bene, con noi in diretta questa sera Dario Di Stasi, City Girl,

0: la nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo. Parliamo adesso di questo singolo che nasce poi tra l'altro dall'esigenza di liberarsi da quelli che sono limiti e anche costrizioni attraverso il racconto di una storia fugace e anche intensa. Il tutto poi tra l'altro accompagnato anche da un bel video, Dario.
1: Sì, Spigoli diciamo che è un brano per me coraggioso. Io storicamente ho sempre scritto in maniera abbastanza complessa, perché vengo da musica, o penso ad esempio al progressive, cioè brani lunghi, elaborati, molto pensati, no? Però sto imparando e mi sto appassionando all'arte della semplicità. Questo è un brano molto istintivo, già nel tema di chitarra acustica, suonato in maniera un po' particolare, ma è molto molto semplice. Ed è semplice la tematica, oltre che la veste sonora e i suoni, il mondo sonoro. Diciamo che parla di attrazione, senza dubbio. Potrebbe essere la canzone estiva, se ne andiamo a vedere, ma al contempo c'è questo testo, questa storia nelle quali parlo di il vento che mi trovo dentro, la pioggia che sono diventato, cioè mi analizzo, tutti noi lo facciamo, e mi chiedo dove sto andando, cosa, che tipo di vita ho intrapreso. E quindi quell'attrazione estiva che può essere di una persona, ragazza, sta in realtà cercando di riempire un vuoto che in tanti temo, soprattutto in questa modernità un po' bislacca.
0: Dario, noi si dicarla sentiremo tra pochissimo, senti, è in arrivo un album anche, lo stai preparando?
1: Ho programmato la release, dirò questa anteprima, di altra musica, altri singoli per quest'anno, e in realtà un'ultima decisione su cosa farli diventare non l'ho presa. Mi piace vivere un po' la giornata, questa esperienza di questo 2026 delle release in musica, quindi lo vedremo e lo vedrò anch'io, perché non ho ancora visto.
0: Bene, allora noi siamo quasi in chiusura di questa piccola chiacchierata con Dario Di Stasi e risentiremo tra pochissimo anche il nuovo singolo. Dario, per chiudere, una domanda che poi faccio un po' a tutti gli artisti nelle mie interviste. Ecco, un sogno di Dario Di Stasi.
1: Beh, il mio sogno, come sai, il mio modo di riferimento è molto internazionale in musica. Mi piacerebbe tanto, prima di tutto... Ma dai, facciamola molto semplice, mi piacerebbe tornare a scrivere colonne sonore per musica, quello per film, per noi. Mi piacerebbe tanto tornare al mondo del cinema come autore di colonne sonore.
0: Ma sicuramente credo un sogno realizzabilissimo e noi te lo auguriamo, e naturalmente ti auguriamo anche tante altre produzioni come questa canzone che adesso va a chiudere questa nostra piccola chiacchierata. Il singolo si chiama City Girl, grazie naturalmente a Dario Di Stasi.
1: Grazie infinite a te, un'ottima giornata, grazie.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort.

Venerdì ore 18.30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV,

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego!
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
6: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tezen.
7: Ciao.
6: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
6: Sì.
0: No. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Oh.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
3: Allergia.
0: Ah, sì?
8: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione. Scusa, ho bisogno di parlarti.
1: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
2: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
3: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate. Certo.
3: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
4: Ma che ore sono?
3: Significa che sarai qui dalle 10.45 alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare?
4: Ha detto che è un cuoco, chef!
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
4: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo! Ah, sì!
0: Io non c'entro niente.
1: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
3: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild, called to me. Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
5: I've been kept. È da pazzi!
3: Lo so!
0: Cos'è?
3: È per te. And the world still so
0: wild, call to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
6: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
7: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
9: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
10: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra ad Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza, Non sempre si muore, al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale, un romanzo vivo e originalissimo che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro con dolce prepotenza l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
9: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Hernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone che segna la chiusura del capitolo di Per Soldi e Per Amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Hernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo de La Testa Gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale

0: e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

yourself this. What are you doing it for?

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima Mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Beer. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-hoo e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia urbana Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HP da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro Mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia.

10 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. Lo hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 958 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei Giochi Mondiali di Robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nel

0: La versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinandola a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente, di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene, infatti, ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. E i primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto, sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella Magazine.
5: Cittadella Magazine.
6: Sarebbero arrivati in auto, incappucciati e armati di spranghe. Hanno colpito con violenza, potevano uccidere. La brutale aggressione in via Cesare Battisti alle prime ore del mattino davanti all'autoparco di Chima. Vittime della violenza cieca, proprio 2 dipendenti di Chima Ambiente, un uomo e una donna di 64 anni. Sono stati colpiti ripetutamente. L'uomo versa in gravissime condizioni e ricoverato in terapia intensiva con traumi cranico e facciale. In queste ore potrebbe essere trasferito a Bari. Ferita a sangue anche la donna. Lei impiegata, lui capo squadra del servizio raccolta. L'aggressione è stata fermata grazie all'intervento di alcuni passanti. Poi gli aggressori sono fuggiti. I 2 lavoratori erano in procinto di prendere servizio quando sono stati assaliti in quella che ha tutti i contorni dell'azione premeditata. Sulla vicenda sta indagando la polizia e potrebbero rivelarsi utili alle indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza che sarebbero già state acquisite. Le organizzazioni sindacali chiederanno al prefetto la convocazione del comitato dell'ordine e della sicurezza affinché venga affrontato con misure concrete il rischio al quale sono sottoposti i lavoratori delle municipalizzate. Mentre dal comune arriva una ferma condanna di questa assurda esplosione di violenza e allo stesso tempo viene lodato il coraggio e l'altruismo di quei cittadini che di fronte a quella scena non si sono voltati dall'altra parte.
4: Cittadella Magazine.
5: Cittadella Magazine.
6: Ci sarà da attendere ancora qualche giorno per conoscere il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Oggi alla Corte d'Appello di Milano si discute l'istanza con la quale i commissari dell'ex Ilva chiedono di sospendere il provvedimento col quale la stessa Corte impone lo spegnimento dell'area a caldo. Il pronunciamento della Corte è atteso fra qualche giorno, come ha spiegato ai microfoni di Buongiorno Taranto l'avvocato Ascanio Amenduni, il legale.

0: che assiste l'associazione che ha innescato questo procedimento giudiziario.
1: Oggi non accadrà nulla, la Corte si riserverà e quindi nel giro di qualche giorno emetterà la sua pronuncia. Ovviamente noi ci auguriamo che non sia di sospensione della sospensione, perché sembra una contraddizione in termini. In un procedimento che ha natura cautelare e la Corte decide di sospendere l'attività perché ravvisa gravi pregiudizi alla salute umana, e questo provvedimento, che poi è filtrato attraverso due gradi di giudizio, dovrebbe essere sospeso solo perché l'ILVA, l'ex ILVA, ha proposto ricorso per Cassazione. I tempi di ricorso per Cassazione sono di 3 anni, quindi accogliere la sospensiva della sospensiva vorrebbe dire che per 3 anni ancora i tarantini devono essere sottoposti a questi veleni tossici delle emissioni industriali.
0: Come accade da quando questa vertenza è esplosa, da una parte ci sono le ragioni della salute, dall'altra quelle del lavoro. E come si pongono i sostenitori della chiusura dell'ILVA di fronte al rischio di migliaia di licenziamenti?
1: Ci addolora, ma qui si tratta di una vera e propria lotta per il diritto, o per i diritti, da un lato i diritti della produzione industriale e dall'altro i diritti alla salute. E chi vincerà? E l'importante è che ciascuno dei contendenti sia all'altezza del compito. C'è stato un lungo tempo, decine di anni, in cui il diritto alla produzione ha prevalso sul diritto alla salute. Adesso forse siamo alla svolta. Qualcuno si è accorto nel cuore dell'Europa, in Lussemburgo, che la tutela della salute umana viene prima di ogni altro valore, ma lo riconosce anche il nuovo testo dell'articolo 9 della Costituzione italiana. La salute first, la salute avanti a tutto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: A Palazzo Chigi il governo promette l'acciaio green che, lo sottolinea il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, un impegno concreto con risorse già disponibili. Inoltre, sempre Mantovano, nel confronto con gli enti territoriali ha lanciato la proposta di attivare un tavolo permanente per Taranto per seguire l'evoluzione della vertenza ex Ilva e di riflesso le dinamiche che riguardano il territorio sulla falsariga di quel che è stato fatto per la Terra dei Fuochi, tavolo che andrebbe calendarizzato a breve. Mantovano inoltre nell'incontro romano tira in ballo un tema caro ai sindacati, quello della partecipazione pubblica, a patto però che ci sia un piano credibile, quello dell'intervento dello Stato come socio maggioritario. Del resto rappresenta una richiesta ormai costante dei sindacati, che lo vedono come un elemento di garanzia per la continuità produttiva ed occupazionale. Ovvio che per l'area a caldo gli scenari sono diversi a seconda della decisione che prenderà la Corte d'Appello di Milano, intervenendo in composizione diversa sul suo provvedimento di fine luglio. In caso di conferma, Mantovano chiarisce che bisognerà seguire 3 questioni, il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori e delle relative famiglie legato alle sorti della fabbrica, quindi pensare a soluzioni che non siano solo ammortizzatori sociali e incentivi all'esodo. Poi sarà necessario gestire il tema della produzione dell'acciaio nel paese, nonché le prospettive economiche di un territorio, quello di Taranto, legato a doppio nodo all'acciaieria. Intanto, poco prima degli incontri di martedì, è arrivata la comunicazione da IGI, con cui l'associazione datoriale, che rappresenta 28 imprese dell'appalto ex Ilva, sospende momentaneamente la procedura di licenziamento collettivo per 2.500 unità, che aveva annunciato lo scorso fine settimana, generando ovviamente non poca preoccupazione. Sono circa 1.700 invece i lavoratori che dipendono dalle aziende associate a Confapi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 3 ore di confronto nel corso del quale il governo ha continuato a promettere in un tempo che dovrebbe essere caratterizzato dalla concretezza e non più dalle parole. 3 ore di confronto nel corso del quale i sindacati hanno continuato a chiedere strumenti per far fronte alla straordinaria situazione attuale e al problema di carattere occupazionale e quindi sociale che verrebbe a crearsi in caso di conferma della chiusura dell'area a caldo alla fine di ottobre.
4: Abbiamo presentato un piano e che vogliamo che su quel piano ci sia un confronto che garantisca le lavoratrici e i lavoratori di tutti i siti. Ed è del tutto evidente che questi 2 giorni che il governo si è preso sono necessari a trovare gli strumenti che il governo deve avere nel caso in cui si determinasse la scelta da parte della magistratura di chiudere l'area a caldo.
5: Hanno preso l'impegno di convocarci entro un paio di giorni per fare tutti gli approfondimenti al loro interno di tutti, sotto ogni punto di vista, per evitare quello che è un dramma sociale e sotto ogni punto di vista, che parte da Taranto, dopo poi si scarica verso tutti gli altri stabilimenti, quindi Genova, Novi, Racconigi e quant'altro.
6: Sono venuti e ritornati a raccontare la favola di come faranno i forni elettrici, i DRI e di come si implementa un piano industriale decente a Taranto.

0: siano garantiti in un perimetro chiaramente complessivo, sia l'indotto, i lavoratori chiaramente che oggi sono dentro il raccaldo, e anche su questo il contenuto è assolutamente sufficiente.
1: Noi non accettiamo una prospettiva di questo tipo, abbiamo detto che bisogna studiare piani straordinari per garantire la continuità produttiva, perché ci sono tutti i presupposti per poter mantenere anche le aree a caldo dal nostro punto di vista.
2: Assente la Premier, che pure nell'iniziativa barese della scorsa settimana aveva garantito che si sarebbe occupata personalmente della grande vertenza. Presenti, oltre al sottosegretario Mantovano, diversi ministri, tra cui Urso e Calderone. L'incontro verrà riaggiornato nel giro di qualche giorno.
3: Cittadella Magazine. Cittadella
4: Magazine. Una lettera alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro dei Trasporti Matteo Salvini e a tutti i parlamentari tarantini. È l'iniziativa del Sindaco di Grottaglie Ciro Dalò per ottenere l'attivazione dell'aeroporto Arlotta per i voli passeggeri. L'aeroporto è stato pienamente operativo nel corso dei Giochi del Mediterraneo, quando è stato al servizio di atleti, delegazioni, autorità. È lo stesso Sindaco Dalò a spiegare ai nostri microfoni l'obiettivo della sua iniziativa.
5: Ho ribadito le ragioni del territorio, la necessità che questo aeroporto non venga utilizzato solo per eventi eccezionali, ma che diventi uno strumento di collegamento per il territorio, perché di fatto siamo mal collegati, ci mancano le infrastrutture, quindi può essere sicuramente uno strumento fondamentale per tutto il territorio tarantino. Anche alla luce della crisi Ilva che c'è, può essere una grande opportunità per consentire, diciamo, uno sviluppo del turismo. Quindi ci sono grandi opportunità dietro questo aeroporto e questo è il momento per farlo decollare. Del resto è stato ristrutturato con importanti risorse economiche. E ricordo che è stata realizzata un allestimento in ceramica con le ceramiche di Grottaglie, quasi un museo all'interno di questo aeroporto. Quindi bisogna coniugare l'opportunità di un investimento con appunto la necessità di uno sviluppo di uno sviluppo industriale, ma ovviamente di un sviluppo turistico. Il ministro Abodi, al quale ho raccontato questa storia, si è innamorato dell'aeroporto di Grottaglie e è venuto a fare un sopralluogo, prendendo l'impegno di portare avanti questa battaglia anche nel Consiglio dei Ministri, parlando con l'assessore, col Presidente del Consiglio, finché venga convocato questo tavolo, cosa che mi è stata ribadita questa mattina ad un'interlocuzione telefonica.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La situazione dei collegamenti ferroviari da e per Taranto merita un confronto serio e immediato tra istituzioni locali, Regione Puglia e Governo, che al momento non c'è. A sottolineare l'importanza di tirar fuori Taranto dall'isolamento e evidenziare che si tratta di certo di un tema trasversale è il Presidente del Consiglio Comunale di Taranto Gianni Liviano, per il quale è paradossale che in una fase nella quale si parla di rilancio del Mezzogiorno, di turismo, di grandi eventi, di sviluppo del territorio e di vocazione mediterranea di Taranto, la nostra città continui a fare i conti con collegamenti ferroviari insufficienti e con una programmazione degli orari che rischia di penalizzare fortemente cittadini, studenti, lavoratori e visitatori. Ancor più difficile da comprendere la situazione dei collegamenti attraverso la Basilicata. Il treno regionale che da Metaponto raggiunge Sibari consente di intercettare il Frecciarossa, ma Taranto rimane di fatto esclusa da questa opportunità. A questo si aggiunge la rimodulazione degli orari ferroviari che rischia di rendere ancor più complicato per chi parte da Taranto utilizzare alcune delle connessioni disponibili. Liviano, con il Comitato Treni e con la Conferenza dei Presidenti dei Consigli Comunali della provincia di Taranto, promuove un incontro con Regione Puglia e Governo e dichiara: se vogliamo attrarre investimenti, rafforzare il turismo, sostenere l'università, favorire la mobilità degli studenti e dei lavoratori e valorizzare il ruolo di Taranto nel Mediterraneo, non possiamo pensare di farlo senza garantire collegamenti efficienti e competitivi. Dopo i Giochi del Mediterraneo non possiamo parlare soltanto di ciò che Taranto ha dimostrato di saper fare. Dobbiamo anche creare le condizioni perché la città possa essere raggiunta, vissuta e quindi collegata.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: I collegamenti ferroviari davvero scarsi, l'incognita dell'aeroporto di Grottaglie privo di voli di linea nonostante gli investimenti per attrezzare il terminal passeggeri. Quella dei trasporti è una delle piaghe di Taranto e della sua provincia, che hanno difficoltà persino a vedersi garantiti i collegamenti con Roma. Sentiamo l'assessore regionale ai trasporti, Raffaele Piemontese.
6: Noi con Antonio De Caro abbiamo chiuso qualche settimana fa, pur non essendo pienamente convinti sul principio, per garantire ai cittadini di Taranto la possibilità di raggiungere Roma in maniera più veloce e più celere.

0: come è giusto che sia per tutti i cittadini pugliesi e per tutti i cittadini italiani la possibilità di raggiungere Roma in maniera più veloce. Su questo Regione Puglia ha messo 1.600.000 euro fino a fine anno per poter garantire questo collegamento con il sindaco di Taranto e con il presidente della provincia, con Gianfranco Parmisano. In questi mesi, io sono assessore da 8 mesi, stiamo lavorando per fare in modo che ci possa essere un potenziamento dei trasporti.
1: Poi c'è la grande questione dell'aeroporto Arlotta, utilizzato per i giochi del Mediterraneo e ora di nuovo in fase di stallo. Prudente, l'assessore regionale.
0: Innanzitutto nel corso degli anni si è investito per rendere quell'infrastruttura un'infrastruttura seria e con il presidente abbiamo avuto poco prima di Ferragosto un incontro anche con i consiglieri regionali tarantini per comprendere sul tema della continuità territoriale, per comprendere anche come possono coesistere rispetto al tema delle risorse, perché poi ci vogliono le risorse, per me i soldi, per mantenere aeroporti che sono molto vicini e quindi quelle risorse come si tengono. E su questo c'è tutto un approfondimento che noi stiamo facendo per garantire a tutti cose serie, reali e non solo in termini di annunci.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Oggi proseguiremo nel nostro viaggio proprio nel mondo degli adolescenti, affrontando un fenomeno diverso, ma che ci porta ancora una volta a interrogarci sul disagio giovanile e anche sul ruolo che la famiglia, scuola e società sono chiamate a svolgere. Il tema è quello delle cosiddette baby gang, quindi gruppi di ragazzi, spesso giovanissimi, che possono rendersi protagonisti di aggressioni, atti di vandalismo, intimidazioni o altre condotte violente. Quindi, dietro a questi episodi c'è una domanda, no? Che dobbiamo porci. Qual è? Cosa spinge un adolescente a cercare nel gruppo, talvolta nella violenza, un'identità, un riconoscimento, un senso di appartenenza? E come facciamo? Siamo capaci? Come in questo tutto questo disagio, no? Adolescenziale, nella difficoltà per alcuni ragazzi anche di trovare nella scuola, nella famiglia, le istituzioni, adulti capaci di ascoltare e orientarli. Come ci muoviamo in questo? Veramente camminiamo sulle uova in questo terreno qua. Come facciamo?
4: Chiaramente buongiorno a tutti. Chiaramente Anna, la risposta non ce l'abbiamo noi, non siamo professionisti, noi possiamo dare solo una fotografia del problema. La dispersione scolastica è un fenomeno, abbiamo visto che l'assenza spesso anche di modelli, di riferimenti provoca, è una delle tante cause della dispersione scolastica, ma noi non lo possiamo considerare come nesso di causalità per la violenza. Però anche nei ragazzi che utilizzano, che fanno parte di gruppi violenti e quindi commettono atti criminosi, c'è qualcosa che non va e probabilmente c'è un problema nell'assenza di modelli, nell'assenza di riferimenti positivi, certo, nella non presenza della famiglia, nella incapacità, ma non voglio dare una colpa alla scuola, perché la scuola ci prova, ma probabilmente non ha strumenti, l'eccessiva burocrazia presente nella scuola è anche uno dei problemi. E quindi che cosa succede? Non avendo riferimenti, probabilmente riferimenti positivi in adulti, cercano nel gruppo. Okay. Il gruppo di pari, no? Loro sì, un gruppo di pari, che può essere un fattore positivo, ma se è negativo? Per partecipare a questo gruppo ti può succedere, devono fare degli atti.
3: Se quella è la cosa che non mi segue, poi lo chiederemo alla criminologa, perché adesso sta per arrivare Anna Leone, l'avvocato Anna Leone, socia ovviamente dell'associazione Tutele Sostegno, criminologa legale dell'Osservatorio Nazionale Violenze e Suicidi, e ovviamente a lei è un volto televisivo di Telenorba, quindi una collega. Detto questo, come noi stiamo assistendo, una mia impressione, ad un'escalation di questi atti, di queste cose, quindi siamo tutti un po' responsabili, no?
4: Sì.
3: Cioè è facile dire, ma sti ragazzi che girano col coltello, che fanno queste cose.
4: Loro è come se nella violenza vedono una forma di affermazione di se, st-

0: è vero? E, non hanno freni, non pensano alle conseguenze di certe azioni.
1: Ma io scusami, Fabrizio, io e te, sì, no? Comuni mortali siamo stati anche noi adolescenti, sì, ce lo ricordiamo bene. Ma scusa, ma ti veniva mai in mente di uscire con un coltello?
0: No.
1: Questo, io partirei proprio da quel. Come gli viene in mente di prendere un coltello e metterlo in tasca? E già da lì parti, perché non sempre i genitori, no? Perché io certe volte quando incontro i ragazzi chiedo, dico, ma ragazzi, ma non è che i genitori sanno queste cose, perché escono, li nascondono in un punto e poi quando ritornano a casa, prima di entrare in casa, si liberano.
0: Quindi i genitori non...
1: Se
0: i genitori se ne accorgono, cioè
1: ma
0: il ruolo
1: anche
0: del genitore
1: attento,
0: non è,
1: metti che il genitore va a controllare, va a fammi sì, vedere cos'ha, e non lo trovano perché lo lasciano prima in qualche parco, da qualche, non so, ci avranno dei posti segreti in cui, quindi non si può certo agire sulla parte, sicuramente il controllo va fatto, ma va fatto un lavoro prima, come dicevi tu, le istituzioni, la società, la scuola, i genitori,
0: un controllo, un filtro sui social, ci sono
1: i parent
0: control.
1: Guarda,
0: però
1: se tu vedi
0: riescono a bypassarli, però io ecco, è una mia mio personale pensiero, sicuramente opinabile, quando eravamo ragazzi si accusava la televisione
1: perché
0: no, vedevi certi film ecco. Poi arrivarono i videogiochi, certi adesso sono i social, ma sono effettivamente i social? Forse sì, sono più immediati dei videogiochi o di certi programmi televisivi,
1: ma
0: può essere,
1: espliciti,
0: però non lo so.
1: Ormai oggi ci sono contenuti espliciti ovunque.
0: Questo è vero. Quindi dobbiamo riflettere, noi non possiamo dire hai fatto un atto criminoso, ok, qual è la pena che adesso... noi dobbiamo fare un passo indietro, perché arrivi a fare questo?
1: Ecco quello, bravo, quello è.
0: Che cosa può fare la famiglia, che cosa può fare la scuola, le istituzioni, le associazioni, i cittadini, che cosa posso, lo sport.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono stati 92 i volontari e le volontarie che hanno usufruito del servizio di orientamento del progetto Dai Giochi al Futuro, un'iniziativa nata dalla collaborazione tra la Casa dei Volontari e lo Sportello Orienta della provincia nell'ambito del programma Punti Cardinali for Work, con l'obiettivo di trasformare il volontariato della manifestazione sportiva in un'opportunità concreta di crescita e in un'eredità duratura per il territorio. Secondo Roberto Carucci, dirigente della provincia di Taranto, questo progetto rappresenta il primo passo verso la costruzione di un futuro diverso per la città e per i giovani.
4: Tenere qui un giovane che altrimenti potrebbe andare lontano, sicuramente per il progetto e per tutto quello che abbiamo fatto in queste settimane assieme alla Casa dei Volontari, secondo me sarà un successo. Da soli non si va da nessuna parte e quindi più persone, più enti si mettono in rete e credo maggiori siano le possibilità di raggiungere i risultati.
3: L'analisi delle 225 preferenze espresse dai volontari ha evidenziato un forte interesse per l'event management con il 27% e il turismo con il 15%, che insieme sfiorano la metà delle scelte complessive con il 43%. Ampio spazio anche alle soft skills, alla communication e media, alle lingue straniere e alle career skills. Non mancano poi le competenze digitali e le strategie come l'intelligenza artificiale, la logistica, l'imprenditorialità e la blue economy. Per Federica Peluso, special project dei volontari, lo sportello ha permesso ai giovani di orientarsi verso nuove professioni, unendo l'esperienza sul campo al proprio bagaglio personale di competenze.
5: Abbiamo avuto una media di 50 volontari che ci hanno visitato nei giorni di apertura del nostro sportello di Casa Volontari, quindi si è creato un grandissimo interesse sia per gli eventi sportivi e non solo, ma anche su come poterli raggiungere, quindi anche una formazione che può essere offerta dal territorio di Taranto.
3: Secondo Maria Caire, responsabile dei programmi dei volontari, il progetto crea un ponte reale verso il lavoro e diventa un canale privilegiato soprattutto per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per 2 settimane al fianco dello staff, degli atleti e delle delegazioni.
6: Una legacy che secondo me può rappresentare una best practice che fonda le proprie radici su un caso di successo che è una collaborazione fra un grande evento sportivo e il territorio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Pensavo di non essere in grado
5: Invece è stata un'esperienza bellissima.
3: Così Maria Amati ha descritto la sua esperienza come volontaria ai Giochi del Mediterraneo, un'avventura iniziata per caso come una semplice cittadina che voleva partecipare al grande evento sportivo che la sua città ha ospitato, per trasformarsi poi in una vera e propria opportunità per cambiare il suo futuro.
5: A volte non mi sembra neanche vero che in realtà finiti i giochi, di solito finisce un'esperienza e finisce tutto. Invece qui che ci accompagnano magari nell'inserimento lavorativo, visto che ci sono tante attività che possiamo fare, e loro comunque hai un punto di riferimento anziché essere lasciato da soli in questo periodo che in realtà è molto difficile, soprattutto a Taranto, trovare lavoro.
3: Disoccupata da un paio di anni, Maria non ha mai smesso di studiare e di formarsi proprio per arricchire il suo bagaglio culturale, una base di conoscenze e competenze che le ha permesso poi di iniziare a lavorare come volontaria nel settore della logistica, arrivando a coprire anche il ruolo di athlete manager al Fan Village, un contatto diretto con gli atleti che richiedeva una buona conoscenza delle lingue.
5: Ho conosciuto tante persone diverse, culture diverse. Ho avuto la possibilità anche di parlare lingue diverse perché venivano anche i turchi.
3: Oggi la sua corsa non si arresta. Maria, infatti, attraverso il servizio di orientamento del progetto Dai Giochi al Futuro, ha iniziato a svolgere i colloqui individuali per cercare un lavoro legato sempre all'accoglienza clienti, alla segreteria o al front office. Un percorso guidato che oggi le ha permesso di inviare anche le prime candidature.
5: Penso che questa sia una grandissima opportunità per tutte le persone che hanno non solo lavorato oggi come me, come volontaria, ma anche per tutta Taranto, per tutte le persone che hanno bisogno di un punto di riferimento.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Il Taranto ha il nuovo allenatore. Si tratta di Vincenzo Feola, un nome a sorpresa rispetto alle indiscrezioni che si erano accavallate in questi giorni dopo l'esonero di Giuliatto. Ormai manca solo l'ufficialità. Feola, 58enne di Somma Vesuviana, ha un robusto curriculum tra Serie D e Serie Superiori. Al suo attivo due campionati vinti con Savoia e Akragas, squadre con le quali ha ottenuto la promozione dalla Serie D alla Serie C. Nella sua lunga carriera ha guidato anche Casertana, Casarano, Audace Cerignola, Matese e Atletico Lodigiani. Un uomo di esperienza, dunque, un cambio di passo netto rispetto al recente passato. Dopo l'ingaggio di Francesco Montervino come direttore sportivo, si completa dunque l'organico tecnico-dirigenziale del Taranto dopo la deludente esperienza di Pagni e Giuliatto. Nei giorni scorsi diversi nomi erano stati accostati alla società rossoblù, da Ginestra a Rogazzo, da Ciullo a Prosperi e Ragno. Era apparsa subito più una suggestione che una ipotesi realistica, quella di un ritorno in rossoblù di Eziolino Capuano. Ora si riparte con Feola, non c'è tempo da perdere, ci sono subito punti da recuperare per non gettare alle ortiche anche questo campionato.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: pomeriggio, ben ritrovati con la nostra informazione, in realtà con l'approfondimento pomeridiano dopo il TG Oltre la Notizia. Io sono in compagnia di Cosimo Sardelli della Funzione Pubblica CGL e parliamo subito dell'argomento, possiamo dire, del fatto di cronaca di oggi, l'aggressione che è avvenuta alle prime luci dell'alba questa mattina ai danni di due operatori di Chima Ambiente. Partiamo subito con il servizio e la ricostruzione a cura del direttore Enzo Ferrari, sentite.
1: Sarebbero arrivati in auto, incappucciati e armati di spranghe. Hanno colpito con violenza, potevano uccidere. La brutale aggressione in via Cesare Battisti alle prime ore del mattino davanti all'autoparco di Chima. Vittime della violenza cieca, proprio due dipendenti di Chima Ambiente, un uomo e una donna di 64 anni. Sono stati colpiti ripetutamente. L'uomo versa in gravissime condizioni, è ricoverato in terapia intensiva con traumi cranico e facciale. In queste ore potrebbe essere trasferito a Bari. Ferita a sangue anche la donna, lei impiegata, lui capo squadra del servizio raccolta. L'aggressione è stata fermata grazie all'intervento di alcuni passanti, poi gli aggressori sono fuggiti. I due lavoratori erano in procinto di prendere servizio quando sono stati assaliti in quella che ha tutti i contorni dell'azione premeditata. Sulla vicenda sta indagando la polizia e potrebbero rivelarsi utili alle indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza che sarebbero già state acquisite. Le organizzazioni sindacali chiederanno al prefetto la convocazione del Comitato dell'Ordine e della Sicurezza affinché venga affrontato con misure concrete il rischio al quale sono sottoposti i lavoratori delle municipalizzate. Mentre dal Comune arriva una ferma condanna di questa assurda esplosione di violenza e allo stesso tempo viene lodato il coraggio e l'altruismo di quei cittadini che di fronte a quella scena non si sono voltati dall'altra parte.
0: E dunque, ancora violenza, ne abbiamo parlato negli scorsi mesi in diverse circostanze, violenza ai danni degli autisti dei pullman di città, ora violenza ai danni degli operatori di Chima Ambiente. Sardelli, cosa possiamo aggiungere rispetto a quello che è stato già detto in questo servizio?
2: Ciò che noi soprattutto sottolineiamo è la necessità che chi lavora per la comunità debba lavorare in sicurezza. La cosa che fa specie è che tutto ciò è avvenuto in un punto di accesso alla città, quindi non in piena notte, e nei pressi dello stabilimento aziendale, quindi del cantiere aziendale. Però noi un problema lo poniamo, l'abbiamo posto anche all'azienda, dove abbiamo posto un problema di un sistema di vigilanza e di videosorveglianza esterna, perché probabilmente dove ci fosse stato un sistema di vigilanza e di videosorveglianza esterna, tutto ciò non sarebbe accaduto. Ma questo non solo per la vicenda specifica, ma più in generale. Ci sono centinaia di lavoratrici e lavoratori che quotidianamente accedono ai cantieri, non è solo quello, ce ne sono altri in città di Chima Ambiente, a tutela anche dello stesso patrimonio aziendale. All'interno ci sono decine e decine di grossi mezzi industriali, il cui valore è fondamentale e costituisce il patrimonio aziendale. E noi ci chiediamo cosa poteva succedere se tutto ciò magari sarebbe in qualche maniera si sarebbe realizzato all'interno della struttura, con magari atti anche vandalici. Cioè, ci poniamo questo problema perché è evidente che si tratta di strutture prive di qualsivoglia forma di protezione e tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, perché prima di tutto vengono le persone, ma anche dello stesso patrimonio aziendale, con tutto quello che ne potrebbe determinare in termini di danni per la città, per i lavoratori e per la comunità. Quindi la nostra richiesta forte all'azienda è di attivare quanto prima, e purtroppo è una richiesta che noi più volte avevamo fatto, perché episodi di minor gravità, ma comunque che erano episodi spia, si erano verificati, di porre in essere fin da subito un servizio di vigilanza e di videosorveglianza esterna. La richiesta che poi noi abbiamo rivolto, chiedendo un incontro al prefetto, ma notiziando anche tutti i vertici delle forze dell'ordine della città, è di porre in essere tutti gli strumenti che loro riterranno adeguati, è loro competenza, e quindi noi sono le prerogative, le rispettiamo. Però non è possibile che delle persone che la mattina scendono per andare a lavorare debbano poi trovarsi in queste condizioni, addirittura uno di due in fin di vita. Cioè, si pone un problema anche di vivibilità della nostra quotidianità.
0: Cioè, quello che si evince è che hanno colpito per fare male, perché hanno colpito al volto, alla testa, quindi è chiaro l'intento di ferire in maniera seria, ecco.
2: Questo è chiaro, ci sono le indagini delle forze dell'ordine, della magistratura, rispetto alle quali noi siamo, in trepidante attesa di capire anche le ragioni, le cause. Quindi su quello non possiamo incidere. Certamente la dinamica denota non un episodio di microcriminalità o di lite da condominiale, denota una spiccata pericolosità criminale, se vogliamo dire anche una capacità anche organizzativa importante. Ecco perché il duplice è la nostra richiesta: da un lato la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e anche del patrimonio aziendale di Climambiente, a tutela di tutti. Voglio immaginare, l'autoparco si è situato da una parte, ci sono i capannoni di Climamobilità con tutta una serie di attrezzature e mezzi, dall'altra c'è un grosso supermercato, ma anche a tutela, diciamo, anche della serenità. E poi un secondo versante, che è quello della sicurezza cittadina. Cioè, stamattina quando mi è stato riferito, il mio primo commento è stato: è finita la festa, è finita l'effetto anestetizzante e gioioso dei giochi del Mediterraneo, in cui abbiamo incominciato a sperare in una città diversa, in una comunità diversa, in una comunità accogliente, in una comunità solidale, sicura. Una comunità sicura. Bene, quella narrazione non può essere e non deve essere messa in discussione, perché sicuramente in un contesto di questo tipo le grandi e drammatiche vertenze che riguardano la nostra città per il lavoro, la salute, la vivibilità, il futuro dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze non può essere messa in discussione, ma tutti, ma veramente tutti, devono fare fino in fondo il loro compito e il loro ruolo. Non ci possiamo permettere sottovalutazioni di questo tipo. Ecco, se un pensiero lo vogliamo fare, forse con piccoli accorgimenti da parte di tutti, dai datori di lavoro al sistema di sicurezza, forse questo episodio poteva non accadere. Questo è l'insegnamento. Allora noi abbiamo, questo ci debba servire per il futuro. È indubbio che siamo fortemente preoccupati e chiediamo un intervento immediato, perché si tratta del futuro della nostra città, della nostra comunità.
0: Ecco, lasciamo da parte per il momento, nell'attesa chiaramente degli sviluppi, delle indagini affidate alla Polizia di Stato, lasciamo da parte l'episodio di Climambiente e parliamo di Arsenale. Ci sono novità?
2: L'altro giorno noi abbiamo avuto un incontro, come tutte le organizzazioni sindacali, con il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, dove abbiamo appunto detto chiaramente, io nell'incontro ho usato un paradigma, lo stesso paradigma dell'acciaieria. Ho detto: per 20 anni la politica non ha fatto la politica, non ha assunto le sue scelte, le sue decisioni, non ha preso le scelte, non ha avuto il coraggio di fare le scelte, ha sempre sperato che arrivasse il GIP del Tribunale di Taranto prima, piuttosto che la Corte d'Appello di Milano poi, per prendere decisioni al loro posto.
0: Siamo arrivati, una sorta di scaricabarile.
2: Siamo arrivati all'effetto consunzione, dove adesso le istituzioni, i sindacati, la città deve solo raccogliere i cocci per cercare di tenere insieme la tutela dei lavoratori e la salute dei cittadini. Noi abbiamo fatto lo stesso, la sensazione che noi abbiamo anche per l'altro grande compendio industriale, perché io voglio ricordare che l'Arsenale è il secondo compendio industriale della città dopo appunto le acciaierie. Noi abbiamo da 20 anni che denunciamo il mancato turnover, le mancate assunzioni, i mancati investimenti. Noi abbiamo una dotazione infrastrutturale all'interno dell'Arsenale da fare invidia a tutta l'industria navalmeccanica mondiale, non europea. Avevamo, uso il passato purtroppo, una rete di competenze, di know-how, di conoscenze da parte degli operai dell'Arsenale, c'era la famosa scuola operai, che era, diciamo, apprezzata da parte di tutto il sistema, non solo paese, ma anche a livello europeo e mondiale. La sensazione che noi abbiamo, basta vedere i numeri, ad oggi in Arsenale non sono più meno di 700 dipendenti, tutti gli enti della difesa a Taranto ormai sono diventati residuali. Il rischio qual è? Che si perda quest'ulteriore patrimonio a favore dell'industria privata, che spesso delocalizza le produzioni, delocalizza il lavoro, la qualità del lavoro e anche la condizione di chi lavora è peggiore. E abbiamo chiesto che ci sia un serio piano industriale di rilancio delle infrastrutture che sono in una condizione di degrado e di abbandono e di assunzioni, perché senza le persone non si lavora. Da parte del Capo di Stato Maggiore della Marina dobbiamo dire che c'è piena condivisione. Il problema è un altro: la politica, il nostro Ministero della Difesa, che sono scelte di bilancio queste, ne sono consapevoli di tutto ciò, perché noi abbiamo un paradosso. In un paese che fa crescere ormai in maniera esponenziale la spesa militare nell'ambito degli impegni internazionali, che è una scelta che noi certamente non condividiamo, ma anche a voler tralasciare questo aspetto, è paradossale che però tutta l'industria navalmeccanica a sostegno del sistema difesa
0: venga
2: messa in discussione.
0: Lì,
2: quindi c'è qualcosa che non va. Cioè, non va l'aumento delle spese militari, ma non c'è neanche un ritorno in termini economici per il sistema di supporto Cioè, quindi c'è
0: Se
2: qualcosa che
0: vogliamo,
2: non va.
0: anche qui il parallelismo con l'avvertenza dell'ex Ilva è molto semplice, quindi da una parte il grande problema di carattere sanitario, dall'altra parte la beffa del lavoro che manca, quindi di questa sorta di precarietà e incertezza che continua ad essere ormai la condizione normale, ci siamo quasi abituati. Io non so se faccio bene i calcoli, abbiamo ancora forse 3 minuti, ecco, ci danno conferma dalla regia. Farei un passaggio veloce a questo punto sul capitolo spinoso della sanità. Slitta, continua a slittare l'apertura dell'ospedale San Cataldo. Ospedale San Cataldo, che si è detto tante volte, dovrà essere riempito di strumenti, dovrà essere riempito soprattutto di persone, di professionisti. E veniamo appunto al grande problema della carenza dell'organico, carenza dell'organico che riguarda già la situazione attuale.
2: Sì, assolutamente sì. È di questi giorni la discussione, il dibattito sul blocco delle assunzioni sì, blocco delle assunzioni no. Sabato l'assessore regionale alla salute, Pentassuglia, ha detto che non c'è nessun blocco delle assunzioni, che i concorsi procedono e che inizi 2027 è il tempo naturale della procedura concorsuale per le assunzioni. Prendiamo per buone queste affermazioni, ma c'è un problema, che ad oggi nel pianificare le assunzioni è sempre un numero che uno non tiene conto di quelli che sono i reali fabbisogni di personale, quindi della domanda di salute. Perché spesso e volentieri i piani di fabbisogno vengono fatti con logiche ragionieristiche contabili e non con logiche dell'effettivo carico assistenziale e quindi dell'offerta assistenziale
0: Del
2: all'interno del
0: fabbisogno,
2: fabbisogno
0: semplicemente.
2: reale. Due, c'è un problema che non tiene conto poi anche della condizione di chi lavora, perché spesso e volentieri si tratta di persone in età avanzata, con limitazioni, con problemi di salute, che quindi in qualche maniera ne limitano la piena operatività. Quindi c'è necessità di un approccio diverso alla questione salute, che non è solo un approccio di numeri, di caselle da riempire e di contenimento della spesa. C'è un approccio diverso, perché noi abbiamo il territorio di Taranto, penso che sia una unicità anche nel panorama pugliese, perché effettivamente se noi vogliamo recuperare quel gap di posti letto non attivati e se vogliamo evitare quello che più volte ho detto sia l'ennesima grande occasione perduta, cioè che il San Cataldo diventi un mero spostamento logistico delle strutture attuali del POC presso il San Cataldo, quindi senza un quid plus di assistenza, di offerta di salute a questa città, è necessario che si ponga in essere un piano assunzionale specifico per il San Cataldo. Io ricordo che a queste richieste nella precedente consigliatura regionale ci fu risposto dall'allora governatore che era in previsione un piano assunzionale specifico e straordinario per il San Cataldo, che dovrebbe incanalarsi, me lo consentirete, in una legge speciale per Taranto, perché tutte queste vertenze che possono sembrare tra di loro slegate, senza un legame, in realtà Taranto è una città che a questo paese, e sappiamo come e sappiamo perché, ha dato tanto in termini di produzione industriale, in termini di sistema di difesa, in termini di salute. È necessario che se veramente questo territorio lo si vuole rilanciare per far essere nuovamente volano di sviluppo economico per l'intero sistema paese, ci vuole una legge speciale per Taranto. Perché se il San Cataldo deve rispondere ai bisogni epidemiologici della città, deve essere riempito delle donne, degli uomini, delle professioniste e dei professionisti e lo si può fare solo con un investimento economico eccezionale, altrimenti noi staremo a litigare tra Taranto e Martina, Martina e Manduria, nel rimanere nell'ASL di Taranto, o magari tra l'ASL di Taranto e l'ASL di Bari. Certo, c'è poi una questione nazionale che il rifinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale, non lo dice un pericoloso bolscevico, ma lo dice il Sole 24 Ore e l'ha detto da ultimo anche la Fondazione Gimbe, che l'Italia nel sistema UE è l'ultima nel rapporto tra spesa sanitaria e PIL e che quindi c'è una questione di scelte. Ecco perché la beffa dell'arsenale, cioè stiamo portando al 5% del PIL la spesa militare e noi non abbiamo né la sanità né i posti di lavoro e l'occupazione, la crescita della città. Quindi io penso che le istituzioni locali devono far sistema di tutte queste questioni per rivendicare una centralità per Taranto e che non è solo la centralità dei giochi. Quella vicenda dei giochi può essere il punto di riferimento che quando si fa sistema, quando la città fa comunità e non si divide, la
0: Si
2: città
0: centrano
2: riesce
0: gli
2: ad
0: obiettivi,
2: ottenere.
0: certo. Bene, Dunque, una legge speciale per Taranto, pare che sia questo lo strumento necessario. Meno di 24 ore fa, lo hanno detto più volte i rappresentanti sindacali proprio al termine dell'incontro a Palazzo Chigi, una situazione straordinaria come quella che Taranto vive in questo momento richiede necessariamente un piano straordinario, quindi risorse e misure straordinarie, quindi a dimostrazione del fatto che si tratta di un argomento unico. Ci ritroviamo, parlavamo di acciaio ieri, parliamo di sanità in questo momento, c'è bisogno di un aiuto concreto, importante, forte e appunto eccezionale per la città di Taranto. Grazie a Cosimo Sardelli,
2: grazie
0: della funzione pubblica della CGIL di Taranto, grazie ai nostri telespettatori per essere stati con noi. Buon pomeriggio.

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste.

0: Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori, o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da tenere.
1: Sopravvissuti.
2: Vai.
1: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
3: Io Sima.
4: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
3: So che ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
5: A me manca l'alimentari.

0: continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: Salve.
1: Ti aiuto io, aspetta.
0: Ehi, salve, ho un B7, sa dove posso consegnarlo? Scusi, oh mio Dio. Qualcuno ha ordinato un rene, un fegato o qualunque cosa sia? Rispondete, credo sia piuttosto importante.
1: Ehi, puoi fare un'altra consegna?
0: No, per oggi sono a posto.
1: È fuori zona, quindi la paga è doppia.
0: Ma, affare fatto. Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
2: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
0: Michelle, ti prego, non andare da quella cazzo di Katie.
2: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
0: Ma dai, sto lavorando. Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.

0: C'è nessuno? Ho avuto un piccolo problema. Potrei usare il telefono?
1: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.
0: Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose. Non riesco a contattare la polizia. Proiettili. Puoi richiamarmi a questo numero, per favore?

tutto quello che è successo in questa città si è consumato nell'arco di poche ore. Non hai la minima idea di cosa hai tra le mani.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile. E quelle ferite sono autoinflitte.

0: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'ACME.
1: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
0: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
1: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
2: ACME! ACVOI!
1: Non c'è niente da vedere.
3: Non abbiamo in mano niente.
4: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
5: Che succede, amico?
4: L'ACME Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
6: Ti sei rubato il ballotto. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
7: Io di questa storia non so niente.
8: Se ti rivedo ti ammazzo!
9: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
10: Renzo Invernizzi,
11: detto il salamandra.
12: Guardi collega, ho un'indagine molto delicata in corso.
13: E le la devo, se è sotto copertura?
12: Quasi, investigatore privato.
14: Mi manda il collocamento?
15: Sei qui per lo stage, bene. Qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
16: Diego Viani,
17: sei accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
18: Omicidio?
19: Non c'entro, non c'entro, sono solo uno stagista.
20: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
21: Noi?
20: Noi.
21: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
22: un vilipendio di cadavere.
23: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
24: Io con questa storia non c'entro.
25: Ma che è?
26: Mamma, adesso ti devo lasciare.
27: Io sarei il coglione.
28: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
29: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
30: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
31: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
32: Un attimo. Pronto, mamma?
33: Ti posso richiamare io?
32: Come hai fatto a trovarci?
30: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
23: Dove sono i 5?
24: No,
23: miliardi in lingotti d'oro!
28: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
32: Me la ricordo.
28: Dammela.
32: Eh no.
28: Dammi sta scatola.
32: L'ho nascosta.
28: Bella scondiglia.
34: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
35: Le storie sono vere.
34: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
35: Maui, semidio del vento e del mare.
36: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
35: Ti ringrazio.
36: Tranquilla.
34: Se la luce risplende così, è un segno.
35: Mi serve il tuo aiuto.
36: Non vado in missione con una mortale.
35: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
36: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
35: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.

0: pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
0: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare. Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
2: Che ti piace di più?
0: La mozzarella.
2: Del sesso?
0: L'attesa.
2: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
1: Però!
2: Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
1: Ti prego!
2: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte. Mamma, resto a casa.
3: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
3: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tezen.
4: Ciao.
3: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
3: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa? Oh, scusa.
2: Sono Owen.
0: Ali.
2: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
2: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
2: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
2: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
1: Oh! Oh!
2: Allergia.
0: Ah, sì?
5: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
1: Scusa, ho bisogno di parlarti.
2: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
3: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate. Certo.
4: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
5: Ma che ore sono?
4: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare?
5: Ha detto che è un cuoco, chef!
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
5: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo! Ah, sì!
0: Io non c'entro niente.
2: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
4: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
6: I've been kept. È da pazzi!
4: Lo so!
0: Cos'è?
4: È per te. And the world still so
0: wild, called to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
1: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
7: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: Benvenuti in una nuova puntata della rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti.
9: Buongiorno, buongiorno.
8: Ben trovata.
9: Buongiorno.
8: Allora, siamo nel periodo dopo Pasqua e Pasquetta.
9: Esatto, infatti proprio prendendo spunto dalla Pasquetta, quindi dalla mia giornata, diciamo, di festa trascorsa con amici, insomma, in un bellissimo,
8: nel verde,
9: in un bellissimo bosco. Quando però sono tornata a casa con questo odore di griglia e ho dovuto lavare, sgrassare la griglia, ho detto domani parlerò della carne, dando qualche informazione importante, perché è chiaro che adesso comincia il periodo delle belle giornate e quindi è più frequente sicuramente ritrovarsi davanti a un barbecue, per cui è importante avere però sempre, per un tipo di alimentazione consapevole, avere delle informazioni in modo poi da poter fare anche delle scelte giuste, salutari, importanti, no?
8: Quindi oggi parliamo della carne rossa.
9: Sì, parliamo della carne rossa, la distinzione soprattutto tra carne rossa, carne processata, perché le due cose sono ben distinte, no? E quindi dobbiamo fare un attimino di chiarezza.
8: Capiamo, perché io questa cosa non la conosco.
9: Ovviamente la carne rossa viene definita sicuramente rossa perché contiene più ferro, quindi è più ricca di emoglobina o mioglobina, che appunto hanno questa capacità poi di inglobare l'ossigeno per la produzione appunto di energia, e quindi anche dal colore noi le vediamo chiaramente più rosse, no? Quindi sicuramente il manzo, la carne di vitello, il cavallo, l'agnello, la pecora e anche il maiale, nonostante dalla sua colorazione noi tenderemmo un po' a posizionarlo più nelle carni, più nelle carni, diciamo, nelle carni bianche, e queste sono le carni rosse. Invece le carni lavorate, quindi processate, sono sicuramente un po' tutti

0: quelli che derivano, quindi gli insaccati, qualunque tipo di insaccato, i würstel, la carne in scatola.
1: E anche gli hamburger?
0: No, gli hamburger se sono freschi è una carne chiaramente lavorata, ma non processata, nel senso che comunque carne che viene frullata e poi rimessa insieme. Quindi il processo che subisce sicuramente una carne diciamo lavorata è sottoposta a tantissimi trattamenti e quindi ovviamente aumenta anche la quantità di sodio, quindi di sale. E ci tengo a specificare che questo è, diciamo, è per tutti gli affettati, sia quelli derivanti dal maiale, che sono la maggior parte, ma anche per quanto riguarda la bresaola, che in realtà deriva dal vitello. Quindi comunque sono prodotti ultraprocessati che vanno consumati con moltissima moderazione. È chiaro poi però che non dobbiamo neanche demonizzare gli alimenti, senso che grazie a Dio in Italia abbiamo un'alta qualità di determinati prodotti, no? Quindi è chiaro che non possiamo neanche paragonare una fetta di San Daniele ad un würstel trovato.
1: Assolutamente.
0: Quindi è chiaro che puntando sempre sulla qualità, cosa che abbiamo specificato più volte, possiamo mantenerci diciamo in quel consumo consapevole, con quel consumo moderato. Per quanto riguarda invece la carne rossa, anche questa non deve essere completamente eliminata. Quando abbiamo guardato nelle puntate, qualche puntata fa, la nuova piramide alimentare, avevamo appunto scoperto di come la carne fosse stata posizionata proprio al vertice, proprio ad indicarne un consumo più sporadico. Questo proprio perché dopo spiegheremo proprio per quale motivo diciamo è stata necessaria questa limitazione, proprio nel suo consumo.
1: Assolutamente, importante, anche perché io ad esempio non mangio tanti insaccati, salumi, come si dice, sai, la mortadella, è proprio raro, ti dirò una volta ogni 3 mesi.
0: Bene.
1: Proprio mi piacciono molto le verdure, la mia alimentazione è prevalentemente su pesce e verdure e la carne, però mangio pollo, mi piace la carne leggera oppure il manzo, e mangio anche la carne cruda, che poi è quella che si può mangiare cruda, ovviamente non è che mangio tutti i tipi di carne, perché poi diciamo che ci sono delle tipologie di carne che devono essere cotte abbastanza,
0: ovvio, perché altrimenti entriamo diciamo in un'altra serie di problematiche. Esatto. Però qui al di là della qualità è una questione proprio legata comunque alla frequenza, di quanta carne noi possiamo consumare. Se tu pensi che in un uomo il consumo settimanale si deve aggirare intorno ai 300 grammi,
1: 300 grammi sembra una porzione, certe
0: esattamente
1: volte.
0: Se tu consideri che normalmente magari 3-4 volte alla settimana famiglie diciamo fanno la loro cena, fanno la loro cena mangiando magari già metà o tre quarti di questa porzione settimanale.
1: Mamma mia, va bene, continuiamo a parlarne tra pochissimo, ora diamo linea alla regia e ci risentiamo tra poco.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Benvenuti nella nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti, biologa nutrizionista. Parliamo di carne rossa oggi e abbiamo detto un po' di cose prima, quindi continuando a parlare di questo, come facciamo ad avere degli accorgimenti? Perché quando mi hai detto Fabiana è 300 grammi alla settimana di carne rossa andrebbero, sono rimasta un po' così perché certe
2: questo
1: volte...
2: negli uomini, nelle donne anche un pochino meno,
1: anche, addirittura anche meno nelle... quindi ecco, immaginiamo questo a settimana. Adesso io vorrei chiederti come facciamo, ci sono degli accorgimenti che noi possiamo avere, adottare, utilizzare per ridurre o per sostituire, non lo so.
2: Allora, intanto sicuramente potremmo sostituire, considerate che la nostra è un'alimentazione in cui sicuramente abbiamo tanti prodotti di origine animale, però dobbiamo concentrarci maggiormente e riscoprire, rivalutare l'importanza dei legumi. Perché okay. Se noi proviamo a confrontare, no, chiaramente una stessa quantità di legumi e di carne rossa, ci accorgeremmo che i loro valori nutrizionali non sono poi così tanto differenti, anzi in alcune cose vediamo che la componente dei legumi, ad esempio qui probabilmente voi vedete un'immagine di un confronto con dei fagioli
1: rossi secchi, sì.
2: Rossi, vediamo che l'apporto di fibra e l'apporto di ferro è sicuramente maggiore. Ok, quindi con anche però abbiamo meno sodio, quindi comunque anche meno sapidità, insomma il consumo di sodio sappiamo che è fondamentale, ma deve essere comunque controllato. Possiamo confrontare, vedere che il colesterolo è assolutamente nullo nelle proteine di origine vegetale, quindi in questa porzione diciamo di fagioli. Diciamo l'unica cosa su cui dobbiamo la cosa che dobbiamo considerare è che però la carne rossa ha comunque, cioè se si seguono le quantità, diciamo che le proprietà contenute sono anch'esse fondamentali. Quindi nella carne rossa noi troviamo sicuramente la vitamina B12, che è fondamentale per tutti i processi che riguardano diciamo la parte dei neuroni, quindi la parte anche cognitiva. Ok, quindi questo è un aspetto molto importante che un'alimentazione vegetale non potrebbe comunque supportare. Infatti, nelle persone che fanno una dieta che seguono una dieta vegetariana o vegana è sempre indispensabile implementare la vitamina B12, diciamo, con
1: degli integratori.
2: Con degli integratori.
1: Ah,

0: perché altrimenti vanno incontro a dei rischi maggiori dal punto di vista comunque neurodegenerativo, quindi questo è un aspetto importante. Soprattutto questo ci dimostra come tutto va consumato, ma tutto va intanto conosciuto, perché avere una conoscenza degli alimenti e talvolta anche provare qualcosa di diverso, non ragionare per preconcetti, no? Quell'alimento secondo me non lo mangio perché non l'ho mai mangiato, quindi posso sapere neanche che sapore ha.
1: È vero.
0: Quindi quando poi in realtà o per necessità o per anche solo per curiosità ci approcciamo ad altri gusti, ad altri sapori, alla fine ci accorgiamo che comunque possiamo tranquillamente consumarli.
1: Certo.
0: Quindi questo è una cosa sicuramente molto molto importante.
1: Ok, assolutamente. Noi continuiamo a parlarne tra poco, vero? Giusto? Diamo la linea alla regia. Grazie, dottoressa, perché ci sono tante domande che dobbiamo fare dopo e dobbiamo dire anche il perché stiamo parlando di questa cosa che è molto importante. Quindi noi facciamo una breve pausa e ci vediamo tra poco.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: della musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Siamo tornati in onda con la nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Oggi stiamo parlando della carne rossa, del consumo di carne rossa, delle opzioni possibili in relazione alla, no, al cambiamento, alla possibilità di optare magari per i legumi, e stiamo parlando anche della necessità di utilizzare, di conoscere anche bene il cibo che noi mangiamo, perché questo è molto importante, perché certo. Poi ci sono degli istituti, delle istituzioni a livello nazionale e internazionale che fanno ricerche, che quindi segnalano determinate cose, vero?
2: Certo, perché appunto diciamo questo argomento, il perché stiamo quantificando la quantità di carne rossa, perché stiamo dando queste informazioni che possano essere anche un po' uno spunto di riflessione, no? Esatto. Sulla propria alimentazione, chiedersi ma sto mangiando in maniera sana, consapevole, sana, sto facendo un investimento sulla mia salute
1: e sulla mia vecchiaia anche
2: chiaramente, perché nel 2000 diciamo che nel 2015 l'AIRC, quindi Istituto Nazionale sulla

0: ricerca sul cancro, ha proprio inserito la carne rossa e la carne lavorata proprio come predisponenti allo sviluppo di forme tumorali, in particolare tumore del colon.
1: Okay.
0: Quindi è chiaro che l'attenzione su questi tipi di alimenti è nettamente aumentata, no? Quindi qui non è più, come vedete, non è più quando si parla di dieta, di alimentazione, banalmente associato al magro, grosso, sono in forma, sono in sovrappeso. Qui parliamo proprio di questioni legate alla salute, ok? Quindi è sicuramente molto importante ragionare su questi aspetti, per cui questi tipi di consumi, così come li abbiamo visti, quindi mantenuti diciamo nei limiti, variati nella tipologia di carni, magari utilizzando, associandoli con determinati tipi di verdura, perché la nostra fortuna è avere nella nostra bellissima alimentazione anche molti alimenti bioattivi, come abbiamo spiegato più volte, no? Come le associazioni di alimenti possono potenziare o smorzare l'effetto positivo tossico di determinati alimenti. Per cui è chiaro che nel momento in cui consumiamo una carne rossa, sicuramente l'associazione con verdure a foglia verde favorisce diciamo lo stimolo epatico e quindi un più rapido smaltimento di queste sostanze. Che ne so, una scaloppina di vitello con delle belle bietole ripassate. Oppure, dato che vedo segnali di in regia, c'è stato un morto alla parola bietola, magari ecco, potrebbero essere delle belle cicoriette ripassate con aglio, olio e peperoncino, con vicino magari una bella fetta di carne. Ecco, nella giusta quantità, con la giusta associazione, nella giusta frequenza, possiamo farlo. È importante però stare attenti, ed è anche una questione, quando parliamo del futuro, no? Del nostro futuro, non solo diciamo quello nostro personale, ma anche parlando in termini di sostenibilità.
1: Certo.
0: Ok, i costi per la produzione di carne rossa sono elevatissimi. Ok, per cui anche per il nostro pianeta, se noi avessimo una insomma una maggiore consapevolezza, faremmo del bene a noi e a tutto diciamo il mondo,
1: pianeta,
0: tutto il mondo. Pianeta.
1: Esatto, così, va bene. Noi facciamo ancora una piccola pausa e ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Benvenuti nella nostra rubrica Cibo, che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Stiamo parlando di carne rossa, stiamo parlando del consumo di carne rossa. Adesso, dottoressa, in chiusura io vorrei un po' capire, io per prima e magari ai nostri ascoltatori in questo momento, come possiamo posizionare le diverse varietà di cibo lungo la settimana.
2: Beh, certo. Allora, se noi consideriamo che i legumi devono diventare parte integrante della nostra alimentazione, dobbiamo creare un bellissimo bilanciamento. Quindi ad esempio potremmo mangiare a pranzo del lunedì come fonte proteica, potremmo utilizzare ad esempio della carne bianca, quindi del pollo, e poi a cena magari delle uova. E per uova, perché quando i miei pazienti dico le uova, dicono: oddio, ma morirò di fame. Beh, le uova ve le potete fare, vi potete fare una bella frittata, vi potete fare un omelette, potete mangiarle anche insomma lì al padellino, accompagnata con una buona quantità di verdura, due fette di pane, insomma una bella cena sostanziosa, certo. Completa, ma anche leggera. Quindi possiamo sempre bilanciare, considerando una porzione al giorno di legumi, nell'altra possiamo alternare magari il martedì, vedete dall'immagine, una porzione di pesce con la cena, una bella zuppa di legumi, o anche dei legumi in un'insalata, adesso che arriviamo nella stagione un po' più calda, anche un'insalata di ceci, pomodoro, essere appunto un'idea rapida e fresca, con la rucola, pomodorini, insomma quello che volete arricchire. Poi magari appunto associare in una porzione di legumi a cena con del formaggio, dei formaggi magri, poi di nuovo le uova, e poi vedete la carne riportata al sabato con a cena una porzione di pesce. È chiaro che questo è un esempio. Il sabato qui viene fatto un menù completo, ma normalmente, almeno io nei miei piani alimentari, lo inserisco sempre come un pasto libero a settimana.
1: Anche perché c'è la pizza il sabato.
2: E anche perché c'è la pizza, diciamo che questa è una cosa culturale, come ti dicevo prima nella pausa, che la pizza è un po' un rito, no? È l'uscita, lo sgarro, quel momento di condivisione. E quindi per me, che sia pizza o sia un'altra cosa, ritengo che sia assolutamente indispensabile lasciare quella libertà di un giorno di poter essere comunque più spensierati, insomma fare una vera e propria condivisione, per quanto non sia così impossibile diciamo coniugare una corretta alimentazione con uno stile di vita attivo e mondo, nella vita sociale. Ci vuole solo organizzazione, forza di volontà e come dico sempre io, consapevolezza di quello che vogliamo per noi e per la nostra salute. Quindi anche questa distribuzione, anche da un punto di vista economico di spesa, insomma non siamo molto elevati, perché considerando che abbiamo 4-5 porzioni di legumi e il loro costo è nettamente inferiore a quello della carne, abbiamo 2 porzioni di uova che ha un costo contenuto, il pesce, la carne viene riportata un paio di volte, il pesce 3 volte, no? Quindi con un minimo, insomma, come vedete, con una minima pianificazione, una minima organizzazione, si riesce comunque a mangiare bene.
1: Il pesce surgelato fresco uguale?
2: Allora, dipende da cosa intendi, nel senso che
1: merluzzo, magari la platessa.
2: Sicuramente il pesce fresco, con questo come un po' tutti gli alimenti, sicuramente il fresco è qualitativamente leggermente più su, però noi possiamo o comprarlo fresco e surgerarlo e consumarlo poi nei tempi diciamo

0: consigliati per i cibi appunto surgelati, o per evitare comunque di trovarci magari sprovvisti di quell'alimento, magari avere sempre la confezione salva tempo,
1: sì, salva cena,
0: di merluzzo, insomma, di pesci che comunque, voglio dire, hanno una buona resa anche tenuti surgelati. Quindi quello che vale per la carne in realtà vale anche per il pesce, ma nella nostra bella città diciamo che
1: voglia.
0: Il pesce
1: non manca
0: e fa bene anche alla nostra economia quello di consumarlo.
1: È vero, è proprio così. Allora, dottoressa, io ti ringrazio anche per oggi.
0: Grazie
1: per questa nuova puntata insieme. Noi ci rivediamo la prossima settimana con la rubrica Cibo che cura.
0: Ciao.

0: possiamo provare? Ho già tutto acceso.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
3: Qualcosa di metallico nella bocca.
4: Odino era un cane antiminante strato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
3: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
4: Gli ho sparato in testa.

0: fatto, Benno. Dovremmo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
1: Non ci credo, l'hai preso.
0: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
2: Vieni qui. Ti sei rubato il malloppo.
3: I 5 miliardi dell'ultima rapina.
4: Io di questa storia non so niente.
5: Se ti rivedo ti ammazzo!
6: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
7: Renzo Invernizzi,
8: detto il salamandra.
9: Qua di collega un'indagine molto delicata in corso.
10: Ed è la Diego, se sotto copertura.
9: Quasi. Investigatore privato.
11: Mi manda il collocamento.
12: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
13: Diego Miani si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
14: Omicidio?
15: Lo c'entro! Sono lo stagista!
16: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
17: Noi?
16: Noi.
17: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
18: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
19: Io con questa storia non c'entro.
20: Ma che è?
21: Mamma, adesso ti devo lasciare.
22: Io sarei il coglione.
23: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
24: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
25: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
26: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
27: Un attimo. Pronto, mamma? Ti posso richiamare io?
28: Come hai fatto a trovarci?
25: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
29: Dove sono i 5?
30: No.
29: Miliardi in lingotti d'oro!
23: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
24: Me la ricordo.
23: Dammela.
24: Eh no.
23: Dammi sta scatola.
24: L'ho nascosta.
23: Bella scondiglia.
31: Come si sente oggi?
32: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Anice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
1: Lei chi è?
2: Sua figlia si può salvare. Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento. Ha una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
0: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
3: Cosa sappiamo su Col Reed?
4: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
3: Che fine ha fatto?
4: Se ne sono perse le tracce.
5: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
6: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
7: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
8: Tu che cazzo sei?
9: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
7: È in trappola.
9: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
7: Tu che cazzo vuoi? Vendetta.
4: Chiamata di soccorso.
3: Il codice?
4: Attacco, signore.
3: Un attacco.
10: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
11: Le storie sono vere.
10: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Viti, e salva tutti noi.
11: Maui, semidio del vento e del mare.
12: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
11: Ti ringrazio.
12: Tranquilla.
13: Se la luce risplende così, è un segno.
11: Mi serve il tuo aiuto.
12: Non vado in missione con una mortale.
11: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
12: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
11: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
12: Pronta a essere l'eroina?
11: Andiamo a salvare il mondo.
12: Ti guardo le spalle. c'è? Qualcosa tra i denti?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego!
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
6: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
7: Ciao.
6: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
6: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Ah.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
3: Oh! Oh! Allergia.
0: Ah, sì?
8: Salve. Ehi, salve, ho un B7, sa dove posso consegnarlo? Scusi, oh mio Dio. Qualcuno ha ordinato un rene, un fegato o qualunque cosa sia? Rispondete, credo sia piuttosto importante.
9: Ehi, puoi fare un'altra consegna?
8: No, per oggi sono a posto.
9: È fuori zona, quindi la paga è doppia.
8: No, affare fatto. Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
10: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
8: Michelle, ti prego, non andare da quella cazzo di Katie.
10: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
8: Ma dai, sto lavorando! Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.

0: C'è nessuno? Ho avuto un piccolo problema. Potrei usare il telefono?
1: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.
0: Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose. Non riesco a contattare la polizia. Proiettili. Puoi richiamarmi a questo numero?

tutto quello che è successo in questa città si è consumato nell'arco di poche ore. Non hai la minima idea di cosa hai tra le mani.

Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
0: Sopravvissuti.
3: Vai.
0: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Higg.
4: Io Sima.
5: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
4: So chi ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
0: A me manca l'alimentari.

0: Continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: E quello cos'è?
1: È un tappeto.
0: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
1: Oh mio Dio!
2: Joe, ti ricordi di Pineok?
3: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
4: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
0: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
2: Sembrano... Sì.

0: simpatici. E poi lei è così bella.
1: Hai della tequila?
0: Joe, metti un po' di musica.
2: Che musica ti piace, Oak?
1: Che genere è, Shade?
2: Che genere è,
1: Shade? Lei lo adora.
3: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
4: Che sta succedendo?
5: È una cosa da pazzi!
0: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
4: L'hai sentito in un podcast?
0: Sì, e allora?
1: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
3: Invitarci? A unirvi a noi?
0: Noi?
4: Anche io.
0: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
6: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
7: Scusa, ho bisogno di parlarti.
8: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
6: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
9: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
7: Cazzo! Mi serve un lavoro.
10: Hai già lavorato in cucina?
7: Scusate. Certo.
10: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
11: Ma che ore sono?
10: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
7: Sa che posso anche cucinare.
11: Ha detto che è un cuoco, chef.
7: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
11: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
7: Io non c'entro niente.
0: Non mi interessa, Tony.
8: Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
10: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
7: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
12: I've been kept. È da pazzi!
10: Lo so!
7: Cos'è?
10: È per te. And the world still so
7: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
13: Scusi, qual è il suo nome?
7: Anthony Bourdain.
13: Immagino che avrai delle domande.
14: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
13: Vuoi davvero saperlo? Lei è Verdi. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
14: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga.

0: Jen. Di qualcosa. Di qualcosa.
1: Ti avverto. Non c'è luce, solo oscurità.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sarebbero arrivati in auto, incappucciati e armati di spranghe. Hanno colpito con violenza, potevano uccidere. La brutale aggressione in via Cesare Battisti alle prime ore del mattino davanti all'autoparco di Chima. Vittime della violenza cieca, proprio due dipendenti di Chima Ambiente, un uomo e una donna di 64 anni. Sono stati colpiti ripetutamente. L'uomo versa in gravissime condizioni e ricoverato in terapia intensiva con traumi cranico e facciale. In queste ore potrebbe essere trasferito a Bari. Ferita a sangue anche la donna. Lei impiegata, lui capo squadra del servizio raccolta. L'aggressione è stata fermata grazie all'intervento di alcuni passanti, poi gli aggressori sono fuggiti. I due lavoratori erano in procinto di prendere servizio quando sono stati assaliti in quella che ha tutti i contorni dell'azione premeditata. Sulla vicenda sta indagando la polizia e potrebbero rivelarsi utili alle indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza che sarebbero già state acquisite. Le organizzazioni sindacali chiederanno al prefetto la convocazione del comitato dell'ordine e della sicurezza affinché venga affrontato con misure concrete il rischio al quale sono sottoposti i lavoratori delle municipalizzate. Mentre dal comune arriva una ferma condanna di questa assurda esplosione di violenza e allo stesso tempo viene lodato il coraggio e l'altruismo di quei cittadini che di fronte a quella scena non si sono voltati dall'altra parte.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Ci sarà da attendere ancora qualche giorno per conoscere il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Oggi alla Corte d'Appello di Milano si discute l'istanza con la quale i commissari dell'ex Ilva chiedono di sospendere il provvedimento col quale la stessa Corte impone lo spegnimento dell'area a caldo. Il pronunciamento della Corte è atteso fra qualche giorno, come ha spiegato ai microfoni di Buongiorno Taranto l'avvocato Ascanio Amenduni, il legale che assiste l'associazione che ha innescato questo procedimento giudiziario.
5: Oggi non accadrà nulla, la Corte si riserverà e quindi nel giro di qualche giorno emetterà la sua pronuncia. Ovviamente noi ci auguriamo che non sia di sospensione della sospensione, perché sembra una contraddizione in termini. In un procedimento che ha natura cautelare la Corte decide di sospendere l'attività perché ravvisa gravi pregiudizi alla salute umana, e a questo provvedimento, che poi è filtrato attraverso due gradi di giudizio, dovrebbe essere sospeso solo perché l'Ilva, l'ex Ilva, ha proposto ricorso per Cassazione. I tempi di ricorso per Cassazione sono di 3 anni, quindi accogliere la sospensiva della sospensiva vorrebbe dire che per 3 anni ancora i tarantini devono essere sottoposti a questi veleni tossici delle emissioni industriali.
4: Come accade da quando questa vertenza è esplosa, da una parte ci sono le ragioni della salute, dall'altra quelle del lavoro. E come si pongono i sostenitori della chiusura dell'Ilva di fronte al rischio di migliaia di licenziamenti?
5: Ci addolora, ma qui si tratta di una vera e propria lotta per il diritto o per i diritti. Da un lato i diritti della produzione industriale e dall'altro i diritti alla salute. Chi vincerà? L'importante è che ciascuno dei contendenti sia all'altezza del compito. C'è stato un lungo tempo, decine di anni, in cui il diritto alla produzione ha prevalso sul diritto alla salute. Adesso forse siamo alla svolta. Qualcuno si è accorto nel cuore dell'Europa, in Lussemburgo, che la tutela della salute umana viene prima di ogni altro valore, ma lo riconosce anche il nuovo testo dell'articolo 9 della Costituzione italiana. La salute first. La salute avanti a tutto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: A Palazzo Chigi il governo promette l'acciaio green che, lo sottolinea il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, un impegno concreto con risorse già disponibili. Inoltre, sempre Mantovano, nel confronto con gli enti territoriali ha lanciato la proposta di attivare un tavolo permanente per Taranto per seguire l'evoluzione della vertenza ex Ilva e di riflesso le dinamiche che riguardano il territorio sulla falsariga di quel che è stato fatto per la Terra dei Fuochi, tavolo che andrebbe calendarizzato a breve. Mantovano inoltre nell'incontro romano tira in ballo un tema caro ai sindacati, quello della partecipazione pubblica, a patto però che ci sia un piano credibile. Quello dell'intervento dello Stato, come socio maggioritario, del resto rappresenta una richiesta ormai costante dei sindacati che lo vedono come un elemento di garanzia per la continuità produttiva ed occupazionale. Ovvio che per l'area a caldo gli scenari sono diversi a seconda della decisione che prenderà la Corte d'Appello di Milano intervenendo in composizione diversa sul suo provvedimento di fine luglio. In caso di conferma, Mantovano chiarisce che bisognerà seguire tre questioni: il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori e delle relative famiglie legato alle sorti della fabbrica, quindi pensare a soluzioni che non siano solo ammortizzatori sociali e incentivi all'esodo. Poi sarà necessario gestire il tema della produzione dell'acciaio nel paese, nonché le prospettive economiche di un territorio, quello di Taranto, legato a doppio nodo all'acciaieria. Intanto, poco prima degli incontri di martedì, è arrivata la comunicazione da IGI, con cui l'associazione datoriale, che rappresenta 28 imprese dell'appalto ex Ilva, sospende momentaneamente la procedura di licenziamento collettivo per 2.500 unità, che aveva annunciato lo scorso fine settimana, generando ovviamente non poca preoccupazione. Sono circa 1.700 invece i lavoratori che dipendono dalle aziende associate a Confapi.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: 3 ore di confronto nel corso del quale il governo ha continuato a promettere in un tempo che dovrebbe essere caratterizzato dalla concretezza e non più dalle parole. 3 ore di confronto nel corso del quale i sindacati hanno continuato a chiedere strumenti per far fronte alla straordinaria situazione attuale e al problema di carattere occupazionale e quindi sociale che verrebbe a crearsi in caso di conferma della chiusura dell'area a caldo alla fine di ottobre.
7: Abbiamo presentato un piano e che vogliamo che su quel piano ci sia un confronto che garantisca le lavoratrici e i lavoratori di tutti i siti. Ed è del tutto evidente che questi 2 giorni che il governo si è preso sono necessari a trovare gli strumenti che il governo deve avere nel caso in cui si determinasse la scelta da parte della magistratura di chiudere l'area a caldo.
8: Hanno preso l'impegno di convocarci entro un paio di giorni per fare tutti gli approfondimenti al loro interno di tutti, sotto ogni punto di vista, per evitare quello che è un dramma sociale e sotto ogni punto di vista che parte da Taranto, dopo poi si scarica verso tutti gli altri stabilimenti, quindi Genova, Novi, Racconigi e quant'altro.
9: Sono venuti e ritornati a raccontare la favola di come faranno i forni elettrici, i DRI e di come si implementa un piano industriale decente a Taranto. Chiaramente tutto questo per noi è assolutamente sconfortante. Abbiamo detto al governo che doveva assolutamente essere intrapresa un'azione affinché tutti i lavoratori siano garantiti in un perimetro chiaramente complessivo, sia l'indotto, i lavoratori chiaramente che oggi sono dentro l'area a caldo, e anche su questo il contenuto è assolutamente sufficiente.
10: Noi non accettiamo una prospettiva di questo tipo, abbiamo detto che bisogna studiare piani straordinari per garantire la continuità produttiva, perché ci sono tutti i presupposti per poter mantenere anche le aree a caldo dal nostro punto di vista.
6: Assente la Premier, che pure nell'iniziativa barese della scorsa settimana aveva garantito che si sarebbe occupata personalmente della grande vertenza. Presenti, oltre al sottosegretario Mantovano, diversi ministri, tra cui Urso e Calderone. L'incontro verrà riaggiornato nel giro di qualche giorno.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Una lettera alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro dei Trasporti Matteo Salvini e a tutti i parlamentari tarantini. È l'iniziativa del Sindaco di Grottaglie Ciro Dalò per ottenere l'attivazione dell'aeroporto Arlotta per i voli passeggeri. L'aeroporto è stato pienamente operativo nel corso dei Giochi del Mediterraneo, quando è stato al servizio di atleti, delegazioni, autorità. È lo stesso Sindaco Dalò a spiegare

0: ai nostri microfoni l'obiettivo della sua iniziativa.
1: Ho ribadito le ragioni del territorio, la necessità che questo aeroporto non venga utilizzato solo per eventi eccezionali, ma che diventi uno strumento di collegamento per il territorio, perché di fatto siamo mal collegati, ci mancano le infrastrutture, quindi può essere sicuramente

0: Ci sono grandi opportunità dietro questo aeroporto e questo è il momento per farlo decollare. Del resto è stato ristrutturato con importanti risorse economiche e ricordo che è stata realizzata un allestimento in ceramica con le ceramiche di Grottaglie, quasi un museo all'interno di questo aeroporto. Quindi bisogna coniugare l'opportunità di un investimento con appunto la necessità di uno sviluppo industriale, ma ovviamente di un indirizzo turistico. Il ministro Abodi, al quale ho raccontato questa storia, si è innamorato dell'aeroporto di Grottaglie e è venuto a fare un sopralluogo prendendo l'impegno di portare avanti questa battaglia anche nel Consiglio dei Ministri, parlando con l'assessore, col presidente del Consiglio, affinché venga convocato questo tavolo, cosa che mi è stata ribadita questa mattina ad un'interlocuzione telefonica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La situazione dei collegamenti ferroviari da e per Taranto merita un confronto serio e immediato tra istituzioni locali, Regione Puglia e Governo, che al momento non c'è. A sottolineare l'importanza di tirar fuori Taranto dall'isolamento e evidenziare che si tratta di certo di un tema trasversale è il presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano, per il quale è paradossale che in una fase nella quale si parla di rilancio del Mezzogiorno, di turismo, di grandi eventi, di sviluppo del territorio e di vocazione mediterranea di Taranto, la nostra città continui a fare i conti con collegamenti ferroviari insufficienti e con una programmazione degli orari che rischia di penalizzare fortemente cittadini, studenti, lavoratori e visitatori. Ancora più difficile da comprendere la situazione dei collegamenti attraverso la Basilicata. Il treno regionale che da Metaponto raggiunge Sibari consente di intercettare il Frecciarossa, ma Taranto rimane di fatto esclusa da questa opportunità. A questo si aggiunge la rimodulazione degli orari ferroviari che rischia di rendere ancora più complicato per chi parte da Taranto utilizzare alcune delle connessioni disponibili. Liviano, con il Comitato Treni e con la Conferenza dei Presidenti dei Consigli Comunali della provincia di Taranto, promuove un incontro con Regione Puglia e Governo e dichiara: se vogliamo attrarre investimenti, rafforzare il turismo, sostenere l'università, favorire la mobilità degli studenti e dei lavoratori e valorizzare il ruolo di Taranto nel Mediterraneo, non possiamo pensare di farlo senza garantire collegamenti efficienti e competitivi. Dopo i Giochi del Mediterraneo, non possiamo parlare soltanto di ciò che Taranto ha dimostrato di saper fare. Dobbiamo anche creare le condizioni perché la città possa essere raggiunta, vissuta e quindi collegata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: I collegamenti ferroviari davvero scarsi, l'incognita dell'aeroporto di Grottaglie privo di voli di linea nonostante gli investimenti per attrezzare il terminal passeggeri. Quella dei trasporti è una delle piaghe di Taranto e della sua provincia, che hanno difficoltà persino a vedersi garantiti i collegamenti con Roma. Sentiamo l'assessore regionale ai trasporti, Raffaele Piemontese.
4: Noi con Antonio De Caro abbiamo chiuso qualche settimana fa. Pur non essendo pienamente convinti sul principio per garantire ai cittadini di Taranto la possibilità di raggiungere Roma in maniera più veloce e più celere, come è giusto che sia per tutti i cittadini pugliesi e per tutti i cittadini italiani, la possibilità di raggiungere Roma in maniera più veloce. Su questo Regione Puglia messo 1.600.000 euro fino a fine anno per poter garantire questo collegamento con il sindaco di Taranto e con il presidente della provincia, con Gianfranco Parmisano. In questi mesi, io sono assessore da 8 mesi, stiamo lavorando per fare in modo che ci possa essere un potenziamento dei trasporti.
3: Poi c'è la grande questione dell'aeroporto Arlotta, utilizzato per i giochi del Mediterraneo e ora di nuovo in fase di stallo. Prudente, l'assessore regionale.
4: Innanzitutto nel corso degli anni si è investito per rendere quell'infrastruttura un'infrastruttura seria e con il presidente abbiamo avuto poco prima di Ferragosto un incontro anche con i consiglieri regionali tarantini per comprendere sul tema della continuità territoriale, per comprendere anche come possono coesistere rispetto al tema delle risorse, perché poi ci vogliono le risorse, per me i soldi, per mantenere aeroporti che sono molto vicini e quindi quelle risorse come si tengono. E su questo c'è tutto un approfondimento che noi stiamo facendo per garantire a tutti cose serie, reali e non solo in termini di annunci.
1: Cittadella.

0: Cultura Magazine.
1: Oggi proseguiremo nel nostro viaggio proprio nel mondo degli adolescenti, affrontando un fenomeno diverso, ma che ci porta ancora una volta a interrogarci sul disagio giovanile e anche sul ruolo che la famiglia, scuola e società sono chiamate a svolgere. Il tema è quello delle cosiddette baby gang, quindi gruppi di ragazzi, spesso giovanissimi, che possono rendersi protagonisti di aggressioni, atti di vandalismo, intimidazioni o altre condotte violente. Quindi, dietro a questi episodi c'è una domanda, no? Che dobbiamo porci. Qual è? Cosa spinge un adolescente a cercare nel gruppo, talvolta nella violenza, un'identità, un riconoscimento, un senso di appartenenza? E come facciamo? Siamo capaci? Come in questo tutto questo disagio, no? Adolescenziale, nella difficoltà per alcuni ragazzi anche di trovare nella scuola, nella famiglia, le istituzioni, adulti capaci di ascoltare e orientarli. Come ci muoviamo in questo? Veramente camminiamo sulle uova in questo terreno qua. Come facciamo?
2: Chiaramente buongiorno a tutti. Chiaramente Anna, la risposta non ce l'abbiamo noi, non siamo professionisti, noi possiamo dare solo una fotografia del problema. La dispersione scolastica è un fenomeno, abbiamo visto che l'assenza spesso anche di modelli, di riferimenti, provoca, è una delle tante cause della dispersione scolastica, ma noi non lo possiamo considerare come nesso di causalità per la violenza. Però anche nei ragazzi che utilizzano, che fanno parte di gruppi violenti e quindi commettono atti criminosi, c'è qualcosa che non va, e probabilmente c'è un problema nell'assenza di modelli, nell'assenza di riferimenti positivi, nella non presenza della famiglia, nella incapacità, ma non voglio dare una colpa alla scuola, perché la scuola ci prova, ma probabilmente non ha strumenti, l'eccessiva burocrazia presente nella scuola è anche uno dei problemi. E quindi che cosa succede? Non avendo riferimenti, probabilmente riferimenti positivi, in adulti, cercano nel gruppo.
1: Okay.
2: Il gruppo di pari, no? Di pari, che può essere un fattore positivo, ma se è negativo? Per partecipare a questo gruppo ti può succedere, devono fare degli atti.
1: Se quella è la cosa che non mi spiego, poi lo chiederemo alla criminologa, perché adesso sta per arrivare Anna Leone, l'avvocato Anna Leone, socia ovviamente dell'associazione Tutele Sostegno, criminologa legale dell'Osservatorio Nazionale Violenze e Suicidi, e ovviamente a lei è un volto televisivo di Telenorba, quindi una collega. Detto questo, noi stiamo assistendo, una mia impressione, ad un'escalation di questi atti, di queste cose, quindi siamo tutti un po' responsabili, no?
2: Sì.
1: Cioè, è facile dire, ma sti ragazzi che girano col coltello, che fanno queste cose.
2: Loro, è come se nella violenza vedono una forma di affermazione di se stessi, è vero? Non hanno freni, non pensano alle conseguenze di certe azioni.
1: Fabrizio, io e te, no? Comuni mortali, siamo stati anche noi adolescenti, ce lo ricordiamo bene. Ma ti veniva mai in mente di uscire con un coltello?
2: No.
1: Questo, io partirei proprio da quello. Come gli viene in mente di prendere un coltello e metterlo in tasca? E già da lì parti, perché non sempre i genitori, no? Perché io certe volte, quando incontro i ragazzi, chiedo, dico, ma ragazzi, ma non è che i genitori sanno queste cose, perché escono, li nascondono in un punto e poi quando ritornano a casa, prima di entrare in casa, si liberano.
2: Se i genitori se ne accorgono,
1: il genitore attento,
2: non è,
1: metti che il genitore va a controllare, va a fammi vedere cos'ha, e non lo trovano perché lo lasciano prima in qualche parco, da qualche, non so, ci avranno dei posti segreti in cui, quindi non si può certo agire sulla parte. Sicuramente il controllo va fatto, ma va fatto un lavoro prima, come dicevi tu, le istituzioni, la società, la scuola, i genitori,
2: un controllo, un filtro sui social, ci sono i parent control.
1: Guarda,
2: però
1: se tu vedi
2: riescono a bypassarli, però io ecco, è una mia mio personale pensiero, sicuramente opinabile, quando eravamo ragazzi si accusava la televisione, perché vedevi certi film, ecco. Poi arrivarono i videogiochi, adesso sono i social, ma sono effettivamente i social? Forse sì, sono più immediati dei videogiochi o di certi programmi televisivi,
1: ma
2: può essere, però
1: espliciti.
2: Non lo so.
1: Ormai oggi ci sono contenuti espliciti ovunque.
2: Questo è vero, quindi dobbiamo riflettere, noi non possiamo dire hai fatto un atto criminoso, ok, qual è la pena che adesso, noi dobbiamo fare un passo indietro, perché arrivi a fare questo?
1: Ecco, quello è.
2: Che cosa può fare la famiglia, che cosa può fare la scuola, le istituzioni, le associazioni, i cittadini, che cosa può, lo sport?
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono stati 92 i volontari e le volontarie che hanno usufruito del servizio di orientamento del progetto Dai Giochi al Futuro, un'iniziativa nata dalla collaborazione tra la Casa dei Volontari e lo Sportello Orienta della provincia nell'ambito del programma Punti Cardinali for Work, con l'obiettivo di trasformare il volontariato della manifestazione sportiva in un'opportunità concreta di crescita e in un'eredità duratura per il territorio. Secondo Roberto Carucci, dirigente della provincia di Taranto, questo progetto rappresenta il primo passo verso la costruzione di un futuro diverso per la città e per i giovani.
4: Tenere qui un giovane che altrimenti potrebbe andare lontano, sicuramente per il progetto e per tutto quello che abbiamo fatto in queste settimane assieme alla Casa dei Volontari, secondo me sarà un successo. Da soli non si va da nessuna parte e quindi più persone, più enti si mettono in rete e credo maggiori siano le possibilità di raggiungere i risultati.
3: L'analisi delle 225 preferenze espresse dai volontari ha evidenziato un forte interesse per l'event management con il 27% e il turismo con il 15%, che insieme sfiorano la metà delle scelte complessive con il 43%. Ampio spazio anche alle soft skills, alla communication e media, alle lingue straniere e alle career skills. Non mancano poi le competenze digitali e le strategie come l'intelligenza artificiale, la logistica, l'imprenditorialità e la blue economy. Per Federica Peluso, special project dei volontari, lo sportello ha permesso ai giovani di orientarsi verso nuove professioni, unendo l'esperienza sul campo al proprio bagaglio personale di competenze.
5: Abbiamo avuto una media di 50 volontari che ci hanno visitato nei giorni di apertura del nostro sportello di Casa Volontari, quindi si è creato un grandissimo interesse sia per gli eventi sportivi e non solo, ma anche su come poterli raggiungere, quindi anche una formazione che può essere offerta dal territorio di Taranto.
3: Secondo Maria Caire, responsabile dei programmi dei volontari, il progetto crea un ponte reale verso il lavoro e diventa un canale privilegiato soprattutto per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per 2 settimane al fianco dello staff, degli atleti e delle delegazioni.
6: Una legacy che secondo me può rappresentare una best practice che fonda le proprie radici su un caso di successo che è una collaborazione fra un grande evento sportivo e il territorio.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Pensavo di non essere in grado, invece è stata un'esperienza bellissima.
3: Così Maria Amati ha descritto la sua esperienza come volontaria ai Giochi del Mediterraneo, un'avventura iniziata per caso come una semplice cittadina che voleva partecipare al grande evento sportivo che la sua città ha ospitato, per trasformarsi poi in una vera e propria opportunità per cambiare il suo futuro.
7: A volte non mi sembra neanche vero che in realtà finiti i giochi, di solito finisce un'esperienza e finisce tutto. Invece qui che ci accompagnano magari nell'inserimento lavorativo, visto che ci sono tante attività che possiamo fare e loro comunque hai un punto di riferimento anziché essere lasciato da soli in questo periodo che in realtà è molto difficile, soprattutto a Taranto, trovare lavoro.
3: Disoccupata da un paio di anni, Maria non ha mai smesso di studiare e di formarsi proprio per arricchire il suo bagaglio culturale, una base di conoscenze e competenze che le ha permesso poi di iniziare a lavorare come volontaria nel settore della logistica, arrivando a coprire anche il ruolo di athlete manager al Fan Village, un contatto diretto con gli atleti che richiedeva una buona conoscenza delle lingue.
7: Ho conosciuto tante persone diverse, culture diverse. Ho avuto la possibilità anche di parlare lingue diverse perché venivano anche turchi.
3: Oggi la sua corsa non si arresta. Maria, infatti, attraverso il servizio di orientamento del progetto Dai Giochi al Futuro, ha iniziato a svolgere i colloqui individuali per cercare un lavoro legato sempre all'accoglienza clienti, alla segreteria o al front office. Un percorso guidato che oggi le ha permesso di inviare anche le prime candidature.
7: Penso che questa sia una grandissima opportunità per tutte le persone che hanno non solo lavorato oggi come me, come volontaria, ma anche per tutta Taranto, per tutte le persone che hanno bisogno di un punto di riferimento.
0: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Il Taranto ha il nuovo allenatore. Si tratta di Vincenzo Feola, un nome a sorpresa rispetto alle indiscrezioni che si erano accavallate in questi giorni dopo l'esonero di Giuliatto. Ormai manca solo l'ufficialità. Feola, 58enne di somma vesuviana, ha un robusto curriculum tra Serie D e Serie Superiori. Al suo attivo due campionati vinti con Savoia e Akragas, squadre con le quali ha ottenuto la promozione dalla Serie D alla Serie C. Nella sua lunga carriera ha guidato anche Casertana, Casarano, Audace Cerignola, Matese e Atletico Lodigiani. Un uomo di esperienza, dunque, un cambio di passo netto rispetto al recente passato. Dopo l'ingaggio di Francesco Montervino come direttore sportivo, si completa dunque l'organico tecnico-dirigenziale del Taranto dopo la deludente esperienza di Pagni e Giuliatto. Nei giorni scorsi diversi nomi erano stati accostati alla società rossoblù, da Ginestra a Rogazzo, da Ciullo a Prosperi e Ragno. Era apparsa subito più una suggestione che una ipotesi realistica, quella di un ritorno in rossoblù di Eziolino Capuano. Ora si riparte con Feola, non c'è tempo da perdere, ci sono subito punti da recuperare per non gettare alle ortiche anche questo campionato.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati con la nostra informazione, in realtà con l'approfondimento pomeridiano dopo il TG Oltre la Notizia. Io sono in compagnia di Cosimo Sardelli della Funzione Pubblica CGL e parliamo subito dell'argomento, possiamo dire, del fatto di cronaca di oggi, l'aggressione che è avvenuta alle prime luci dell'alba questa mattina ai danni di due operatori di Chima Ambiente. Partiamo subito con il servizio e la ricostruzione a cura del direttore Enzo Ferrari, sentite.
1: Sarebbero arrivati in auto, incappucciati e armati di spranghe. Hanno colpito con violenza, potevano uccidere. La brutale aggressione in via Cesare Battisti alle prime ore del mattino davanti all'autoparco di Chima. Vittime della violenza cieca, proprio due dipendenti di Chima Ambiente, un uomo e una donna di 64 anni. Sono stati colpiti ripetutamente. L'uomo versa in gravissime condizioni, è ricoverato in terapia intensiva con traumi cranico e facciale. In queste ore potrebbe essere trasferito a Bari. Ferita a sangue anche la donna. Lei impiegata, lui caposquadra del servizio raccolta. L'aggressione è stata fermata grazie all'intervento di alcuni passanti. Poi gli aggressori sono fuggiti. I due lavoratori erano in procinto di prendere servizio quando sono stati assaliti in quella che ha tutti i contorni dell'azione premeditata. Sulla vicenda sta indagando la polizia e potrebbero rivelarsi utili alle indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza che sarebbero già state acquisite. Le organizzazioni sindacali chiederanno al prefetto la convocazione del Comitato dell'Ordine della Sicurezza affinché venga affrontato con misure concrete il rischio al quale sono sottoposti i lavoratori delle municipalizzate. Mentre dal Comune arriva una ferma condanna di questa assurda esplosione di violenza e allo stesso tempo viene lodato il coraggio e l'altruismo di quei cittadini che di fronte a quella scena non si sono voltati dall'altra parte.
0: E dunque, ancora violenza, ne abbiamo parlato negli scorsi mesi in diverse circostanze, violenza ai danni degli autisti dei pullman di città, ora violenza ai danni degli operatori di Chima Ambiente. Sardelli, cosa possiamo aggiungere rispetto a quello che è stato già detto in questo servizio?
2: Ciò che noi soprattutto sottolineiamo è la necessità che chi lavora per la comunità debba lavorare in sicurezza. La cosa che fa specie è che tutto ciò è avvenuto in un punto di accesso alla città, quindi non in piena notte, e nei pressi dello stabilimento aziendale, quindi del cantiere aziendale. Però noi un problema lo poniamo, l'abbiamo posto anche all'azienda, dove abbiamo posto un problema di un sistema di vigilanza e di videosorveglianza esterna, perché probabilmente dove ci fosse stato un sistema di vigilanza e di videosorveglianza esterna, tutto ciò non sarebbe accaduto. Ma questo non solo per la vicenda specifica, ma più in generale. Ci sono centinaia di lavoratrici e lavoratori che quotidianamente accedono ai cantieri, non è solo quello, ce ne sono altri in città di

0: ambiente, a tutela anche dello stesso patrimonio aziendale. All'interno ci sono decine e decine di grossi mezzi industriali, il cui valore è fondamentale e costituisce il patrimonio aziendale. E noi ci chiediamo cosa poteva succedere se tutto ciò magari sarebbe in qualche maniera si sarebbe realizzato all'interno della struttura, con magari diciamo atti anche vandalici. Cioè, ci poniamo questo problema perché è evidente che si tratta di strutture prive di qualsivoglia forma di protezione e tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, perché prima di tutto vengono le persone, ma anche dello stesso patrimonio aziendale, con tutto quello che ne potrebbe determinare in termini di danni per la città, per i lavoratori e per la comunità. Quindi la nostra richiesta forte all'azienda è di attivare quanto prima, e purtroppo è una richiesta che noi più volte avevamo fatto, perché episodi di minor gravità, ma comunque che erano episodi spia, si erano verificati, di porre in essere da subito un servizio di vigilanza e di videosorveglianza esterna. La richiesta che poi noi abbiamo rivolto, chiedendo un incontro al prefetto, ma notiziando anche tutti i vertici delle forze dell'ordine della città, è di porre in essere tutti gli strumenti che loro riterranno adeguati, è loro competenza, e quindi noi sono le prerogative, le rispettiamo. Però non è possibile che delle persone che la mattina scendono per andare a lavorare debbano poi trovarsi in queste condizioni, addirittura uno di due in fin di vita. Cioè, si pone un problema anche di vivibilità della nostra quotidianità. Cioè,
1: quello che si evince è che hanno colpito per fare male, perché hanno colpito al volto, alla testa, quindi è chiaro l'intento di ferire in maniera seria, ecco.
0: Questo è chiaro, ci sono le indagini delle forze dell'ordine, della magistratura, rispetto alle quali noi siamo, diciamo, in trepidante attesa di capire anche le ragioni, le cause, quindi su quello non possiamo incidere. Certamente la dinamica denota non un episodio di microcriminalità o di lite da, diciamo, di condominiale, denota una spiccata pericolosità criminale, se vogliamo dire anche una capacità anche organizzativa importante. Ecco perché il duplice è la nostra richiesta: da un lato la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e anche del patrimonio aziendale, di clima e ambiente, a tutela di tutti. L'autoparco si è situato, da una parte ci sono i capannoni di clima mobilità con tutta una serie di attrezzature e mezzi, dall'altra c'è un grosso supermercato, ma anche a tutela, diciamo, anche della serenità. E poi un secondo versante, che è quello della sicurezza cittadina. Cioè, stamattina quando mi è stato riferito, il mio primo commento è stato: è finita la festa, è finita l'effetto anestetizzante e gioioso dei giochi del Mediterraneo, in cui abbiamo incominciato a sperare in una città diversa, in una comunità diversa, in una comunità accogliente, in una comunità solidale, sicura. Una comunità sicura. Bene, quella narrazione non può essere e non deve essere messa in discussione, perché sicuramente in un contesto di questo tipo le grandi e drammatiche vertenze che riguardano la nostra città per il lavoro, la salute, la vivibilità, il futuro dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze non può essere messa in discussione, ma veramente tutti devono fare fino in fondo il loro compito e il loro ruolo. Non ci possiamo permettere sottovalutazioni di questo tipo. Ecco, se un pensiero lo vogliamo fare, forse con piccoli accorgimenti da parte di tutti, dai datori di lavoro al sistema di sicurezza, forse questo episodio poteva non accadere. Questo è l'insegnamento. Allora noi abbiamo, questo ci debba servire per il futuro. È indubbio che siamo fortemente preoccupati e chiediamo un intervento immediato, perché si tratta del futuro della nostra città, della nostra comunità.
1: Ecco, lasciamo da parte per il momento, nell'attesa chiaramente degli sviluppi delle indagini affidate alla Polizia di Stato, lasciamo da parte l'episodio di Chima Ambiente e parliamo di Arsenale. Ci sono novità?
0: L'altro giorno noi abbiamo avuto un incontro, come tutte le organizzazioni sindacali, con il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, dove abbiamo appunto detto chiaramente, io nell'incontro ho usato un paradigma, lo stesso paradigma dell'acciaieria. Ho detto: per 20 anni la politica non ha fatto la politica, non ha assunto le sue scelte, le sue decisioni, non ha preso le scelte, non ha avuto il coraggio di fare le scelte, ha sempre sperato che arrivasse il GIP del Tribunale di Taranto prima, piuttosto che la Corte d'Appello di Milano poi, per prendere decisioni al loro posto.
1: Siamo arrivati
0: all'effetto consunzione, dove adesso le istituzioni, i sindacati, la città deve solo raccogliere i cocci per cercare di tenere insieme la tutela dei lavoratori e la salute dei cittadini. Noi abbiamo fatto lo stesso, la sensazione che noi abbiamo anche per l'altro grande compendio industriale, perché io voglio ricordare che l'Arsenale è il secondo compendio industriale della città dopo appunto l'acciaieria. Noi abbiamo da 20 anni che denunciamo il mancato turnover, le mancate assunzioni.

0: i mancati investimenti. Noi abbiamo una dotazione infrastrutturale all'interno dell'arsenale da fare invidia a tutta l'industria navalmeccanica mondiale, non europea. Avevamo, uso il passato purtroppo, una rete di competenze, di know-how, di conoscenze da parte degli operai dell'arsenale, c'era la famosa scuola operai, che era diciamo, apprezzata da parte di tutto il sistema, non solo paese, ma anche a livello europeo e mondiale. La sensazione che noi abbiamo, basta vedere i numeri, ad oggi in arsenale non sono più meno di 700 dipendenti, tutti gli enti della difesa a Taranto ormai sono diventati residuali. Il rischio qual è? Che si perda questo ulteriore patrimonio a favore dell'industria privata, che spesso delocalizza le produzioni, delocalizza il lavoro, la qualità del lavoro e anche la condizione di chi lavora è peggiore, e abbiamo chiesto che ci sia un serio piano industriale di rilancio delle infrastrutture che sono in una condizione di degrado e di abbandono e di assunzioni, perché senza le persone non si lavora. Da parte del Capo di Stato Maggiore della Marina dobbiamo dire che c'è piena condivisione. Il problema è un altro, la politica, il nostro Ministero della Difesa, perché sono scelte di bilancio queste, ne sono consapevoli di tutto ciò, perché noi abbiamo un paradosso. In un paese che fa crescere ormai in maniera esponenziale la spesa militare nell'ambito degli impegni internazionali, che è una scelta che noi certamente non condividiamo, ma anche a voler tralasciare questo aspetto, è paradossale che però tutta l'industria navalmeccanica a sostegno del sistema difesa
1: venga
0: messa in discussione, quindi c'è qualcosa che non va, cioè non va l'aumento delle spese militari, ma non c'è neanche un ritorno in termini economici per il sistema di supporto. Cioè, quindi c'è
1: se
0: qualcosa
1: vogliamo
0: che non va.
1: Anche qui il parallelismo con l'avvertenza dell'ex Silva è molto semplice, quindi da una parte il grande problema di carattere sanitario, dall'altra parte la beffa del lavoro che manca, quindi di questa sorta di precarietà e incertezza che continua ad essere ormai la condizione normale, ci siamo quasi abituati. Io non so se faccio bene i calcoli, abbiamo ancora forse 3 minuti, ecco, ci danno conferma dalla regia. Farei un passaggio veloce a questo punto sul capitolo spinoso della sanità. Continua a slittare l'apertura dell'ospedale San Cataldo, ospedale San Cataldo che si è detto tante volte dovrà essere riempito di strumenti, dovrà essere riempito soprattutto di persone, di professionisti. E veniamo appunto al grande problema della carenza dell'organico. Carenza dell'organico che riguarda già la situazione attuale.
0: Sì, assolutamente sì. E di questi giorni la discussione, il dibattito sul blocco delle assunzioni sì, blocco delle assunzioni no. Sabato l'assessore regionale alla salute, Pentassuglia, ha detto che non c'è nessun blocco delle assunzioni, che i concorsi procedono e che inizi 2027 è il tempo naturale della procedura concorsuale per le assunzioni. Prendiamo per buone queste affermazioni, ma c'è un problema, che ad oggi nel pianificare le assunzioni è sempre un numero che uno non tiene conto di quelli che sono i reali fabbisogni di personale, quindi della domanda di salute, perché spesso e volentieri i piani di fabbisogno vengono fatti con logiche ragionieristiche contabili e non con logiche dell'effettivo carico assistenziale e quindi dell'offerta assistenziale all'interno del fabbisogno reale. Due, c'è un problema che non tiene conto poi anche della condizione di chi lavora, perché spesso e volentieri si tratta di persone in età avanzata, con limitazioni, con problemi di salute, che quindi in qualche maniera ne limitano la piena operatività. Quindi c'è necessità di un approccio diverso alla questione salute, che non è solo un approccio di numeri, di caselle da riempire e di contenimento della spesa. C'è un approccio diverso, perché noi abbiamo il territorio di Taranto, penso che sia una unicità anche nel panorama pugliese, perché effettivamente se noi vogliamo recuperare quel gap di posti letto non attivati e se vogliamo evitare quello che più volte ho detto sia l'ennesima grande occasione perduta, cioè che il San Cataldo diventi un mero spostamento logistico delle strutture attuali del POC presso il San Cataldo, quindi senza un quid plus di assistenza, di offerta di salute a questa città, è necessario che si ponga in essere un piano assunzionale specifico per il San Cataldo. Io ricordo che a queste richieste nella precedente consigliatura regionale ci fu risposto dell'allora governatore che era in previsione un piano assunzionale specifico e straordinario per il San Cataldo, che dovrebbe incanalarsi, me lo consentirete, in una legge speciale per Taranto, perché tutte queste vertenze che possono sembrare tra di loro slegate, senza un legame, in realtà Taranto è una città che a questo paese e sappiamo come e sappiamo perché ha dato tanto in termini di produzione industriale, in termini di sistema di difesa, in termini di salute. È necessario che se veramente questo territorio lo si vuole rilanciare per far essere nuovamente volano di sviluppo economico per l'intero sistema paese, ci vuole una legge speciale per Taranto, perché se il San Cataldo deve rispondere ai bisogni epidemiologici della città, deve essere riempito delle donne, degli uomini, delle professioniste e dei professionisti, e lo si può fare solo con un investimento economico eccezionale, altrimenti noi staremo a litigare tra Taranto e Martina, Martina e Manduria, nel rimanere nella sede di Taranto, o magari tra l'ASL di Taranto e l'ASL di Bari. Certo, c'è poi una questione nazionale, che il rifinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale, non lo dice un pericoloso bolscevico, ma lo dice il Sole 24 Ore, e l'ha detto da ultimo anche la Fondazione Gimbe, che l'Italia nel sistema UE è l'ultima nel rapporto tra spesa sanitaria e PIL, e che quindi c'è una questione di scelte. Ecco perché la beffa dell'arsenale, cioè stiamo portando al 5% del PIL la spesa militare e noi non abbiamo né la sanità, né i posti di lavoro e l'occupazione, la crescita della città. Quindi io penso che le istituzioni locali devono far sistema di tutte queste questioni per rivendicare una centralità per Taranto, e che non è solo la centralità dei giochi. Quella vicenda dei giochi può essere il punto di riferimento, che quando si fa sistema, quando la città fa comunità e non si divide, la città riesce ad ottenere.
1: Certo. Dunque, una legge speciale per Taranto, pare che sia questo lo strumento necessario. Meno di 24 ore fa lo hanno detto più volte i rappresentanti sindacali proprio al termine dell'incontro a Palazzo Chigi: una situazione straordinaria come quella che Taranto vive in questo momento richiede necessariamente un piano straordinario, quindi risorse e misure straordinarie, quindi a dimostrazione del fatto che si tratta di un argomento unico ci ritroviamo. Parlavamo di acciaio ieri, parliamo di sanità in questo momento, c'è bisogno di un aiuto concreto, importante, forte e appunto eccezionale per la città di Taranto. Grazie a Cosimo Sardelli, grazie della funzione pubblica della CGIL di Taranto, grazie ai nostri telespettatori per essere stati con noi. Buon pomeriggio.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
2: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
1: Beh, neanche io. Andiamo.
3: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
2: La tua Lola è fortissima.
4: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
5: Fatti gli affari tuoi!
4: No!
1: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
3: Non si trova l'isola dei ricordi.
1: Dayona!
5: Amiche per la vita!
3: Lei trova voi.
5: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
2: Non ci credo.

0: chiamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
0: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
3: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
0: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
4: Il nostro primo incontro!
0: Non ti dimenticherò mai!
1: Reggetemi forte!
0: Noi andiamo a casa!
5: Don't you forget about me.
2: No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in...
6: Modalità cane!
0: Modalità cane?
1: Oh no! Ross, sei lì dentro bello?

0: sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: È tutto ok? Era solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
9: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
10: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
9: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
10: Gli ho sparato in testa.
8: Ben fatto, bello. Dovremmo farlo nel modo più difficile. Ci sono io.
10: Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
11: Non ci credo, l'hai preso.
10: Noi non moriremo là fuori.
11: Ci sono io.
12: Vieni qui. Ti sei rubato il malloppo.
13: I 5 miliardi dell'ultima rapina.
14: Io di questa storia non so niente.
15: Se ti rivedo ti ammazzo!
16: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
17: Renzo Invernizzi.
18: Detto il salamandra.
19: Guardi collega, ho un'indagine molto delicata in corso.
20: E le radego se è sotto copertura?
19: Quasi. Investigatore privato.
21: Mi manda il collocamento.
22: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
23: Diego Viani
24: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
25: Omicidio?
26: Non c'entro, non c'entro. Sono solo uno stagista.
27: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
28: Noi?
27: Noi.
28: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
23: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
24: Io con questa storia non c'entro.
19: Ma che è?
25: Mamma, adesso ti devo lasciare.
23: Io sarei il coglione.
24: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
27: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
29: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
28: Tu entri dentro, fingi di essere un cliente qualsiasi e poi...
29: Un attimo.
28: Pronto, mamma?
29: Ti posso richiamare io?
28: Come hai fatto a trovarci?
29: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
23: Dove sono i 5?
29: Oh!
23: No. Miliardi in lingotti d'oro!
24: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto... Anche se te la chiedo, non darmela.
27: Me la ricordo.
24: Dammela.
27: Eh no.
24: Dammi sta scatola.
27: L'ho nascosta.
24: Bella scondiglia.
30: Come si sente oggi?
31: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa. Sono la figlia del capo. Leader del mio popolo.
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego!
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
6: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
7: Ciao.
6: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
6: Sì.
0: No. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Ah.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
3: Allergia.
0: Ah, sì?
8: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
1: Scusa, ho bisogno di parlarti.
2: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
3: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate.
1: Certo.
4: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
5: Ma che ore sono?
4: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare?
5: Ha detto che è un cuoco, chef!
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
5: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo! Ah, sì!
0: Io non c'entro niente.
2: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
4: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
1: I've been kept. È da pazzi!
4: Lo so!
0: Cos'è?
4: È per te. And the world still so
0: wild, called to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
1: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
6: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Però

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV. Bella Bologna è il nuovo singolo di Federico Stragà, che con piacere ritroviamo qui sulla nostra emittente. Federico, ben ritrovato.
1: Grazie, ciao.
0: Allora, nuovo singolo da questo tuo album Bella Bologna, che descrive insomma la città un po' tra fascino, contraddizioni, insomma. Senti, cosa ti ha spinto a dedicare un brano proprio ora, e soprattutto come è cambiato, ecco, il tuo sguardo sulla città da quando ci vivi, in pratica?
1: Ma il mio sguardo sulla città è cambiato molto. Io sono arrivato a Bologna con delle grandissime aspettative, visto che per me era una città veramente un mito, cosa che è stata di sicuro un po' per tutti quelli che l'hanno frequentata, soprattutto negli anni 80 e 90. Poi di sicuro è cambiata, sono cambiato anch'io nel frattempo, non ho più 20 anni, di conseguenza c'è un modo di guardare le cose sicuramente diverso. Ma è cambiata anche Bologna, e come tante città medio-grandi, insomma, la ritengo una città tutto sommato impegnativa, per quanto bellissima. E la voglia di scrivere questa canzone è così, una dichiarazione d'amore per una città che mi ospita da più di 20 anni.

0: ma nell'onestà che ricerco sempre nel momento in cui scrivo una canzone, devo ammettere anche che è una canzone sfogo, dove racconto il mio rapporto con questa città che amo e odio a giorni alterni.
1: Senti, potremmo anche dire, parlare di Bella Belluno, perché poi tu in realtà la tua città d'origine è Belluno. Invece di Belluno quanto c'è nella tua musica, Federico?
0: Una domanda abbastanza difficile. Sicuramente una parte di me che è lontano da Belluno ormai da tanti anni, vede Belluno con una certa nostalgia. Chiaramente io la collego alla mia infanzia, che per me rimane il periodo più felice. All'interno di questo disco c'è anche una canzone che si intitola Quando tutto andava bene, dedicata al cortile della mia infanzia. E con una parte di me probabilmente la vedo una città lontana, dove pur appunto mantenendo un legame forte, forse mi va bene tornare a periodi e non immagino a Belluno il mio futuro.
1: Bene, allora abbiamo con noi in diretta con piacere questa sera Federico Stragà, la nuova canzone Bella Bologna, che poi è questa dichiarazione d'amore in musica senza filtri, diciamo, perché c'è insomma un po' la bellezza dei portici, ci sono le icone che hanno fatto un po' la storia della città, ma c'è anche il benestare insomma di Gianni Morandi. Senti Federico, com'è nata questa bella collaborazione?
0: Ma con Gianni ci conosciamo veramente da tanti anni, ho fatto la mia prima partita dove l'ho conosciuto in Nazionale Cantanti nel 99 e poi siamo rimasti un po' in contatto ad anni alterni. E, ho deciso di chiamarlo perché mi sembrava importante il suo cameo, la sua partecipazione, la sua voce che ricorda un certo tipo di cantautorato, un certo tipo di bolognesità e un certo tipo di musica. E così ho pensato che potesse essere un ingrediente tanto importante quanto interessante all'interno proprio di una canzone che vuole essere, appunto, come dicevo prima, uno sguardo su Bologna, non per forza totalmente innamorato.
1: Bene, grande collaborazione come quella poi tra l'altro anche con Fabio Concato, con Automobilisti, altro singolo che troverete all'interno di questo lavoro di Federico Stragà. Senti, ci sono anche citazioni importanti a Lucio Dalla, anche Luca Carboni, insomma, come si inserisce Federico la tua canzone in quello che è il solco della grande scuola cantautorale bolognese?
0: Non lo so, hai nominato ecco due cantautori che proprio rappresentano e hanno rappresentato in lungo e in largo questa città. Io sono arrivato a Bologna anche emozionato proprio nella consapevolezza dell'esistenza in quel luogo di cantautori come Luca Carboni e Lucio Dalla. Lucio per me è sempre stato un punto di riferimento importantissimo e fondamentale da tutti i punti di vista. Luca Carboni, con Luca Carboni pur conoscendoci poco, l'avrò visto forse un paio di volte in vita mia, ho sentito delle grandi affinità e mi permetto di dire che queste affinità le ritrovo anche nella sua canzone Primavera, che descrive effettivamente bene una sensazione che provo anch'io stando a Bologna in questo periodo, ma anche La mia città senza pietà è una canzone che riconosco molto mia. Ecco, all'interno di questo brano, fatte le dovute proporzioni, io metto un po' insieme questi due ingredienti che mi ricordano appunto anche questo cantautore.
1: Bene, allora Federico, insomma, Bella Bologna poi accompagnata anche da un bel videoclip che naturalmente potete guardare anche sulla nostra TV, dove c'è praticamente questa cam che segue un ciclista per i portici, no, per le piazze della città. Come mai hai scelto questo punto di vista un po' dinamico per raccontare la tua Bologna?
0: Beh, Bologna è una città sicuramente molto dinamica e

La bicicletta è un mezzo di locomozione molto usuale all'interno di una città che, appunto, come tante, è difficile da girare nel traffico, soprattutto in questo periodo che ci sono anche grandissime polemiche legate ai lavori del tram, ai 30 all'ora, eccetera. Io è una città che giro, che conosco molto bene nelle sue strade, e però prediligo appunto mezzi di locomozione che non siano

0: L'aspetto meno bello è che bisogna avere un bel catenaccio per legarla molto bene quando la si parcheggia, se la si vuole ritrovare.
1: Se la si vuole ritrovare. Non è una condizione, insomma, che capita solo a Bologna, è un po' ovunque. Bisogna usare degli ottimi catenacci. Senti Federico, che farai nei prossimi mesi? Sicuramente, insomma, promozione di questo singolo, del tuo album. Live come siamo messi, Federico?
0: Avevo in previsione di fare delle presentazioni, dei live, presentazione dell'album adesso in questo momento. Ho dovuto sospenderli e rinviarli, ma a breve, soprattutto sui social, darò notizia di quando saranno le date dove presenterò È Così, titolo dell'album, dal vivo.
1: Bene, ti aspettiamo anche in Puglia, Federico. Se avrai la possibilità, noi con piacere ti ascolteremo dal vivo, naturalmente con le tue produzioni. E volevo ricordare anche un grande tuo singolo, L'Astronauta, che poi è stato un successone incredibile. Con piacere ogni tanto lo ritroviamo anche nella nostra programmazione. Bene, allora, Bella Bologna, il nuovo singolo di Federico Stragà, che abbiamo avuto ospite questa sera all'interno di Driving. Grazie Federico.
0: Grazie a te, ciao, a presto.

0: No, Gianni, guarda, ormai sono 20 anni che sono qua. E, boh, mia figlia si è diplomata, insomma, di cose che ho fatto. Quello che dovevo fare l'ho fatto. Sto meditando seriamente di andare. Sì.
1: Ma stragà, ma dove vuoi andare? A Bologna si sta bene.

0: Driving.
1: Eccoci qua, ben ritrovati con l'appuntamento Driving. Avremo degli ospiti, tra pochissimo sono qui, si chiamano Palasport e la cover band ufficiale di Pooh, naturalmente presenteranno questa sera il nuovo singolo. Li avremo tra pochissimo in diretta qui in Driving.

0: Freyer, Daddy Freyer, ecco qua un altro dei grandi successi che abbiamo ritrovato e lanciato da Cittadella TV e Cittadella Radio. Io sono in compagnia questa sera, in ottima compagnia devo dire, con due dei rappresentanti della cover band ufficiale dei Pooh. E che rappresentanti, ragazzi, eh? Claudio Giuffrida, Pier Giuffrida naturalmente. Buonasera, benvenuti.
1: Buonasera.
0: Cover, però con voi c'è anche
2: Francesco,
0: ti ho messo un attimo in stand by, in panchina, poi entri dopo, Francesco.
1: Vediamo
2: il cambio.
0: Allora, Palasport, cover band ufficiale dei Pooh, che sono usciti, insomma, ultimamente con una cover bellissima. Come si chiama, Piero?
1: Si chiama Ketty, che sarebbe la cover di Piccola Ketty. Però è una cosa ormai che ho tirato fuori durante un concerto e ormai ne vado fiero e la voglio inserire in ogni concerto. Non è la classica cover, perché noi ormai siamo conosciuti negli anni perché abbiamo coverato tutto quanto in maniera sempre molto fedele, molto dettagliata, rispettando ogni suonino, arrangiamento, eccetera. Questa no. Piccola Ketty non abbiamo fatto una cover, abbiamo fatto una recover, l'abbiamo ricoverata.
0: Allora, ne riparliamo tra poco, e poi c'è anche un bel video che è uscito, poi la risentiremo, poi l'abbiamo anche lanciata come novità della settimana. Allora, Palasport, 30 anni. Sono passati 30 anni, ragazzi. Ma qual è il segreto, insomma, che vi rende così uniti, coesi in questi 30 anni e che vi dà questa grande forza, questa energia, soprattutto di continuare a suonare la grande musica dei Pooh?
3: E io direi che forse il grazie lo dobbiamo andare a prendere da quello che i Pooh ci hanno insegnato, o comunque ogni volta cerchiamo di mettere come nostra sfida per raggiungere un pezzettino, un gradino un po' più vicino a quello che loro hanno fatto, per tutto, per quello che hanno realizzato dal punto di vista musicale, quindi per la tecnica strumentale, vocale. Poi ci siamo appassionati anche noi, come loro, essendo loro stati i primi ad avere gli effetti fumo, i laser e quant'altro, anche noi abbiamo voluto sempre raggiungere quel traguardo di avere un palco che possa un po' assomigliare a loro, quindi nelle scene, nella scena
0: tecnica. Una grande passione, Claudio, che poi vi ha portato anche ad acquisire una parte anche degli strumenti dei Pooh, importante che avete con voi, vi portate voi e li usate anche nel live.
3: Beh, assolutamente, alcune cose sono veramente dei cimeli, quindi le riserviamo perché hanno veramente tanti anni. Altre invece è veramente bello farle risuonare, alcuni strumenti abbiamo avuto la fortuna di poter acquistare, e quello, ecco, è sempre forse quella benzina, quell'energia particolare che ci permette di cercare di far sempre meglio.
0: Bene, con noi Palasport questa sera, Ketty la sentiremo tra pochissimo, c'è un bel video che poi naturalmente andrà in rotazione anche su Cittadella TV. Quando voi realizzate naturalmente queste cover, chi comanda? Chi è il direttore artistico, il dittatore artistico?
3: dittatori, dobbiamo veramente ispirarci a 60 anni invece della loro carriera, e quindi ogni volta c'è qualcuno che è un guizzo, che vede qualcosa, che di lì nasce un'idea, nasce la creazione di tutto.
1: Ad esempio su Ketty c'è un piccolo aneddoto. Noi, dopo che si è lavorato al brano, eccetera, eravamo in fase di missaggio, e dato che l'abbiamo tutta quanta prodotta da noi qui a Taranto, quando tu il brano lo conosci fin troppo bene, poi magari ce l'hai troppo nell'orecchio e non riesci a sentire il difettuccio di qua o di là, quindi vai a farlo missare da un'altra persona in maniera da esserne sicuro. Siamo andati a Bologna da un grossissimo fonico, Marco Borsatti, per chi lo conosce, ha lavorato con Vasco, Baglioni e quant'altro, e essendo a Bologna e comunque avendo anche fatto dei lavori per Dodi, questo fonico, ho chiamato Dodi dicendo: Dodi, vieni, devo farti

0: sentire una cosa. Quindi lui è venuto, ha approfittato per salutare il fonico e siamo stati lì, ho fatto ascoltare il brano, ho ripreso la faccia di Dodi perché ho detto questo non verrà riportato da nessuna parte, ma voglio vedere l'espressione all'ascolto di questo brano. Dodi è rimasto in silenzio fino alla fine, cioè quegli attimi di tensione alla MasterChef che ti lascia un po', e alla fine Dodi ha fatto: ma il brano è bello, siete stati figli di, non posso dirlo in radio questo, perché ha fatto, perché questo è uno dei brani che giustamente i Pooh, cioè, abbiamo fatto tanto, lo avete toccato in maniera incredibile, l'avete stravolto, ma comunque avete lasciato inalterato il sapore dell'idea del brano. Molto bello, però vi direi, ho un pochino di esperienza, io inserirei qua all'inizio un corale alla Amici per Sempre.
1: Bella indicazione.
0: Io ho detto, vabbè, noi abbiamo
1: evitato.
0: Sei
1: stato un po' scettico tu all'inizio.
0: Sì, perché già col fatto che ogni volta che abbiamo provato a fare qualcosa di particolare, ho detto, ma sa di Pooh. Noi questo brano era dei Pooh, ma volevamo non sapesse,
1: non
0: di
1: sapesse
0: Pooh,
1: di Pooh,
0: ha detto volevamo evitare questa cosa qui, e Dodi ha fatto, io te lo dico perché ho qualche annetto di esperienza, ma
1: ha funzionato,
0: siamo tornati in studio e abbiamo registrato e via,
1: è venuta fuori questa bella versione. Noi, Piero, facciamo pausa adesso? Bene, facciamo una breve pausa, adesso c'è l'appuntamento con le news, poi ritorniamo in studio e ascolteremo anche Katie con i Palasport.
2: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting, un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Eccola qua, la cover di questo classicone di Pooh, insomma, interpretata dai grandi Palasport, che abbiamo con piacere questa sera in diretta con noi. Insomma, allora, abbiamo Claudio Giuffrida, Pier Giuffrida, adesso invece Francesco Buccuni, che poi, insomma, è alle tastiere di questa bella cover band. Francesco, benvenuto innanzitutto.
1: Buongiorno.
0: Com'è nato questo incontro con i Palasport?
1: Allora, principalmente nel 2014, lo ricordo come se fosse ieri, anche perché ero sotto al palco. Ci si conosce, fra musicisti ci si parla, ci si incontra.

0: si dicono tante cose, quando una sera mi si chiede: ma vorresti venire a suonare con noi? Ci ho pensato un po'.
1: Ci hai pensato un po'?
0: Sì, un minuto, stavo sotto casa loro.
1: Hai suonato subito, è partita sta cosa.
0: Sì, sì, sei trovato tranquillo, comunque vivila con tranquillità.
1: Certo.
0: Niente, mi sono trovato sul palco con loro e do di battaglia, perché quell'anno
1: nel giro di quanto tempo? Pochissimo,
0: però. Pochissimo. Beh. Cioè, quell'anno abbiamo avuto la fortuna di collaborare con chi insomma, con un artista inimmaginabile.
1: Sono severi, sono severi.
0: No, guarda, è l'emozione che porterò.
1: Ma nel lavoro di coloro sono abbastanza rigidi?
0: Se il prodotto è poi quello, certo, che si vede, certo, ci sono le buone.
1: Soprattutto su live, conoscendo Pierre, poi è abbastanza. Non sono professionale, ma insomma, detta le regole in maniera giusta.
0: No, di famiglia la cosa.
1: anche Claudio. Senti, Claudio, tanti programmi, anche in Rai, programmi televisivi, tanto live. Citiamone qualcuno, poi sono tantissimi.
2: Beh, siamo divertiti, abbiamo fatto forse uno dei primi più particolari, sempre perché eravamo poi con un po', è stato I Raccomandati. E a raccomandarci, appunto, era il grande Riccardo Fogli. Lì ci siamo fatti ghiacciare dei camerini, perché Riccardo non lascia la chitarra da nessuna parte, e anche nei camerini la chitarra fa in mezzo al repertorio di volo, quindi ci hanno cacciato letteralmente. Ma è stato bellissimo. E di lì poi Tu sì che Vales, Tali e Quali, Italia,
1: Carlo Conti, anche se non sbaglio.
2: Quello è, diciamo, era proprio la trasmissione che per un tributo è il massimo, proprio, certo, Tali, certo, e Quali, è proprio perché poi ci si diverte anche con il trucco, il parrucco, il montare zigome, cambiare colore gli occhi e quant'altro. È stata veramente una settimana che ricordiamo con grandissimo piacere.
1: Senti, la canzone per voi iconica dei Pooh, quella
2: Pooh.
1: Che vi emoziona.
2: Allora,
1: perché Pierre me l'ha detta qual è?
2: Credo che forse per tutti ricorderemo l'emozione, la complicità e la bellezza di Parsifal, che è il brano che è stato assegnato, uno dei due brani che abbiamo eseguito quando appunto siamo diventati il tributo ufficiale di Pooh. L'abbiamo suonato per la prima volta davanti a Pooh. È complesso, ma è stupendo, perché c'è una suite musicale bellissima. E poi quella sera ci ricordiamo appunto la proclamazione.
1: Senti, che rapporto avete con i Pooh, e soprattutto insomma, quando vi sentite loro, che giudizio hanno delle vostre produzioni e anche del vostro live?
2: Bene, loro hanno un grandissimo piacere per quello che noi abbiamo creato nel tempo, perché è un modo di poter riproporre la loro musica, certo, sicuramente in una maniera differente, anche se poi, ecco, da tributo facciamo un po' tutto uguale, dal passetto allo studio del suono, del costume. Però alle volte ci rivolgiamo a un pubblico vario, no? In piazza abbiamo il fan dei Pooh, ma abbiamo anche qualcuno che magari la musica dei Pooh l'ascolta meno, e magari ci si appresta a fare due chiacchiere, ci si avvicina: mamma, ascoltava sempre Pooh, ma questo brano era dei Pooh, non lo sapevo, bellissimo, domani prendo un album.
1: È un modo per farli avvicinare al mondo Pooh,
2: anche, assolutamente,
1: cioè, c'è una chitarra qui, Pierre. Insomma, mi parlavi di un pezzo in particolare che ami, un pezzo che insomma sicuramente ti emoziona. Eccolo qua, Pierre.
3: Ok, un attimo che mi sto.
1: C'è un pezzo particolare in cui mi dicevi dei Pooh che insomma ti porta e ti dà un'emozione particolare, che soprattutto dal vivo, insomma, in pratica. Abbiamo parlato di Parsifal, no? Prima.
3: Sì, Parsifal appunto per noi è stata un'emozione unica, perché abbiamo avuto la possibilità di suonarla proprio davanti ai Pooh, quindi.
1: Sì.
3: E fra l'altro è quella che ci ha fatto vincere il premio, quindi per noi è un brano che ha riempito la nostra storia come quella di Pooh, eccetera. Un altro brano importantissimo per i Pooh e anche per noi è il brano che li ha visti vincitori del Festival di Sanremo. Noi nel 2010 i Pooh hanno organizzato una grossa mostra museo su al Palabanno di Mantova, e ci hanno invitato per far sì che noi facessimo questo concerto per la gente venuta da tutta Italia a vedere questa mostra. Che l'anno prima Stefano aveva lasciato la band, quindi si doveva decidere quello che si dovesse appunto costruire per il futuro. Quel giorno i Pooh sono venuti per presentare la nuova formazione a tre, quindi quello che sarebbe stato poi in futuro, e mentre suonavamo il concerto loro sono saliti le spalle sul nostro palco e abbiamo duettato insieme proprio con Uomini Soli.
1: Emozione incredibile. La vogliamo sentire dal vivo?
3: La vogliamo così dal vivo.
1: Live, eccoli qua, Palasport, Uomini Soli.

dale mansita. Se è vero che ci sei, mi hai viaggiato più di noi. Vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare come siamo, senza violentarci più.

0: Classicone incredibile. Live con noi in diretta su Cittadella, i Palasport. Allora ragazzi, chi ha avuto l'idea di fare questa cover, Katie?
1: Questa Katie, Katie è nata dalla voglia di fare un omaggio ai Pooh, però cioè, l'inizio era la voglia di fare una cover, sì, di piccola Katie. All'inizio è partita proprio un paio di anni fa, poi abbiamo parlato con un arrangiatore che è l'arrangiatore proprio dei Pooh, che ha arrangiato i nostri precedenti due inediti,
0: certo,
1: e gli abbiamo fatto questa, diciamo, parlato di questa idea. Lui ci ha detto non è un'idea fortissima, perché lui preferiva che facessimo qualcos'altro come idea, non è, anche perché avevamo fatto poco tempo prima la stessa cosa, i Rockets, sì, hanno fatto una cover di Piccola Katie, e quindi ha detto non ha avuto un successo particolare. Quindi ha detto, sì, forse sarebbe meglio optare per l'altro. Ma noi ci credevamo.
0: C'è questa chiave moderna, no, che avete dato al pezzo.
1: Sì.
0: Come è stata accolta un po' dai fan? Questa rivisitazione nuova, naturalmente.
1: Avevamo una grandissima paura di questa cosa, ma
0: perché
1: anche
0: esce un po' dai suoni classici.
1: Esce totalmente fuori. Infatti, la prima volta che l'ho ascoltata Facchinetti, ricordo, è rimasto abbastanza sconvolto.
0: C'è però un indirizzo, cioè voi l'avete indirizzato un po' quella che è la generazione Z, in,
1: sì,
0: pratica, no? Per avvicinare anche quelle che sono le nuove generazioni a questa grande formazione storica.
1: L'idea è stata quella, perché fondamentalmente abbiamo proprio voluto tradurre il brano utilizzando tutte quelle che sono poi anche le sonorità, le caratteristiche che vengono adesso utilizzate spessissimo nel brano. Noi abbiamo voluto giocare anche noi con l'autotune, prima volta in assoluto. È difficile,
0: certo,
1: perché
0: certo,
1: può sembrare un qualcosa di automatico, ma quando devi utilizzarlo per creare diventa molto più complesso.
0: Più complesso.
1: Quello e tanti altri sintetizzatori, moduli elettronici.
0: Allora, noi facciamo un'altra breve pausa e poi ritorniamo, sempre con la chitarra, e non la lasciare.
1: Vabbè,
0: c'è qualche altra chicca da farci sentire live?
1: Quante
0: ne vogliamo?
1: Ce ne sono
0: tantissime. Pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo in driving con i Palasport.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede.

0: Eccoli qua, i grandi Palasport che hanno ripreso Chi fermerà la musica. La reazione del pubblico a questa canzone qual è di solito nei live?
1: Di solito vabbè, tutti quanti che saltano in piedi perché è bellissimo il momento del finale del concerto, carne. Quindi con tutto il pubblico che
0: noi dobbiamo citare anche salta. Il batterista della vostra formazione.
1: Certo, Cosimo che è a casa.
0: E salutiamo naturalmente Cosimo e la prossima volta lo facciamo venire, insomma, tutte e quattro, li voglio, formazione intera. Quanta gente lavora dietro un vostro progetto e un vostro live in pratica?
2: Beh, dietro un lavoro del genere ci sono tante figure professionali, perché comunque abbiamo chi cura le luci, l'audio, la parte poi della struttura di un tour e tutto ciò che poi riguarda anche la realizzazione di scenografie, la realizzazione di quello che è la scaletta, quindi diciamo gran parte di queste figure sono ricoperte da noi stessi e quindi ci mettiamo veramente un anno, perché molte volte magari qualcuno immagina beati voi, no? E fate i musicisti, e beh, non dura solo quelle due ore il nostro fare, diciamo che parte veramente tanto
0: io
2: prima.
0: Penso, insomma, ascoltando Katie, che anche un vostro intento sia quello di unire quelle che sono magari sonorità nuove, sonorità fresche, sonorità attuali a quello che è il suono classico, un po' di Pooh, aggiornarlo in questo, cosa che non è per niente facile. Avete pensato a un progetto più ampio con i classici dei Pooh rivisitati?
1: L'idea ci è venuta dopo, perché non era, nel senso che Katie nasce come un progetto sé stante,
0: è una meteora, rimarrà così, sì,
1: è nata così.
0: Non c'è un'idea.
1: Dopo c'è stata un qualcosa che è solo che dobbiamo ben capire come si collocherà Katie all'interno di questo, perché noi siamo forse la prima cover che ha fatto questa tipo di trasformazione di un brano.
0: Che ha ascoltato per primo dei Pooh il vostro pezzo?
1: Facchinetti, perché proprio perché il brano non è esattamente
0: come. Ma
1: come
0: l'ho ascoltato? Mi
1: raccontate?
0: Per telefono. Hai avvicinato il telefono alle casse?
1: Io gli avevo scritto i giorni precedenti e era impegnato perché stava preparando il sessantennale, quindi non ha avuto modo di rispondere subito. E mentre stavo in studio a lavorare il brano, mi squilla il telefono e dico: Robby Facchinetti, rispondo, rimaniamo a chiacchierare un'ora su tutto tranne che su quello, e dico: scusa, ti dovrei dire una cosa, abbiamo fatto questo pensiero, questo omaggio per voi, voglio farti sentire questa cosa, perché ovviamente bisogna chiedere l'autorizzazione per questo brano, perché non è il brano, la cover in sé per sé non ha necessità di una richiesta di autorizzazione, ma il brano, se è completamente stravolto, sì, devi chiedere agli autori cosa ne pensano. E quindi ho fatto proprio come con la scena di Ritorno al Futuro, quando fanno sentire Johnny B. Goode a Chuck Berry, ho proprio girato il telefono verso la casa.
0: Sua reazione è stata
1: la sua reazione, dato che il brano era completamente mistato, quindi parte con l'intro di Sinto, tutto bello, gli è piaciuto tutta la parte di batteria, tutto molto bello, poi parte piccola, gritato così proprio, chi sta gridando? Facciamo così, mandamela un po',
0: è stato trovato subito, insomma.
1: Comunque ha detto è particolare, ma ha apprezzato molto, è molto coraggiosa. Noi Pooh una cosa del genere non potremmo farla mai. Voi potete rischiare.
0: Senti, Pier, nel live o Claudio, insomma, il pezzo che vi dà più carico, quello che amate magari fare, c'è sicuramente una canzone che quando parte vi dà una carica incredibile, oltre anche al pubblico.
2: Beh, sì, sono diverse, magari c'è. Ferma la musica, canterò per te, non siamo in pericolo, sono quelle a merito a carica.
0: Pier, cosa sei pronto tu?
1: No, prima stavo facendo. Cosa? Pronto da suonare?
0: Da suonare su.

0: Stavo improvvisando Parsi fa con l'acustica. Ma uno dei brani che è sicuramente il primo successo vero e proprio dei Pooh, sì. Piccola Katie è stato l'iniziale, ma il vero boom dei Pooh è stato un brano che faceva così.
1: Vai.
0: Mi dispiace di svegliarti. Forse un uomo non sarò.

0: Tanta, tanta voglia di lei.
1: Classicone incredibile, tanta voglia di lei. Palasport con noi live in diretta questa sera su Cittadella. Noi siamo in chiusura, ragazzi. Allora vieni Francesco, vieni anche tu. Insomma, stringiamoci per fare i saluti finali. L'estate dei Palasport come sarà?
2: Beh, dai, molto impegnata. Siamo in giro già da un pochino in tutta l'Italia. E ci troverete, ovviamente le nostre date le trovate sui nostri social, quindi Facebook, Instagram, sui nostri siti e tutto il resto. Siamo in zona.
3: Sì, saremo a Taranto il 7 di agosto, il 29 di agosto a Martina Franca, proprio le date più vicine, comunque abbiamo tanti altri appuntamenti e lo potete scoprire sul sito.
1: Non perdete live questa grande cover band, la cover band ufficiale italiana di Puno, naturalmente abbiamo avuto Francesco Bocconi e poi Pier Giuffrida, Claudio Giuffrida e poi salutiamo Cosimo. Anche Cosimo, il batterista cognome?
3: Ciniero.
1: Cosimo Ciniero che salutiamo. Allora, riascoltiamo, riguardiamo il video di questa cover di Piccola Katie che si chiama Katie. Beh, presentatela voi in chiusura.
3: Bene, allora vi diamo il saluto con più bella lui. No,
2: fatemela fare come come la diresti tu?
1: Sì, il microfono, vai.
2: La fa proprio,
1: Vai, ho lasciato a te.
2: Testualmente diresti.
1: Ma testualmente su Cittadella, la radio Cittadella TV. Abbiamo con noi naturalmente i Palasport, la cover.
2: Su Cittadella Radio, Cittadella TV, abbiamo con noi i Palasport, vi fanno ascoltare Katie.
1: Ciao.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, City Girl, il nuovo singolo di Dario Di Stasi. Insomma, Dario Di Stasi naturalmente è un cantautore, musicista italiano, devo dire da respiro internazionale, insomma, che troviamo questa sera con questa bella canzone che poi risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Dario, benvenuto.
1: Grazie mille l'invito, ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, tu inizi il tuo percorso come chitarrista perché ti segui, tra l'altro, ho letto, formato alla guida di grandi maestri del jazz, del rock, del fusion, e poi hai conseguito anche un bel diploma in chitarra, in pratica.
1: Sì, ho fatto un po' di giri per l'Italia seguendo questa prima passione per la chitarra, per questi insegnanti di William Scavato, Nicola Cortisco, De Kelly, e poi con Alex Tornello e la sua scuola ho concluso con un percorso che è un, diciamo, certificato di alta formazione, a sublimare questo mio amore per la chitarra.
0: Senti, poi hai studiato anche canto al Conservatorio di Santa Cecilia e poi ti sei perfezionato nel Regno Unito, sei stato a 5 anni a Manchester, se non sbaglio.
1: Sì, canto e chitarra in quel periodo, sono stato a Roma, ma a St. Louis, che è un'accademia, è una scuola di musica jazz principalmente, e poi mi sono trasferito in Inghilterra, nel Regno Unito, in italiano diciamo sempre Inghilterra, ma nel Regno Unito, e ho passato 5 anni lì e in musica lì ho fatto diverse cose, anche perfezionarmi, ma soprattutto avviare una band e fare tanti live.
0: Bene, Dario Di Stasi con noi questa sera, City Girl, la nuova canzone. Insomma, stiamo parlando un po' di quello che è il tuo percorso artistico. Hai citato alcune band delle quali hai fatto parte, hai iniziato a suonare la chitarra, ma poi, insomma, è nata questa bella predisposizione all'ascolto, la passione alle lingue straniere. Hai iniziato naturalmente a scrivere in inglese, esclusivamente in inglese, i tuoi testi, quindi è partita anche questa tua via nel cantautorato, in pratica.
1: Sì, sostanzialmente il mio primo amore in realtà era la forma canzone, io amavo le canzoni e quindi inconsciamente stavo andando sempre di più verso l'atto dello scrivere canzoni, quindi la chitarra sì, ma la chitarra come strumento. E è stato il grande obiettivo della mia vita, e scrivere brani è veramente ciò che mi descrive meglio, mi realizza appieno, è quello che faccio con più grande passione.
0: Senti Dario, parliamo dei tuoi testi che poi affrontano quelle che sono tematiche universali, l'amore, i sentimenti, le relazioni, diciamo che un invito, no, all'ascoltatore a quella che è una bella riflessione introspettiva, è quello che un po' vuoi lanciare, vuoi comunicare con i tuoi testi, o sbaglio Dario?
1: No, non sbaglio assolutamente, le relazioni, l'amore sono una delle tematiche, ma è anche un veicolo che io spesso utilizzo per parlare d'altro, nel senso che l'attrazione, come in questo brano proprio, ma anche nei singoli precedenti di quest'anno, ad esempio, è qualcosa che tutti proviamo, ma l'attrazione non è solo verso qualcun altro, è anche verso mondi nuovi. Diciamo che cerco di andare a fondo nelle tematiche, ma trovando un modo di restare anche in superficie. È un approccio multidimensionale, mi interessa tanto farlo. Le canzoni l'hanno sempre fatto, in realtà, molte canzoni famose noi non pensiamo neanche a cosa significavano davvero, ma non è sempre il primo livello di lettura, diciamo.
0: Beh, c'è un altro bell'interesse in quello del tuo percorso artistico, la composizione anche di musiche per docufilm, la realizzazione di videoclip, c'è un bel lavoro in studio che fai, Dario.
1: Sì, io sia per quanto riguarda il lavoro che ho fatto per i docufilm, per documentari in passato, anche uno più recente di questi docufilm, cerco di curare tutto in autoproduzione, quindi mi piace avere totale controllo sulla mia musica per esprimermi davvero al 100%. L'esperienza, diciamo, più fortunata è stata quella di collaborare con Michele Placido per questo docufilm Varchi Attivi del 2023, nel quale ho realizzato interamente le musiche, e poi la, diciamo, colonna sonora finale è un mio brano

0: il titolo di coda dopo le musiche strumentali che ho scritto è un mio brano che si chiama Ghetto, che ho registrato all'epoca del Regno Unito, però ho registrato quella Nashville.
1: Bene, con noi in diretta questa sera Dario Di Stasi, City Girl, la nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo. Parliamo adesso di questo singolo che nasce poi tra l'altro dall'esigenza di liberarsi da quelli che sono limiti e anche costrizioni attraverso il racconto di una storia fugace e anche intensa. Il tutto poi tra l'altro accompagnato anche da un bel video, Dario.
0: Sì, Dario, diciamo che è un brano per me coraggioso. Io storicamente ho sempre scritto in maniera abbastanza complessa, perché vengo da musica, o penso ad esempio a progressive, cioè brani lunghi, elaborati, molto pensati, no? Però sto imparando e mi sto appassionando all'arte della semplicità. Questo è un brano molto istintivo, già nel tema di chitarra acustica, suonato in maniera un po' particolare, ma è molto molto semplice. Ed è semplice la tematica, oltre che la veste sonora e i suoni, il mondo sonoro. Diciamo che parla di attrazione, senza dubbio, potrebbe essere la canzone estiva se noi andiamo a vedere, ma al contempo c'è questo testo, questa storia nelle quali parlo di il vento che mi trovo dentro, la pioggia che sono diventato, cioè mi analizzo, tutti noi lo facciamo, e mi chiedo dove sto andando, cosa, che tipo di vita ho intrapreso, e quindi quell'attrazione estiva che può essere di una persona, ragazza, sta in realtà cercando di riempire un vuoto che in tanti temo, soprattutto in questa modernità un po' bislacca.
1: Dario, noi City Girl la sentiremo tra pochissimo, senti, è in arrivo un album anche, lo stai preparando?
0: Ho programmato la release, dirò questa anteprima, di altra musica, altri singoli per quest'anno, e in realtà un'ultima decisione su cosa farli diventare non l'ho presa. Mi piace vivere un po' la giornata, questa esperienza di questo 2026 delle release in musica, quindi lo vedremo e lo vedrò anch'io, perché non ho ancora visto.
1: Bene, allora noi siamo quasi in chiusura di questa piccola chiacchierata con Dario Di Stasi e risentiremo tra pochissimo anche il nuovo singolo. Dario, per chiudere, una domanda che poi faccio un po' a tutti gli artisti nelle mie interviste. Ecco, un sogno di Dario Di Stasi.
0: Beh, il mio sogno, come sai, il mio modo di riferimento è molto internazionale in musica. Mi piacerebbe tanto, tanto, tanto, prima di tutto... Ma dai, facciamola molto semplice, mi piacerebbe tornare a scrivere colonne sonore per musica, quello per film, per noi. Mi piacerebbe tanto tornare al mondo del cinema come autore di colonne sonore.
1: Ma sicuramente credo è un sogno realizzabilissimo e noi te lo auguriamo, e naturalmente ti auguriamo anche tante altre produzioni come questa canzone che adesso va a chiudere questa nostra piccola chiacchierata. Il singolo si chiama City Girl, grazie naturalmente a Dario Di Stasi.
0: Grazie infinite a te, un'ottima giornata, grazie.

0: Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
0: Partecipiamo Taranto.
2: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, Michael Schino alla regia e alla parte tecnica. Una nuova puntata, insieme parleremo delle bellezze del nostro territorio, delle notizie, delle storie. Oggi la nostra rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano e un ospite che sta arrivando. E ci sarà ancora un altro ospite, perché oggi parleremo di Taras Teatro Festival, sarà il nostro ospite Massimo Cimaglia. Insomma, tante sono le bellezze e le notizie da raccontare. Voi scriveteci al 339-680-6868 oppure 099-47-30-144 se volete intervenire in diretta. Adesso si parte con la New Hit.
1: Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: e James Blunt, amici, per New It di questa settimana. Siete sintonizzati sui 96.5 FM in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Puglia Basilicata Cittadella TV. E adesso facciamo una breve pausa e ci rivediamo tra poco.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Che bello questo pezzo, mamma mia, Edoardo Vianello, abbronzatissima. E insomma, gli ultimi giorni per abbronzarci un po' ce li abbiamo. Io ne ho avuti di più, come tutti del resto d'estate, non li ho utilizzati. Vabbè, sarà per l'anno prossimo.
1: Siamo in due allora.
0: Ecco,
1: siamo in due.
0: Siamo precisamente in due, guarda.
1: Siamo
0: la stessa tonalità.
1: Poco, molto abbronzati.
0: Esattamente. Siamo ben poco abbronzati. Allora, amici, eccoci qua. Come vedete c'è l'avvocato Fabrizio Serrano, presidente Ates, e quindi
1: buongiorno.
0: Sapete che siete nella rubrica Voci Fragili. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di dispersione scolastica, cercando di comprendere cosa accade quando un ragazzo comincia ad allontanarsi dalla scuola, quando perde motivazione e talvolta anche importanti punti di riferimento educativi. Oggi proseguiremo nel nostro viaggio proprio nel mondo degli adolescenti, affrontando un fenomeno diverso, ma che ci porta ancora una volta a interrogarci sul disagio giovanile e anche sul ruolo che la famiglia, scuola e società sono chiamate a svolgere. Il tema è quello delle cosiddette baby gang, quindi gruppi di ragazzi, spesso giovanissimi, che possono rendersi protagonisti di aggressioni, atti di vandalismo, intimidazioni o altre condotte violente. Quindi, dietro a questi episodi c'è una domanda, no? Che dobbiamo porci. Qual è? Cosa spinge un adolescente a cercare nel gruppo, talvolta nella violenza, un'identità, un riconoscimento, un senso di appartenenza? E come facciamo? Siamo capaci? Come in tutto questo disagio, no? Adolescenziale, nella difficoltà per alcuni ragazzi anche di trovare nella scuola, nella famiglia, le istituzioni, adulti capaci di ascoltare e orientarli. Come ci muoviamo in questo? Veramente camminiamo sulle uova in questo terreno qua. Come facciamo?
1: Chiaramente buongiorno a tutti. Chiaramente, Anna, la risposta non ce l'abbiamo noi, non siamo professionisti, noi possiamo dare solo una fotografia del problema. La dispersione scolastica è un fenomeno, abbiamo visto che l'assenza spesso anche di modelli, di riferimenti, provoca, è una delle tante cause della dispersione scolastica, ma noi non lo possiamo considerare come nesso di causalità per la violenza. Però anche nei ragazzi che utilizzano, che fanno parte di gruppi violenti e quindi commettono atti criminosi, c'è qualcosa che non va, e probabilmente c'è un problema nell'assenza di modelli, nell'assenza di riferimenti positivi,
0: certo,
1: nella non presenza della famiglia, nella incapacità, ma non voglio dare una colpa alla scuola, perché la scuola ci prova, ma probabilmente non ha strumenti, l'eccessiva burocrazia presente nella scuola è anche uno dei problemi. E quindi che cosa succede? Non avendo riferimenti, probabilmente riferimenti positivi, in adulti, cercano nel gruppo.
0: Okay.
1: Il gruppo di pari, no? Loro
0: sì,
1: un gruppo
0: sì,
1: di pari, che può essere un fattore positivo, ma se è negativo?
0: Certo.
1: Per partecipare a questo gruppo ti può succedere, devono fare degli atti.
0: E se quella è la cosa che non mi spiego, poi lo chiederemo alla criminologa, perché adesso sta per arrivare Anna Leone, l'avvocato Anna Leone, socia ovviamente dell'associazione Tutele Sostegno, criminologa legale dell'Osservatorio Nazionale Violenze e Suicidi, e ovviamente a lei è un volto televisivo di Telenorba, quindi una collega. Detto questo, noi stiamo assistendo, una mia impressione, ad un'escalation di questi atti, di queste cose, quindi siamo tutti un po' responsabili, no?
1: Sì.
0: Cioè, è facile dire, ma sti ragazzi che girano col coltello, che fanno queste cose.
1: Loro, è come se nella violenza vedono una forma di affermazione di se stessi, è vero? E, non hanno freni, non pensano alle conseguenze di certe azioni.
0: Ma io scusami, Fabrizio, io e te,
1: sì,
0: no? Comuni, mortali, siamo stati anche noi adolescenti, ce lo ricordiamo bene. Ma scusa, ma ti veniva mai in mente di uscire con un coltello?
1: No.
0: Questo, io partirei proprio da quello. Come gli viene in mente di prendere un coltello e metterlo in tasca? E già da lì parti, perché non sempre i genitori, no? Perché io certe volte quando incontro i ragazzi chiedo, dico, ma ragazzi, ma non è che i genitori sanno queste cose, perché escono, li nascondono in un punto e poi quando ritornano a casa, prima di entrare in casa, si liberano.
1: Se
0: quindi
1: se
0: i genitori
1: liberano.
0: Non
1: se sei libera. Se i genitori se ne accorgono, cioè il ruolo del genitore
0: attento,
1: non è,
0: metti che il genitore va a controllare, va a fammi vedere cos'ha, e non lo trovano perché lo lasciano prima in qualche parco, da qualche, non so, ci avranno dei posti segreti in cui, quindi non si può certo agire sulla parte. Sicuramente il controllo va fatto, ma va fatto un lavoro prima, come dicevi tu, le istituzioni, la società, la scuola, i genitori.
1: Un controllo, un filtro sui social, ci sono i parent control.
0: Guarda,
1: però
0: se tu vedi
1: riescono a bypassarli. Però io, ecco, è una mia mio personale pensiero, sicuramente opinabile. Quando eravamo ragazzi si accusava la televisione. Vedevi certi film, ecco. Poi arrivarono i videogiochi, adesso sono i social, ma sono effettivamente i social? Forse sì, sono più immediati dei videogiochi o di certi programmi televisivi,
0: ma
1: può essere,
0: espliciti,
1: però non lo so.
0: Ormai oggi ci sono contenuti espliciti ovunque.
1: Questo è vero, quindi dobbiamo riflettere, noi non possiamo dire hai fatto un atto criminoso, ok, qual è la pena che adesso, noi dobbiamo fare un passo indietro, perché arrivi a fare questo?
0: Ecco quello, bravo, quello è.
1: Che cosa può fare la famiglia, che cosa può fare la scuola, le istituzioni, le associazioni, i cittadini, che cosa può, lo sport?
0: Sì, viene meno tutto questo, tutto. Perché tutte le attività che possono portare, del resto, no? Come vedi, è difficile che ragazzi che hanno, non so, delle attività, delle passioni, come lo sport, dicevi tu, o la musica o altro tipo di cose, si concentrano a fare quello, sono super impegnati, fanno gruppo,
1: ed è un gruppo positivo,
0: un gruppo sano,
1: esatto,
0: nel senso che c'è la competizione, c'è tutto quello che vogliamo, però è sport, è musica, è
1: modelli
0: teatro,
1: positivi, adulti che insegnano, certo,
0: c'è un po' tutte le arti, lo sport, il teatro, la danza, la musica, quelle cose che uniscono i gruppi bene, che imparano e vivono e imparano delle cose, quindi, e si appassionano, esatto, che questo è. Va bene, Fabrizio, tu ci hai ben annunciato, insomma, qual è il tema di oggi della nostra rubrica Voci Fragili. Tra pochissimo arriverà l'avvocato Anna Leone, io ti ringrazio come sempre.
1: Grazie
0: per essere stato qua e ci rivediamo alla prossima puntata. Va bene?
1: Va bene, grazie.
0: Grazie Fabrizio Serrano.
1: Buongiorno a tutti.
0: Linea alla regia, ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile, anche oggi non è

0: amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, Giuli Bresh, serenamente questo era il pezzo, e adesso siamo nella rubrica Voci Fragili. Stiamo parlando delle baby gang e della criminalità giovanile, e per approfondire il fenomeno delle baby gang, come sapete, abbiamo fatto un'introduzione con l'avvocato Fabrizio Serrano, e adesso invece per approfondire, proprio fare un approfondimento, poi magari ci riproponiamo fin da ora, perché è un argomento così vasto, così importante, che noi diremo giusto delle cose, però ci prefissiamo magari poi di approfondirlo in un'altra modalità, in un altro modo. Adesso parliamo da un punto di vista giuridico e criminologico, perché abbiamo con noi l'avvocato Anna Leone, a cui do il benvenuto, socia dell'associazione Tutele Sostegno. Sei avvocato, criminologa, legale dell'Osservatorio Nazionale Violenze e Suicidi e volto anche televisivo di Telenorba. Tu ti occupi in particolare di cronaca, violenza e fenomeni criminali. Sono temi che affronti sia nell'attività professionale e anche nell'ambito dell'informazione televisiva. Adesso noi cerchiamo di capire con l'avvocato meglio cosa si nasconde dietro certe dinamiche di gruppo e quali sono i meccanismi che possono alimentare comportamenti violenti, quanto sia importante intervenire prima che il disagio si trasformi in devianza. Quindi tu ti sei occupata di diversi casi, no, di criminalità giovanile, e tra questi anche quelli della vicenda di La Terza, che aveva fatto molto discutere, quella ragazza aggredita e una dinamica di gruppo intorno a quella violenza. La domanda è, da criminologa, cosa ti ha fatto riflettere maggiormente di quella vicenda e che cosa ci racconta più in generale sul fenomeno delle baby gang?
1: Ecco, intanto grazie per questo invito che ho accolto davvero con molto piacere. Come dicevi tu, questo è un fenomeno largamente diffuso e soprattutto molto complesso e complicato, e che sta venendo alla luce soltanto da pochissimi anni rispetto, insomma, a uno studio articolato del fenomeno. Il caso di La Terza è un caso che ha fatto ormai discutere davvero tutti, per quanto è stato cruento, per quanto è stato anche emblematico di quello che ci sta accadendo. Quindi un gruppo, un branco di ragazzini, circa una ventina di ragazzini, si accaniscono nei confronti di una loro coetanea, di una ragazzina di 13 anni, inferendo con tanta crudeltà, con spintoni, aggressioni verbali, fisiche, e tutto questo si protrae per circa un'ora. Quindi i ragazzi per un'intera ora non prendono il contatto con la realtà, ed è proprio questo il fenomeno che mi ha colpito maggiormente di questa vicenda, che è a sé stante, però è molto simile a tante altre vicende. Il fatto che i ragazzi in branco perdono proprio il senso della realtà, quindi azioni che probabilmente quando sono soli non compierebbero, in branco invece vengono compiute, quindi è come se perdessero proprio il senso della responsabilità. Il limite, no? Di quanto è reale, come se anche il branco facesse perdere il contatto con la realtà che questi ragazzi effettivamente per un'ora intera hanno perso.
0: Un'ora è un tempo infinito.
1: È un tempo infinito.
0: Io immagino un minuto già che è una follia, ma un'ora significa un tempo veramente.
1: Questi ragazzi poi hanno spostato anche l'azione da una parte all'altra quando sono stati richiamati da adulti. Quindi, nonostante il richiamo, nonostante anche l'avvertimento, magari di allertare le forze dell'ordine, hanno continuato imperterriti. Anzi, ad un gruppo prima ristretto se ne sono aggiunti altri di ragazzi, fino a formare un vasto gruppo di circa 20 ragazzi. Per cui è un fenomeno assolutamente trasversale, quindi nessuno di noi si può sentire escluso, perché effettivamente questi ragazzini possono provenire da famiglie disfunzionali, problematiche, ma anche famiglie di una borghesia incensurata, quindi impensabili. Quindi, nonostante l'involucro della famiglia, il fenomeno è assolutamente estendibile a chiunque, nessuno di noi può sentirsi escluso. Ecco, in effetti all'interno del gruppo io ho ritrovato ragazzi di un'estrazione sociale completamente variegata, diversa, quindi è un fenomeno davvero allarmante che si sta estendendo a macchia d'olio.
0: Mamma mia, loro poi pensano di essere intoccabili. Un adolescente può veramente arrivare a pensare tanto a me non succederà nulla. Lo dicono anche, no?
1: Lo dicono e l'hanno detto anche in questo caso specifico, e c'è proprio un audio, no, in cui l'adulto che interviene gli intima di smetterla, altrimenti sarebbero state allertate le forze dell'ordine. La risposta è: ma tanto noi siamo minorenni, non ci possono far nulla. Ecco, questa risposta nasce da diversi da diverse situazioni, da diversi motivi. Il primo è sicuramente anche una non conoscenza della materia,
0: sì.
1: Per cui io faccio divulgazione anche nelle scuole e ritengo che l'educazione civica, così come è impostata, no, dal ministero, quindi lo studio della Costituzione, che per carità è fondamentale, ma dovrebbe invece proprio scendere nel merito, sul campo, e dovrebbe diventare vera educazione civica, cioè civismo, cioè imparare a comportarsi e soprattutto comprendere che per ogni azione c'è una conseguenza, quindi ad ogni azione corrisponde una conseguenza. Quindi innanzitutto c'è una non conoscenza della materia, che invece dovrebbe essere assolutamente impartita a questi ragazzi, ma c'è anche una responsabilità da parte della giustizia italiana, perché il processo minorile, che a mio avviso dovrebbe essere riformato, sicuramente mira al reinserimento sociale ed è sacrosanto, però molto spesso lascia impuniti questi ragazzi. Nel caso specifico di La Terza, l'evento è accaduto a novembre del 2024, siamo a settembre del 2026, questi ragazzi sono ancora impuniti. Si è celebrata la prima udienza del processo soltanto un paio di mesi fa, tutti hanno chiesto chiaramente la messa alla prova, quindi una pena alternativa, per carità è sacrosanta, però adesso, ad oggi, dopo 2 anni dall'accaduto, non è accaduto niente a questi ragazzi. Quindi che cosa stiamo trasmettendo a loro? Stiamo trasmettendo la consapevolezza che probabilmente alle azioni non corrispondono necessariamente delle conseguenze che siano adeguate a quello che è accaduto. Quindi andrebbe riformata la scuola, andrebbe un po' riformata anche proprio, no?
0: Ma i genitori, la famiglia, le istituzioni, quello, tutto un mix, bisognerebbe essere veramente uniti. Allora, noi abbiamo gli ultimi secondi prima di salutarci. Noi cosa potremmo fare concretamente per intercettare un ragazzo prima che questo disagio diventi proprio violenza?
1: Ecco, quello che hai detto tu è sacrosanto, lo stavi dicendo, la famiglia. Dobbiamo smettere di delegare alla scuola, di delegare allo smartphone.
0: Non ci siamo mai.
1: L'educazione non è soltanto, è presenza, cioè evidentemente per questi ragazzi noi manchiamo.
0: Sì, certo,
1: manchiamo proprio con una presenza fisica costante. I nostri genitori c'erano, noi per una serie di motivi, nostro malgrado, probabilmente proprio non ci siamo più.
0: È un po' un cane che si morde la coda,
1: sì,
0: perché se mamma e papà lavorano, non ci sono tutto il giorno, se riescono con 2 stipendi ad arrivare a fine mese, perché non è detto che ci sia poi un vero benessere in quelle famiglie, quindi il bambino prima, il ragazzino dopo sta da solo. Come fa ad avere una guida, a dire questo è giusto e questo è sbagliato?
1: Quello che dico, noi adulti abbiamo imparato a convivere con i social, i nostri ragazzi sono nati con i social e costruiscono la loro identità, proprio la loro, come dire, il loro mondo sui social. Quindi evidentemente manca un contatto,
0: una presenza
1: che potrebbe assolutamente fare la differenza.
0: Lo so. Allora, Anna, io ti ringrazio per essere stata qua oggi, per essere venuta nei nostri studi, grazie per tutte le tue informazioni, per tutto quello che ci dici e su cui riflettiamo, e sicuramente c'è da fare veramente una profonda riflessione.
1: Assolutamente.
0: Io ti invito a venire un'altra volta appena avrai la disponibilità, perché so che sei super impegnata, per questo ancora maggior ragione ti ringrazio.
1: Con molto piacere,
0: però sarebbe bello rivederti. Grazie mille all'avvocato Anna Leone, noi diamo la linea alla regia tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Spiagge e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Pierogaffi, Megoschino, la regia e la parte tecnica, ospite in studio Massimo Cimaglia, eccoti, bentornato.
1: Ciao, ciao Annette, grazie per l'invito.
0: Allora, noi ci siamo visti in altre occasioni qualche mese fa e adesso noi avevamo un appuntamento, noi poi siamo precisi.
1: Diciamolo davanti a tutti. Facciamo outing, ecco, avevamo un appuntamento.
0: Ecco. Allora, noi ogni anno diciamo, ma il Taras Teatro Festival, quando arriva? Ci siamo sui blocchi di partenza, perché dal 12 settembre al 16 ottobre 2026 ci sarà la quarta edizione del Taras Teatro Festival, scena antica e visioni contemporanee, un festival importante per il nostro capoluogo ionico, un festival che avrà come tema la libertà come l'aria. Penso che mai più che in questo periodo ultimamente abbiamo bisogno veramente, no?
1: Purtroppo è così.
0: Abbiamo fame d'aria in questo momento, Massimo? È importante.
1: Sì, è vero, purtroppo, infatti noi cerchiamo di cogliere per tempo un po' gli umori e ogni anno il festival ha un tema, quest'anno la libertà come l'aria, che è una famosa frase di Calamandrei.
0: Apro una parentesi, tu hai detto noi cerchiamo di cogliere per tempo, no, gli umori, quello che accade, di respirare. Questo succede non perché uno fa, come si dice, l'autoreferenziale, l'indovino, la palla di cristallo. No, questo significa avere sensibilità. Quando un artista, una persona, è un pensatore, ha una sensibilità, capta delle cose, che non è facile. Sai perché non è facile? Perché oggi più nessuno pensa, più nessuno si ferma a riflettere sulle cose della vita. Ecco perché voi arrivate prima.
1: No, grazie di questa tua bellissima riflessione, che non mi sorprende perché viene da un'artista sensibilissima come sei tu.
0: Grazie.
1: Quindi questo spero che possa arrivare ad altri, perché credo che il compito di noi artisti, poi ovviamente siamo più, chi è più bravo, chi meno bravo, sbagliamo, quello, siamo soggetti al giudizio del pubblico, però
0: certo,
1: abbiamo quasi il dovere, io sento il dovere proprio per il mio territorio, per questo faccio qui questo festival, proprio di cercare di dare nel mio piccolissimo un apporto. E allora uno cerca di individuare dei temi, di trovare degli spettacoli, come i nostri sono 10 spettacoli diversi.
0: Mamma
1: e
0: mia,
1: spaziamo il tema della libertà in ogni direzione, e anche con momenti anche estremi, se vogliamo, perché io credo che un festival,
0: giusto,
1: deve porsi questo obiettivo. Cioè io non posso essere un festival consolatorio, cioè io, un festival deve avere un'anima, un pensiero, deve provocare emozioni e riflessioni, altrimenti non abbiamo motivo d'essere.
0: Certo.
1: Quindi appunto accolgo molto molto volentieri la tua riflessione.
0: Sì, assolutamente è così, anche sulle cose estreme. Pensa che alcuni colleghi nostri che sono fuori dall'Italia, in alcuni spettacoli, tu ne farai 10, hai detto,
1: sì,
0: non ci saranno 10, in alcuni spettacoli c'è scritto prima, e c'è scritto, e lo dicono anche prima dello spettacolo, che non è adatto ai bambini, ad esempio, no? O a persone sensibili, perché ci sono dei temi che vanno affrontati, quindi anche in maniera tra virgolette estrema o estrema si fanno queste cose, perché come dici tu è il nostro dovere, no? Di sperimentare, è il nostro dovere di approfondire, di guardare dentro. Quando parliamo di un tema come la libertà, che è un tema veramente profondo in questo periodo,
1: certo,
0: ancora più sulla pelle proprio, lo sentiamo addosso, c'è il rischio, c'è la possibilità di approfondire dei temi che sono forti.
1: Noi approfondiamo vari temi, detto in varie direzioni,
0: sì,
1: e io non voglio spaventare nessuno, ci saranno anche direzioni divertenti,
0: chiaro,
1: abbiamo
0: chiaro,
1: dei spettacoli molto divertenti, perché appunto soprattutto nell'antichità la commedia irrideva,
0: sì,
1: il potere, questo, quindi abbiamo veramente tante, io credo che i 10 spettacoli di quest'anno sono molto molto belli. Noi quest'anno c'è la formula dell'abbonamento e dei mini abbonamenti, devo dire che stanno andando benissimo, ma io sono certo che chi ha fatto il mini abbonamento, che ringrazio, io poi credo che farà un altro mini abbonamento per altri
0: sì,
1: spettacoli, perché io credo sia difficile metterne qualcuno fuori fra i 10 spettacoli che abbiamo proposto.

0: Poniamo, io li vedrei tutti.
1: Sono tutti uno più bello dell'altro, sì. Bellissimo. Allora noi facciamo una piccola pausa perché adesso entreremo più nel merito di tutto quello di cui stiamo parlando. Do la linea a Piero Caffi e Marco Schino, noi ci rivediamo tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella, Cittadella, new hit.
4: Ma quanto è piccola st-

0: che bella vita.
1: Taras Teatro Festival, scena antica e visioni contemporanee dal 12 settembre al 16 ottobre a Taranto. Massimo Cimaglia, siamo tornati in onda, stiamo parlando insomma di 10 spettacoli imperdibili, uno
2: sì,
1: più bello dell'altro, uno più bello dell'altro, uno più bello dell'altro, uno più bello dell'altro, e adesso vuoi dirci altro?
2: Guarda, io sì, direi brevemente, allora prima di tutto che il 12 e il 13 il primo spettacolo a debuttare e a inaugurare il festival sarà Antigone Atto Terzo, scritto da Valeria Cimaglia e con la mia regia, quindi io mi auguro che di avere tanti amici in sala, perché ne abbiamo bisogno, perché è un debutto, è una prima nazionale, perché dovete sapere che questo festival è l'unico festival teatrale a Taranto, credo da sempre, che ha avuto il riconoscimento dal Ministero come festival di rilevanza nazionale, e questo impone degli obblighi, fra cui certo, questo delle prime nazionali, ne dobbiamo fare minimo 3, non ne facciamo 5.
1: Bene.
2: E quindi questo, e poi avremo a seguire un altro spettacolo a cui tengo molto, questo a Antigone a Taranto, la Fabbrica Illuminata, è uno spettacolo di Joscha Zarnik, che è un regista tedesco che ha fatto degli studi appunto sulla siderurgia, sull'ex Ilva. Ci sarà un coro di attori tarantini, quindi sarà uno spettacolo ovviamente di denuncia, e quindi credo che sia, capiti poi in un momento molto delicato, però
1: certo,
2: deve invitare come spettacolo.

0: Speriamo tutti i nostri spettacoli a riflettere e a parlare. Ci sarà un bellissimo ritorno di Anna Ferruzzo con Massimo Vertimuller, quindi una collega amica tarantina che torna. Ci saranno delle cose divertenti come questo spettacolo Aristofane il nostro contemporaneo, c'è un altro spettacolo come Odissio Superstar, sono tutti i miei ex allievi e fanno uno spettacolo dissacrante e divertente, ma bellissimo. Veramente ci sarà Mario Incudine e poi finiremo con la grandissima, immensa Ottavia Piccolo che farà questo spettacolo appunto sulla libertà, sulla Politoskaja il 16 ottobre. Che e bello, per esempio Ottavia Piccolo è un'attrice che manca da Taranto da 20 anni, ecco, grazie al nostro festival ritorna.
1: L'anno scorso ne avevi riportata un'altra,
0: io ogni
1: che
0: anno
1: mancava
0: faccio, riporto qualcuno bene, perché credo bene. Che anche questo è, e poi lasciami ringraziare appunto tutti i collaboratori di Terra Magica, a partire da Barbara Gizzi e il Teatro Crest che è il nostro collaboratore fondamentale e lì facciamo delle cose bellissime, ci saranno dei laboratori per giovani, delle prove.
1: Bello.
0: E poi il sostegno del Ministero, della Regione Puglia, del Comune di Taranto e di alcuni coraggiosi, devo dire, fatemi ringraziare, imprenditori tarantini che hanno creduto in questo festival, quindi io sono davvero contento e adesso tocca al pubblico venire a riempire
1: sarà così.
0: Il teatro, noi siamo sia all'Auditorium Tatà, al Teatro Comunale Fusco e presso il chiosco del Museo Diocesano, il Mudi.
1: Che bello, bellissimo, noi ci saremo ovviamente, io ti ringrazio come sempre perché vieni ogni anno a parlarci di queste bellissime occasioni, no? Di confronto, di riflessione, di ascolto, che sono un po' le pratiche che stiamo a mano perdendo, quindi dovremmo recuperarlo come ci insegni tu, proprio attraverso il teatro. Anche
0: sì, sì.
1: Attraverso
0: io mi auguro appunto che questo serva, ci saranno anche attività collaterali, per esempio presentazione di un libro presso il Martà, ci sarà un flash mob sempre presso il Martà, ci sarà una presentazione di un libro sulla Politoskaja al Fusco, quindi ci saranno degli incontri con gli studenti, le compagnie incontreranno gli studenti, ci sarà una parata per le vie del centro di una compagnia che farà tra Piazza Immacolata e Piazza della Vittoria, quindi cerchiamo anche di entrare dentro la città, dentro il vissuto e man mano spero che ci si accorga di questo festival sempre in tanti.
1: Assolutamente, ci siamo anche accorti dell'Atleta di Taranto, pensa un po',
0: guarda,
1: è stato un successo,
0: stato
1: veramente, ti
0: cosa
1: dico
0: pazzesca.
1: Tutto il cuore meraviglioso.
0: E sentire la dottoressa Falzone, che è venuta alla conferenza stampa e che ringrazio, e sottolineare il successo di questa collaborazione, no, che si è creata con loro. E lei mi ha veramente emozionato quando ha detto, lei è andata a prendere un premio a Giardini Naxos, un premio per la sua attività, e a Giardini Naxos ha trovato il mio manifesto con la scritta Massimo Cimaglia in
1: bellissimo.
0: Dormono sulla collina, e detto, io mi sono sentito orgogliosa, quindi è come se lei ci avesse dichiarato, io adesso sono anch'io tarantina, perché si è sentita orgogliosa di vedere un attore di Taranto a Giardini Naxos, che ho fatto quest'estate uno spettacolo che è andato benissimo, e appunto che poi con questa collaborazione, quindi
1: bellissimo, che Massimo,
0: dire,
1: che bello, che
0: incrociamo
1: bello.
0: Le dita e andiamo avanti,
1: assolutamente, andiamo avanti, l'unica cosa che possiamo fare è quello che amiamo, quindi il teatro e tutto quello che arriva insieme e le belle emozioni, le emozioni profonde. Grazie a Massimo Cimaglia,
0: grazie a voi, grazie
1: ci
0: a voi.
1: Vediamo dal 12 settembre al 16 ottobre al Taras Teatro Festival, scena antica e visioni contemporanee. Grazie Massimo.
0: Grazie, grazie.
1: Lì nella regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

basso, questi? Basso ne abbiamo, Last Train to London, Electric Light Orchestra, questo pezzo, amici. Mamma mia, loro, la quinta traccia dell'album Discovery, 1979, Regno Unito, mamma mia. Come singolo, con doppio lato A, insieme a Confusion, raggiunse l'ottavo posto. Confusion, ve la ricordate anche? Sì. Nella classifica dei singoli, ottavo posto del Regno Unito e, insomma, anche negli Stati Uniti. Le canzoni furono pubblicate separatamente e ebbero un grande successo, quindi questo è proprio bello. E c'è Jeff Lynne che dice: c'è stato un certo periodo in cui sembrava che passassimo anni sui treni andando avanti e indietro da Birmingham alle varie stazioni poi televisive e radiofoniche di Londra, insomma un bel periodo pieno per loro, bello. Grazie a Piero che ci fa ascoltare queste chicche, questi pezzi molto molto molto particolari. E adesso, si dice sempre che in famiglia il comico è sempre il secondo figlio. Voi avete riscontro di quello che sto per leggere? È un articolo. Tu no, perché tu eres only one, the one. Siete in due? Hai un fratello? Voi siete in due? Hai la doppia personalità o hai un fratello? Ah, tu sei il secondo, ecco perché sei così simpatico. Ah, ho capito. Bene, allora cerchiamo di leggere questa cosa qua. E allora, un articolo che dice che il secondogenito è davvero il più simpatico? Cosa dicono gli studi? Adesso approfondiremo questo argomento. In ogni famiglia c'è sempre quello che riesce a far ridere tutti. Quindi, in questo caso, nella famiglia di Michael e Michael, nella mia famiglia sono io. Quindi, spesso, almeno nei racconti, insomma,

0: essere più divertenti, eh? Uno studio del 2021 ha osservato 65 bambini di circa 4 anni mentre giocavano separatamente con un fratello e con un amico, seguendone poi 46 tre anni dopo. Il risultato principale non riguarda però un vantaggio dei secondogeniti, insomma l'umorismo mostrato con i fratelli era associato a quello espresso con gli amici poi anche successivamente. Quindi gli studi dicono altro, cioè i secondogeniti sono più divertenti. Una ricerca collegata ha analizzato l'umorismo di 72 bambini di 5 anni con fratelli più grandi o più piccoli. Non è emersa una differenza significativa nell'umorismo, diciamo, complessivo legato all'ordine della nascita. Anzi, in alcune categorie specifiche, come le battute scherzose, azioni volutamente assurde, i primogeniti risultavano più attivi. Sulle azioni volutamente assurde ci sarebbe da fare un libro, amici. Chi non ha ricevuto o fatto azioni assurde ai propri fratelli? Dai, raccontiamone una. Raccontiamole dalla cosa assurda, che ne so, io quando ero più piccola mio fratello Andrea faceva delle marachelle, no? Poi dava la colpa a me, e siccome mia mamma si accorgeva solo di me magicamente, lui rideva, no? Faceva, mi prendeva anche in giro. Quindi delle cose cosine da bambini, insomma, non è che stiamo parlando di cose. Comunque, questo non significa che il secondogenito di casa non possa essere quello con la battuta sempre pronta. Significa semplicemente che da questo studio non possiamo, insomma, attribuire questa caratteristica alla posizione occupata tra i fratelli. E una ricerca pubblicata su PNAS ha analizzato oltre 20.000 persone tra Stati Uniti, Germania e Regno Unito senza trovare effetti duraturi dell'ordine di nascita su estroversione, amabilità, coscienziosità, stabilità emotiva o immaginazione. Quindi la conclusione: il secondogenito comico, tra virgolette, resta un ottimo, diciamo, stereotipo familiare, ma non è una regola scientifica. Quindi per stabilire chi sia veramente più divertente toccherà ancora affidarsi alla giuria di casa. Detto questo, linea alla regia. Detto, fatto, finito. Ciao. No, sto scherzando, torno tra poco, amici. Adesso c'è il pezzo, torno tra poco.
1: Per chi non te ne niente, o sai che è uguale, è con mio pane, non ti va a mancare mai, ma tu che ne sai?

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Mamma mia, che bello questo pezzo, amici. È proprio proprio bello. Eccoci allora. Parliamo di ovviamente era Gianna Nannini con Meraviglioso Amore, e adesso parliamo di musica, a proposito della musica, no? Insomma, sappiamo, è noto che la musica può aiutare a contrastare lo stress, ma fino ad ora i meccanismi biologici con i quali questo avviene sono rimasti oscuri. Adesso lo studio guidato dall'Accademia Cinese delle Scienze, pubblicato sulla rivista dell'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti, IPNAS, ha permesso di fare luce sulla questione. E sì, grazie alla risonanza magnetica funzionale ha osservato che la musica riesce a rinforzare e riorientare le connessioni cerebrali fra le aree del cervello deputate all'elaborazione dei suoni e quelle coinvolte nella regolazione dello stress. La scoperta può portare all'elaborazione di nuove strategie per la riduzione delle emozioni negative, che costituiscono una minaccia crescente per la salute mentale e fisica. I ricercatori, coordinati da Yi-Du, hanno fatto eseguire volontari divisi in due gruppi da 30 individui di circa 20

3 anni dei calcoli matematici complessi che hanno indotto segnali di stress come l'aumento della frequenza cardiaca e livelli elevati di cortisolo, l'ormone dello stress. Nei minuti successivi li hanno poi sottoposti all'ascolto di musica rilassante o suoni della natura. I primi hanno recuperato più rapidamente una frequenza cardiaca normale e un umore positivo rispetto a coloro che hanno ascoltato suoni naturali. Insomma, per capire il meccanismo sottostante, gli autori dello studio hanno poi utilizzato la risonanza magnetica funzionale per osservare in modo non invasivo il cervello di un ulteriore gruppo di 30 partecipanti. Allora, cosa dicono i risultati? I risultati mostrano che la musica non offre semplicemente una distrazione dei compiti svolti precedentemente, ma rafforza i percorsi cerebrali coinvolti nell'ascolto e quelli coinvolti nell'elaborazione dello stress. Particolarmente efficace è l'ascolto di musica strutturata, caratterizzata da fasi nelle quali l'attenzione crescente viene poi liberata, che è un po' quello che si fa quando si compone un brano, no? Quando si fa un brano ci sono degli accordi che raccontano qualcosa insieme ad una melodia oltre al testo. Quindi ci possono essere delle composizioni che hanno un testo e una melodia cantata o una melodia suonata, oppure delle semplici successioni di accordi che portano ad una, in gergo si chiama dare la soluzione, no? Dare la soluzione all'accordo, risolvere questo periodo, cioè una frase fatta di accordi. Certe volte si crea la voglia di creare suspense, quindi sono accordi che restano così, è un po' complicato da spiegare, però ci sono accordi di suspense e poi accordi che rilassano, che risolvono, e questo fa sì che il cervello realizzi e registri tutte queste informazioni. È una cosa meravigliosa, amici. Quindi cos'è che vi voglio dire io adesso? Ascoltiamo la musica sempre, sì, facciamolo perché ci fa bene le nostre celluline cerebrali, fa bene i nostri neuroni, ma voi provate a immaginare quanto possa fare bene ai bambini, quanto possa fare bene alla loro educazione all'ascolto, alla loro crescita, alla loro creatività. Tante cose che voi nemmeno immaginate. Hanno fatto questi studi, e non è che io lo sto dicendo perché me lo invento, perché essendo musicista mi piace parlare sempre di musica, questo è vero, mi piace sempre parlare di musica, però ci sono degli studi che confermano, è dimostrato scientificamente che la musica fa bene. Quindi cerchiamo di veramente attuarla, di sentirla, di ascoltarla. Sarebbe magnifico, meraviglioso poi a qualsiasi età iniziare a suonare uno strumento, a praticare dallo strumento voce allo strumento esterno a noi. Quindi può essere un pianoforte, una chitarra, un violino, un flauto, un xilofono, un contrabbasso, un basso, una batteria, percussioni, insomma chi più ne ha più ne ha, un corno inglese, francese, una arpa, non lo so, tutto quello che vi piace. È un po' complicato perché l'arpa è grande, però anche il contrabbasso è grande, amici, eh? Quindi vorrei ricordare agli amici contrabbassisti la batteria, le percussioni. Poi ci sono miliardi di percussioni nel mondo delle percussioni, così come miliardi di possibilità di essere felici con la musica, amici, sempre. Va bene, a tra poco.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto torna a Mediterraneo Open World Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 chilometri. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
4: Cittadella Visual Radio TV.
5: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Honey, questo è il pezzo per il nostro Vamos alla Playa, l'ultimo pezzo prima di parlarvi che Davide ha creato l'app, il grandinometro, ve lo ricordate? Topolino che faceva il... come che si chiamava, dai, che tu te lo ricordi, che è più recente? Lo strumentopolo! Lo strumentopolo, amici! Ecco, adesso questo ragazzo ha fatto il grandinometro che ti salva dalla tempesta, così mettiamo in salvo le nostre auto. Padova, l'inventore, lo studente 21enne Davide Agostini, è un'applicazione gratuita, l'algoritmo incrocia i dati radar con le segnalazioni. La grandine arriva dal cielo, ma... la sfida si gioca qualche minuto prima sullo smartphone, e questa è l'idea alla base di Grandinometro, l'app ideata dal 21enne padovano Davide Agostini, studente di economia, che in pochi giorni ha visto esplodere il numero degli utenti arrivati a superare quota 4.000 dopo essere praticamente triplicati in poche ore. Come viene previsto, è un boom alimentato anche dagli ultimi violenti episodi di maltempo. Maltempo che hanno collegato il nord-est. Questa è un'app sociale nata con un obiettivo preciso: aiutare le persone a sfruttare gli strumenti disponibili per evitare danni provocati dalle grandinate. Spiega Agostini, il sistema ha dato l'allerta anche in occasione della devastante grandinata del 28 agosto che ha colpito soprattutto la Bassa Veronese e il Padovano. Siamo riusciti a prevederla attraverso il nostro sistema di alert e diversi utenti hanno fatto in tempo a mettere al riparo le auto. Poi ci hanno chiamato per raccontarci la loro esperienza. L'applicazione opera su tutto il territorio italiano e ha segnalato anche una recente violenta grandinata nel Terramano. Anche in quel caso, spiega il giovane, è andata bene, nel senso che siamo riusciti a inviare un alert in tempo ai nostri utenti. Il tutto ha permesso a tante persone di mettere al riparo la propria auto. E quindi questa è un'idea incredibile. Bravissimo, bravo questo ragazzo, un giovanissimo che si chiama Davide Agostini. Ripeto, l'applicazione gratuita si chiama Grandinometro. Noi adesso a cascata ce la scaricheremo, va bene amici? Bene, detto questo, cari amici e amiche, cari anettini e anettine, io ringrazio Piero Caffi e Mike Coschino, la regia e la parte tecnica, un cuore a tutti quanti voi, e noi ci rivediamo domani. Grazie mille, ciao ciao.

0: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sarebbero arrivati in auto, incappucciati e armati di spranghe. Hanno colpito con violenza, potevano uccidere. La brutale aggressione in via Cesare Battisti alle prime ore del mattino davanti all'autoparco di Chima. Vittime della violenza cieca, proprio due dipendenti di Chima Ambiente, un uomo e una donna di 64 anni. Sono stati colpiti ripetutamente. L'uomo versa in gravissime condizioni, è ricoverato in terapia intensiva con traumi cranico e facciale. In queste ore potrebbe essere trasferito a Bari. Ferita a sangue anche la donna. Lei impiegata, lui capo squadra del servizio raccolta. L'aggressione è stata fermata grazie all'intervento di alcuni passanti. Poi gli aggressori sono fuggiti. I due lavoratori erano in procinto di prendere servizio quando sono stati assaliti in quella che ha tutti i contorni della

0: un'azione premeditata. Sulla vicenda sta indagando la polizia e potrebbero rivelarsi utili alle indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza che sarebbero già state acquisite. Le organizzazioni sindacali chiederanno al prefetto la convocazione del Comitato dell'Ordine e della Sicurezza affinché venga affrontato con misure concrete il rischio al quale sono sottoposti i lavoratori delle municipalizzate. Mentre dal Comune arriva una ferma condanna di questa assurda esplosione di violenza e allo stesso tempo viene lodato il coraggio e l'altruismo di quei cittadini che di fronte a quella scena non si sono voltati dall'altra parte.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Ci sarà da attendere ancora qualche giorno per conoscere il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Oggi alla Corte d'Appello di Milano si discute l'istanza con la quale i commissari dell'ex Ilva chiedono di sospendere il provvedimento col quale la stessa Corte impone lo spegnimento dell'area a caldo. Il pronunciamento della Corte è atteso fra qualche giorno, come ha spiegato ai microfoni di Buongiorno Taranto l'avvocato Ascanio Amenduni, il legale che assiste l'associazione che ha innescato questo procedimento giudiziario.
2: Oggi non accadrà nulla, la Corte si riserverà e quindi nel giro di qualche giorno emetterà la sua pronuncia. Ovviamente noi ci auguriamo che non sia di sospensione della sospensione, perché sembra una contraddizione in termini. In un procedimento che ha natura cautelare la Corte decide di sospendere l'attività perché ravvisa gravi pregiudizi alla salute umana, e a questo provvedimento, che poi è filtrato attraverso due gradi di giudizio, dovrebbe essere sospeso solo perché l'Ilva, l'ex Ilva, ha proposto ricorso per Cassazione. I tempi di ricorso per Cassazione sono di 3 anni, quindi accogliere la sospensiva della sospensiva vorrebbe dire che per 3 anni ancora i tarantini devono essere sottoposti a questi veleni tossici delle emissioni industriali.
0: Come accade da quando questa vertenza è esplosa, da una parte ci sono le ragioni della salute, dall'altra quelle del lavoro. E come si pongono i sostenitori della chiusura dell'Ilva di fronte al rischio di migliaia di licenziamenti?
2: Ci addolora, ma qui si tratta di una vera e propria lotta per il diritto o per i diritti. Da un lato i diritti della produzione industriale e dall'altro i diritti alla salute. Chi vincerà? L'importante è che ciascuno dei contendenti sia all'altezza del compito. C'è stato un lungo tempo, decine di anni, in cui il diritto alla produzione ha prevalso sul diritto alla salute. Adesso forse siamo alla svolta. Qualcuno si è accorto nel cuore dell'Europa, in Lussemburgo, che la tutela della salute umana viene prima di ogni altro valore, ma lo riconosce anche il nuovo testo dell'articolo 9 della Costituzione italiana. La salute first, la salute avanti a tutto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: A Palazzo Chigi il governo promette l'acciaio green che, lo sottolinea il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, un impegno concreto con risorse già disponibili. Inoltre, sempre Mantovano, nel confronto con gli enti territoriali ha lanciato la proposta di attivare un tavolo permanente per Taranto per seguire l'evoluzione della vertenza ex Ilva e di riflesso le dinamiche che riguardano il territorio sulla falsariga di quel che è stato fatto per la Terra dei Fuochi, tavolo che andrebbe calendarizzato a breve. Mantovano inoltre nell'incontro romano tira in ballo un tema caro ai sindacati, quello della partecipazione pubblica, a patto però che ci sia un piano credibile. Quello dell'intervento dello Stato, come socio maggioritario, del resto rappresenta una richiesta ormai costante dei sindacati, che lo vedono come un elemento di garanzia per la continuità produttiva ed occupazionale. Ovvio che per l'area a caldo gli scenari sono diversi a seconda della decisione che prenderà la Corte d'Appello di Milano, intervenendo in composizione diversa sul suo provvedimento di fine luglio. In caso di conferma, Mantovano chiarisce che bisognerà seguire 3 questioni, il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori e delle relative famiglie legato alle sorti della fabbrica, quindi pensare a soluzioni che non siano solo ammortizzatori sociali e incentivi all'esodo. Poi sarà necessario gestire il tema della produzione dell'acciaio nel paese, nonché le prospettive economiche di un territorio, quello di Taranto, legato a doppio nodo all'acciaieria. Intanto, poco prima degli incontri di martedì, è arrivata la comunicazione da IGI, con cui l'associazione datoriale, che rappresenta 28 imprese dell'appalto ex Ilva, sospende momentaneamente la procedura di licenziamento collettivo per 2.500 unità, che aveva annunciato lo scorso fine settimana, generando ovviamente non poca preoccupazione. Sono circa 1.700 invece i lavoratori che dipendono dalle aziende associate a Confapi.
1: Cittadella Magazine.

0: Tre ore di confronto nel corso del quale il governo ha continuato a promettere in un tempo che dovrebbe essere caratterizzato dalla concretezza e non più dalle parole. Tre ore di confronto nel corso del quale i sindacati hanno continuato a chiedere strumenti per far fronte alla straordinaria situazione attuale e al problema di carattere occupazionale e quindi sociale che verrebbe a crearsi in caso di conferma della chiusura dell'area a caldo alla fine di ottobre.
1: Abbiamo presentato un piano e che vogliamo che su quel piano ci sia un confronto che garantisca le lavoratrici e i lavoratori di tutti i siti. Ed è del tutto evidente che questi due giorni che il governo si è preso sono necessari a trovare gli strumenti che il governo deve avere nel caso in cui si determinasse la scelta da parte della magistratura di chiudere l'area a caldo.
2: Hanno preso l'impegno di convocarci entro un paio di giorni per fare tutti gli approfondimenti al loro interno di tutti, sotto ogni punto di vista, per evitare quello che è un dramma sociale e sotto ogni punto di vista che parte da Taranto e poi si scarica verso tutti gli altri stabilimenti, quindi Genova, Novi, Racconigi e quant'altro.
3: Sono venuti e ritornati a raccontare la favola di come faranno i forni elettrici, i DRI e di come si implementa un piano industriale decente a Taranto. Chiaramente tutto questo per noi è assolutamente sconfortante. Abbiamo detto al governo che doveva assolutamente essere intrapresa un'azione affinché tutti i lavoratori siano garantiti in un perimetro chiaramente complessivo, sia l'indotto, i lavoratori chiaramente che oggi sono dentro l'area a caldo, e anche su questo il contenuto è assolutamente sufficiente.
4: Noi non accettiamo una prospettiva di questo tipo, abbiamo detto che bisogna studiare piani straordinari per garantire la continuità produttiva, perché ci sono tutti i presupposti per poter mantenere anche le aree a caldo dal nostro punto di vista.
0: Assente la Premier, che pure nell'iniziativa barese della scorsa settimana aveva garantito che si sarebbe occupata personalmente della grande vertenza, presenti oltre al sottosegretario Mantovano diversi ministri, tra cui Urso e Calderone. L'incontro verrà riaggiornato nel giro di qualche giorno.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Una lettera alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro dei Trasporti Matteo Salvini e a tutti i parlamentari tarantini. È l'iniziativa del Sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, per ottenere l'attivazione dell'aeroporto Arlotta per i voli passeggeri. L'aeroporto è stato pienamente operativo nel corso dei Giochi del Mediterraneo, quando è stato al servizio di atleti, delegazioni, autorità. È lo stesso Sindaco Dalò a spiegare ai nostri microfoni l'obiettivo della sua iniziativa.
7: Ho ribadito le ragioni del territorio, la necessità che questo aeroporto non venga utilizzato solo per eventi eccezionali, ma che diventi uno strumento di collegamento per il territorio, perché di fatto siamo mal collegati, ci mancano le infrastrutture, quindi può essere sicuramente uno strumento fondamentale per tutto il territorio tarantino. Anche alla luce della crisi Ilva che c'è, può essere una grande opportunità per consentire, diciamo, uno sviluppo del turismo. E ci sono grandi opportunità dietro questo aeroporto e questo è il momento per farlo decollare. Del resto è stato ristrutturato con importanti risorse economiche. E ricordo che è stata realizzata un allestimento in ceramica con le ceramiche di Grottaglie, quasi un museo all'interno di questo aeroporto. Quindi bisogna coniugare l'opportunità di un investimento con appunto la necessità di uno sviluppo di uno sviluppo industriale, ma ovviamente di un industria turistico. Il ministro Abodi, al quale ho raccontato questa storia, si è innamorato dell'aeroporto di Grottaglie e è venuto a fare un sopralluogo, prendendo l'impegno di portare avanti questa battaglia anche nel Consiglio dei Ministri, parlando con l'assessore, col Presidente del Consiglio, affinché venga convocato questo tavolo, cosa che mi è stata ribadita questa mattina ad un'interlocuzione telefonica.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La situazione dei collegamenti ferroviari da e per Taranto merita un confronto serio e immediato tra istituzioni locali, Regione Puglia e Governo, che al momento non c'è. A sottolineare l'importanza di tirar fuori Taranto dall'isolamento e evidenziare che si tratta di certo di un tema trasversale è il Presidente del Consiglio Comunale di Taranto Gianni Liviano, per il quale è paradossale che in una fase nella quale si parla di rilancio del Mezzogiorno, di turismo, di grandi eventi, di sviluppo del territorio e di vocazione mediterranea di Taranto, la nostra città continui a fare i conti con collegamenti ferroviari insufficienti e con una programmazione degli orari che rischia di penalizzare fortemente cittadini, studenti, lavoratori e visitatori. Ancora più difficile da comprendere la situazione dei collegamenti attraverso la Basilicata. Il treno regionale che da Metaponto raggiunge Sibari,

0: consente di intercettare il Freccia Rossa, ma Taranto rimane di fatto esclusa da questa opportunità. A questo si aggiunge la rimodulazione degli orari ferroviari che rischia di rendere ancora più complicato per chi parte da Taranto utilizzare alcune delle connessioni disponibili. Liviano, con il Comitato Treni e con la Conferenza dei Presidenti dei Consigli Comunali della provincia di Taranto, promuove un incontro con Regione Puglia e Governo e dichiara: se vogliamo attrarre investimenti, rafforzare il turismo, sostenere l'università, favorire la mobilità degli studenti e dei lavoratori e valorizzare il ruolo di Taranto nel Mediterraneo, non possiamo pensare di farlo senza garantire collegamenti efficienti e competitivi. Dopo i giochi del Mediterraneo non possiamo parlare soltanto di ciò che Taranto ha dimostrato di saper fare, dobbiamo anche creare le condizioni perché la città possa essere raggiunta, vissuta e quindi collegata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: I collegamenti ferroviari davvero scarsi, l'incognita dell'aeroporto di Grottaglie privo di voli di linea nonostante gli investimenti per attrezzare il terminal passeggeri. Quella dei trasporti è una delle piaghe di Taranto e della sua provincia, che hanno difficoltà persino a vedersi garantiti i collegamenti con Roma. Sentiamo l'assessore regionale ai trasporti, Raffaele Piemontese.
3: Noi con Antonio De Caro abbiamo chiuso qualche settimana fa, pur non essendo pienamente convinti sul principio, per garantire ai cittadini di Taranto la possibilità di raggiungere Roma in maniera più veloce e più celere, come è giusto che sia per tutti i cittadini pugliesi e per tutti i cittadini italiani, la possibilità di raggiungere Roma in maniera più veloce. Su questo Regione Puglia messo 1.600.000 euro fino a fine anno per poter garantire questo collegamento. Con il sindaco di Taranto e con il presidente della provincia, con Gianfranco Parmisano, in questi mesi, io sono assessore da 8 mesi, stiamo lavorando per fare in modo che ci possa essere un potenziamento dei trasporti.
2: Poi c'è la grande questione dell'aeroporto Arlotta, utilizzato per i giochi del Mediterraneo e ora di nuovo in fase di stallo. Prudente, l'assessore regionale.
3: Innanzitutto nel corso degli anni si è investito per rendere quell'infrastruttura un'infrastruttura seria e con il presidente abbiamo avuto poco prima di Ferragosto un incontro anche con i consiglieri regionali tarantini per comprendere sul tema della continuità territoriale, per comprendere anche come possono coesistere rispetto al tema delle risorse, perché poi ci vogliono le risorse, per me i soldi, per mantenere aeroporti che sono molto vicini e quindi quelle risorse come si tengono. E su questo c'è tutto un approfondimento che noi stiamo facendo per garantire a tutti cose serie, reali e non solo in termini di annunci.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Oggi proseguiremo nel nostro viaggio proprio nel mondo degli adolescenti, affrontando un fenomeno diverso, ma che ci porta ancora una volta a interrogarci sul disagio giovanile e anche sul ruolo che la famiglia, scuola e società sono chiamate a svolgere. Il tema è quello delle cosiddette baby gang, quindi gruppi di ragazzi, spesso giovanissimi, che possono rendersi protagonisti di aggressioni, atti di vandalismo, intimidazioni o altre condotte violente. Quindi, dietro a questi episodi c'è una domanda, no? Che dobbiamo porci. Qual è? Cosa spinge un adolescente a cercare nel gruppo, talvolta nella violenza, un'identità, un riconoscimento, un senso di appartenenza? E come facciamo? Siamo capaci? Come in questo tutto questo disagio, no? Adolescenziale, nella difficoltà per alcuni ragazzi anche di trovare nella scuola, nella famiglia, le istituzioni, adulti capaci di ascoltare e orientarli. Come ci muoviamo in questo? Veramente camminiamo sulle uova in questo terreno qua. Come facciamo?
5: Chiaramente buongiorno a tutti. Chiaramente Anna, la risposta non ce l'abbiamo noi, non siamo professionisti, noi possiamo dare solo una fotografia del problema. La dispersione scolastica è un fenomeno, abbiamo visto che l'assenza spesso anche di modelli, di riferimenti, provoca, è una delle tante cause della dispersione scolastica, ma noi non lo possiamo considerare come nesso di causalità per la violenza. Però anche nei ragazzi che

0: utilizzano, che fanno parte di gruppi violenti e quindi commettono atti criminosi, c'è qualcosa che non va, e probabilmente c'è un problema nell'assenza di modelli, nell'assenza di riferimenti positivi, certo, nella non presenza della famiglia, nella incapacità, ma non voglio dare una colpa alla scuola, perché la scuola ci prova, ma probabilmente non ha strumenti, l'eccessiva burocrazia presente nella scuola è anche uno dei problemi. E quindi che cosa succede? Non avendo riferimenti, probabilmente riferimenti positivi, in adulti, cercano nel gruppo.
1: Okay.
0: Il gruppo di pari, no? Loro
1: sì,
0: un gruppo
1: sì,
0: di pari, che può essere un fattore
1: sì,
0: positivo, ma se è negativo? Se
1: certo,
0: per partecipare a questo gruppo ti può succedere, devono fare degli atti.
1: Se quella è la cosa che non mi spiego, poi lo chiederemo alla criminologa, perché adesso sì, sta per arrivare Anna Leone, l'avvocato Anna Leone, socia ovviamente dell'associazione Tutele Sostegno, criminologa legale dell'Osservatorio Nazionale Violenze e Suicidi, e ovviamente lei è un volto televisivo di Telenorba, quindi una collega. Detto questo, come noi stiamo assistendo, una mia impressione, ad un'escalation di questi atti, di queste cose, quindi siamo tutti un po' responsabili, no?
0: Sì.
1: Cioè è facile dire, ah, ma sti ragazzi che girano col coltello, che fanno queste cose.
0: Loro è come se nella violenza vedono una forma di affermazione di se stessi, è vero? E, non hanno freni, non pensano alle conseguenze di certe azioni.
1: Ma io scusami, Fabrizio, io e te,
0: sì,
1: no? Comuni mortali, siamo stati anche noi adolescenti,
0: sì,
1: ce lo ricordiamo bene. Ma scusa, ma ti veniva mai in mente di uscire con un coltello?
0: No.
1: Questo, io partirei proprio da quel, come gli viene in mente di prendere un coltello e metterlo in tasca? E già da lì parti, perché non sempre i genitori, no? Perché io certe volte quando incontro i ragazzi chiedo, dico, ma ragazzi, ma non è che i genitori sanno queste cose, perché escono, li nascondono in un punto e poi quando ritornano a casa, prima di entrare in casa, si liberano.
0: E
1: quindi
0: se
1: i genitori
0: liberano,
1: non se
0: i genitori se ne accorgono, cioè
1: il
0: ruolo del genitore
1: attento,
0: non è,
1: metti che il genitore va a controllare, va a fammi
0: sì,
1: vedere cos'ha, e non lo trovano perché lo lasciano prima in qualche parco, da qualche, non so, ci avranno dei posti segreti in cui, quindi non si può certo agire sulla parte, sicuramente il controllo va fatto, ma va fatto un lavoro prima, come dicevi tu, le istituzioni, la società, la scuola, i genitori,
0: un controllo, un filtro sui social, ci sono i parent control.
1: Guarda,
0: però
1: se tu vedi
0: a bypassarli, però io ecco, è una mia mio personale pensiero, sicuramente opinabile, quando eravamo ragazzi si accusava la televisione
1: perché
0: no, vedevi certi film e ecco, poi arrivarono i videogiochi, certi videogiochi. Adesso sono i social, ma sono effettivamente i social? Forse sì, sono più immediati dei videogiochi o di certi programmi televisivi,
1: ma
0: può
1: contenuti
0: essere
1: espliciti,
0: però non lo so.
1: Ormai oggi ci sono contenuti espliciti ovunque.
0: Questo è vero. Quindi dobbiamo riflettere, noi non possiamo dire hai fatto un atto criminoso, ok, qual è la pena che adesso noi dobbiamo fare un passo indietro, perché arrivi a fare questo?
1: Ecco, quello, bravo, quello è.
0: Che cosa può fare la famiglia, che cosa può fare la scuola, le istituzioni, le associazioni, i cittadini, che cosa può, lo sport?
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono stati 92 i volontari e le volontarie che hanno usufruito del servizio di orientamento del progetto Dai Giochi al Futuro, un'iniziativa nata dalla collaborazione tra la Casa dei Volontari e lo Sportello Orienta della provincia nell'ambito del programma Punti Cardinali for Work, con l'obiettivo di trasformare il volontariato della manifestazione sportiva in un'opportunità concreta di crescita e in un'eredità duratura per il territorio. Secondo Roberto Carucci, dirigente della provincia di Taranto, questo progetto rappresenta il primo passo verso la costruzione di un futuro diverso per la città e per i giovani.
4: Tenere qui un giovane che altrimenti potrebbe andare lontano, sicuramente per il progetto e per tutto quello che abbiamo fatto in queste settimane assieme alla Casa dei Volontari, secondo me sarà un successo. Da soli non si va da nessuna parte, e quindi più persone, più enti si mettono in rete, e credo maggiori siano le possibilità di raggiungere i risultati.
3: L'analisi delle 225 preferenze espresse dai volontari ha evidenziato un forte interesse per l'event management con il 27% e il turismo con il 15%, che insieme sfiorano la metà delle scelte complessive,